0: erano, come erano vestiti, dove stavano andando, perché erano su quell'aereo, che messaggi hanno mandato ai familiari a casa. Molto interessante, per esempio, il film di Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Che vinse a Cannes la Palma d'Oro, presidente della giuria Quentin Tarantino. Il film ebbe un impatto emotivo fortissimo nell'andare a ricostruire il dopo 11 settembre e le motivazioni che poi portarono alle guerre successive. Trovo molto bello anche il film di Spike Lee, La 25esima ora, che ci mostra un'America che in qualche modo implode sotto le rovine, sotto le macerie di quello che il terrorismo ha prodotto. Allora il cinema ha raccontato tutto questo e per un po' dopo l'attentato ha cercato di eliminare quelle immagini, tipiche per esempio di tanti film di fantascienza, che mostravano attacchi alle torri o ai grattacieli di New York. Una sorta di pudore nel riproporre quel tipo di immagini. Spider-Man, per esempio, lo Spider-Man di Sam Raimi, nel film e nel trailer c'era una scena in cui l'uomo ragno stendeva una ragnatela proprio fra le Twin Towers e catturava un elicottero. Quella scena, il film doveva uscire a ridosso dell'11 settembre, hanno bloccato l'uscita, hanno tagliato quella scena, anche se ne rimane una traccia perché nella lente della maschera di Spider-Man si vede il riflesso delle due torri e il regista Sam Raimi l'ha voluta lasciare proprio per lasciare una testimonianza di un qualcosa che non esisteva più ma che farà parte per sempre della storia della città.
1: Anche da un punto di vista cinematografia non c'è un esempio di un film che abbia fantasticato su questo?
0: Ce ne sono tanti, però mai con una matrice terroristica così dichiarata. Il trauma è che è tutto frutto degli umani, non sono gli altri cattivi marziani verdastri che ci attaccano, no, viene tutto fatto fra di noi e questo è traumatico.
2: Rinunciare ad esami diagnostici, alle cure, un problema che affligge sempre più italiani e di cui si occupa questo numero di 24 mm, la povertà sanitaria, 24 mm.

0: che fino a ieri era in buone condizioni economiche.
1: Stiamo cercando di dare la possibilità alle persone di non dover scegliere tra comprare da mangiare o comprare un farmaco che per loro è indispensabile.
2: C'è tutta una fascia di prodotti farmaceutici, anche necessari per stare meglio, che sono totalmente a carico della persona.
3: La salute è un diritto sancito dalla nostra Costituzione, ma oggi sono sempre più le persone che non riescono a curarsi. Un esercito in continua crescita, che recluta non solo ultimi ed esclusi, ma anche lavoratori e famiglie. Questo è il quadro che emerge dall'ultimo studio dell'Osservatorio sulla povertà sanitaria del Banco Farmaceutico. Luca Pesenti, professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano, è direttore scientifico dell'Osservatorio.
2: Il dato più significativo è certamente quello dei quasi 3 milioni di famiglie in cui è stato dichiarato che c'è stata una o più limitazioni nel numero di visite o di accertamenti che sono state effettuate nel corso dell'anno precedente. E quindi siamo di fronte a una condizione che non riguarda soltanto i poveri. Sono quasi 1 milione le famiglie non povere che hanno limitato il numero di visite e accertamenti. Quindi evidentemente siamo di fronte a qualcosa che ormai è fuori dal cono d'ombra della povertà e basta.
3: La salute diventa così una spesa da rimandare. Prima si rinuncia ai controlli, poi alle visite ed infine alle medicine.
4: Perché la povertà non è soltanto quanto prendo di stipendio al mese, perché anche chi prende uno stipendio ha molte spese e la spesa sanitaria è diventata più onerosa anche come prestazione proprio di servizi per curarsi, e quindi non è detto che lo stipendio riesca a coprire questa necessità.
5: Io prendo un farmaco che è un integratore, con tutto che ho delle esenzioni questo farmaco non mi viene passato. E queste scatole

0: di questo farmaco arrivano anche a pagare 40 euro. Qui, se hai la possibilità di ricevere anche solo un blister, una piccola dose, anche è già tanto.
1: Nell'area metropolitana di Roma opera l'associazione Le Medicine, raccoglie i farmaci donati dai cittadini, aziende ed enti e li distribuisce a chi non se li può permettere.
2: Le famiglie che si rivolgono da noi

0: per chiedere medicine.
1: Quindi si sta allargando la platea.
0: La platea dei fragili è di giorno in giorno più ampia.
2: Stranieri e italiani sostanzialmente si equivalgono tra gli utenti di questa realtà. Cioè a dire che la povertà è cresciuta, quella sanitaria è cresciuta moltissimo tra gli italiani, non soltanto di una mancanza di reddito, ma ormai anche i poveri working poor, i poveri che pur lavorando non riescono ad avere abbastanza risorse per accedere ad esempio al bene salute.
3: Ma in questi ambulatori e farmacie non si cerca solo una medicina, si cerca qualcuno che ascolti.
4: Dietro la necessità delle persone di venire qui, che sono sempre di più e sono sempre in aumento, ci sono tanti bisogni e quindi bisogna anche capire come entrare in relazione con loro e cercare di mantenere anche il rispetto della loro privacy e della necessità che li portano qui da noi.
0: Viene la gente per avere conforto e il conforto del medico è un pochino quasi quello stesso conforto che cerchiamo sempre e non riusciamo magari più a trovare, il conforto di una volta. Sapere che il medico di base era il nostro quasi secondo padre.
3: Povertà e solitudine camminano assieme e quando manca una rete familiare e sociale anche curarsi diventa più difficile.
2: La solitudine spinge le persone a cercare un conforto che non sia soltanto di tipo sanitario, ma che sia innanzitutto umano. Il rapporto con il medico curante dovrebbe diventare ancora più rilevante e significativo, ma questo non accade. E dunque la richiesta da parte delle persone di condizioni di disagio è quella di andare a rivolgersi a realtà dove questo tipo di rapporto può rifiorire.
3: C'è poi la questione delle liste d'attesa. E per molti l'unica soluzione diventa il privato.
5: Io per esempio ho una risonanza magnetica a fine mese prenotata 6 mesi fa col Servizio Sanitario Nazionale. E quindi ringrazio da una parte di aver trovato questo posto in 6 mesi, però se volevo farla prima era solo con l'intramenia o privatamente a pagamento.
1: Non è mai capitato di dover rinunciare ad una cura perché non aveva i soldi per poter fare questa cosa?
5: Sì, purtroppo, sì, mi è capitato perché purtroppo i tempi erano troppo lunghi e avevo fretta di fare queste cose e quindi sono dovuta andare a pagamento, sì, mi è capitato purtroppo. Le analisi a pagamento.
3: A Milano, il poliambulatorio dell'Opera San Francesco segue invece gli invisibili, migranti irregolari o senza fissa dimora.
6: Seguiamo soprattutto i pazienti, le persone che non hanno accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Qualcosa come 7.000 pazienti all'anno e per un totale di circa 28.000 prestazioni, quindi una media di 4 prestazioni per ogni paziente che seguiamo. I pazienti che accedono sono sempre più complessi, hanno patologie, pluripatologie e soprattutto piano piano sta aumentando l'età media.
3: Quando la prevenzione salta, la malattia peggiora e così il disagio psicologico fa strada all'isolamento.
6: Sono persone che hanno un carico di disagio elevato. Noi cerchiamo anche di medicarli da questo punto di vista, offrendo loro un servizio di psicologia e psichiatria col quale cerchiamo di offrire davvero un supporto anche a questo disagio. Quello che colpisce sempre di più, sempre e comunque, sono i pazienti senza fissa dimora, che sono veramente quelli più ai margini, quelli che più hanno necessità, che vivono in condizioni igieniche drammatiche e quindi per il fatto che appunto le cure non sono tempestive, non sono complete.
3: A reggere questo pezzo di welfare sono migliaia di associazioni composte da cittadini, volontari, medici e farmacisti in pensione.
7: È importantissimo il ruolo del terzo settore come sostegno al

0: sistema sanitario nazionale. Non può prendere il posto del sistema sanitario nazionale, chiaramente il terzo settore, no, però può essere di grande ausilio perché da solo non si può riuscire, ci vuole una rete di aiuto, di sostegno di tante persone che umanamente si mettono a disposizione per aiutare queste famiglie in difficoltà.
1: In Italia ci sono circa 12.000 organizzazioni di terzo settore attive primariamente in ambito sociosanitario che danno da lavorare a circa 100.000 dipendenti. Oggi il servizio sanitario solidale sostanzialmente corre in parallelo rispetto al servizio sanitario nazionale.
2: Ho lavorato tanti anni all'estero, in Africa soprattutto, ma proprio tanti anni. E mi rendo conto che le difficoltà dei fragili qui sono le stesse dei fragili in Africa. La necessità di avere conforto.
0: Queste persone dovremmo ringraziarle noi quando vengono qua perché sono loro che ricaricano noi, ci danno la possibilità di poter stare veramente meglio.
3: La povertà sanitaria oggi non ha un solo volto. Può essere quello di un migrante invisibile, di una madre che non arriva a fine mese o di un anziano solo, ma anche di un lavoratore che ha uno stipendio troppo basso per curare la sua malattia. Mentre cresce il numero di chi rinuncia alla propria salute, cresce anche una rete silenziosa, fatta di volontari, medici e cittadini che vogliono aiutare il prossimo e che danno dignità al diritto alla salute.
1: La tutela della salute come diritto fondamentale oggi è certamente a rischio ed è su questo che noi dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione pubblica perché il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei beni più grandi che ci sono stati consegnati dai nostri costituenti prima e poi appunto da chi ha concepito ed edificato nel 1978 il Servizio Sanitario Nazionale.

Al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.

Eletto per salvare l'America e lanciare l'età dell'oro, così Donald Trump, che promette ancora $5,000 agli americani se vincerà le elezioni di metà mandato. I democratici odiano il nostro paese, accusa J.D. Vance. Legge elettorale, il Senato boccia l'emendamento PD sulle preferenze e passa quello della maggioranza con capilista bloccati, 3 preferenze e alternanza di genere. Le opposizioni, faremo muro. Nuova stretta della BCE, tassi alzati dello 0,25% per tenere a bada l'inflazione al 3%, scatenata dal caro energia, riviste comunque al rialzo le stime di crescita. Violenti temporali dopo caldo record, un'anziana nega nell'auto in un sottopasso alla Tisana nell'Udinese, una donna uccisa da una scheggia di vetro dalla finestra schiantata dal vento in Toscana. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, 3.000 vittime, gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili scatenando la guerra al terrorismo, speciale Rai News 24 alle 14.30. Il Como al debutto in Champions, dilaga contro l'Ipsia 4-1, 1-1 in Turchia tra Roma e Fenerbahce, volley a Napoli davanti a Mattarella, gli azzurri battono la Svezia.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Ci arriveremo alle prime pagine dei quotidiani, ci arriveremo nel corso della nostra rassegna stampa. Partiamo questa mattina da una prima pagina sim di un settimanale che è l'Espresso e che si concentra su quella che è la giornata di oggi. Oggi è il 25esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, dell'attacco all'America. Questa è la prima pagina del Messaggero. L'11 settembre ha colpito al cuore dell'Espresso l'identità e la centralità degli Stati Uniti e ha dato forma, 25 anni dopo, a un mondo più diviso, sorvegliato e impaurito. Eccola la copertina dell'Espresso in edicola questa settimana. Arriveremo, come detto, a altre prime pagine, ai quotidiani. Ecco, dai quotidiani allora iniziamo a prendere alcune riflessioni. La prima è, come ci piace dire, a matita, 25 anni dopo l'11 settembre. Questa è l'America che vediamo, questa è la libertà americana, questo è il mondo che vediamo. La matita è ovviamente quella di Mauro Biani ed è un editoriale sostanzialmente che consegna ai lettori di Repubblica questa mattina. L'editoriale a penna invece che vogliamo proporvi per primo lo prendiamo e lo mutuiamo dal quotidiano Avvenire. Eccola qua la prima pagina, l'11 settembre riscritto nelle scuole americane, 25 anni dopo per gli studenti americani è diventato storia questo 11 settembre, circa un terzo degli americani è nato dopo gli attentati che uccisero 3.000 persone a New York. Questa è la prima pagina, ma questo è il fondo che volevamo leggere insieme a voi, le due torri cadute. Dopo il quarto di secolo successivo agli attacchi terroristici di Al-Qaeda dell'11 settembre 2001 può essere interpretato come una profonda frattura strutturale nella storia moderna. Insieme alle Torri Gemelle di New York sono state danneggiati gravemente anche i pilastri dei diritti umani, della dignità di ogni persona, fino a far cadere anche le torri della giustizia e della pace che si stavano costruendo dal 45 anno dello Statuto delle Nazioni Unite. I terroristi non cercavano solo la morte di tanti innocenti, ma speravano soprattutto di creare il terrore globale che dà loro il nome. Dopo 25 anni possiamo e dovremmo chiederci chi ha vinto o se abbiamo perso un po' tutti in ogni parte del mondo, in un mondo irreparabile e disumano quanto fu l'attacco stesso. Quello che era iniziato come un atto terroristico di massa, localizzato e catastrofico a New York, Washington DC, ha catalizzato una trasformazione globale generazionale caratterizzata da una massiccia riallocazione delle risorse umane e finanziarie verso un militarismo perpetuo, dall'erosione della governance internazionale e dall'affermarsi di un sistema di governo guidato dai meno competenti e dai più corrotti, quella che si chiama cachistocrazia. Da questa iniziale riflessione andiamo a prendere la conclusione che gli autori di questa firma vanno a sviluppare, che sono Giuseppe Notarstefano, cioè il presidente dell'Azione Cattolica, e Sandro Calvani, il presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Toniolo, mentre vedete accanto la notte newyorkese, e ovviamente per New York sarà una giornata assolutamente particolare, il nostro speciale contribuirà al racconto. Il fondo, dicevamo, al totale della strage vanno aggiunte centinaia di migliaia di vittime in tutte le parti coinvolte nelle guerre infinite che seguirono, tutte guerre intrecciate dall'odio rafforzatosi contro i musulmani e dalle loro ulteriori radicalizzazioni. Il tributo umano e finanziario della risposta all'attacco si tramutò nella guerra globale al terrorismo che ha innescato una serie a cascata di interventi, occupazioni, conflitti per procura, Afghanistan, Iraq, Siria e oltre. L'era post 11 settembre ha accelerato il degrado dell'ordine internazionale liberale del dopoguerra, quella statua della libertà sulle macerie che vedevate in precedenza nella vignetta di Mauro Biani, interventi unilaterali, detenzioni extragiudiziali, la normalizzazione degli omicidi mirati come la guerra con i droni, l'uso diffuso della tortura hanno gravemente minato il multilateralismo e il diritto internazionale. Man mano che le grandi potenze aggiravano il Consiglio di Sicurezza ONU e strumentalizzavano le istituzioni internazionali per fini di posizione geopolitica e interessi di sicurezza nazionale, la fiducia nei quadri multilaterali si è erosa e questo degrado ha alimentato un cinismo multipolare. La convergenza di crisi perpetue di sicurezza nazionale, di una guerra dell'informazione

senza fine della securitarizzazione della vita pubblica ha creato terreno fertile per quella cacchistocrazia, il governo, da parte degli elementi meno qualificati, più privi di principi, più egoisti della società. La storia dei 25 anni dopo quel drammatico 11 settembre rivela un paradosso tragico. La reazione difensiva eccessiva a un attacco terroristico ha smantellato con successo molte delle strutture aperte, collaborative, orientate al dialogo, allo sviluppo, che rendevano resilienti in primo luogo le società democratiche multilaterali, lasciando il mondo più povero, con conflitti di origine religiosa più radicali ed estremisti, in un pianeta più frammentato e sistematicamente mal governato. Poi ci sono i racconti e i ricordi di chi era a New York quel giorno, di chi era negli Stati Uniti quel giorno, Maurizio Molinari, per intenderci, quelle torri fumanti, l'orgoglio di New York, subito pronta a rialzarsi, e questo messaggio che l'America consegnò immediatamente, quella democratica, che era l'opposizione di George W. Bush, e ovviamente quella repubblicana, uniti, vinceremo, il racconto di quei giorni, di quel giorno, di quelle ore, di quella giornata, afferma Maurizio Molinari. Vi invitiamo a leggerlo, ovviamente molto ampio e molto corposo. Dal Corriere della Sera invece i ricordi e l'analisi che ha firmato per il giornale Federico Rampini, quelle profezie sbagliate dopo l'11 settembre, Stati Uniti e terrorismo. Prima ci furono orrori, angoscia e sgomento, era passato poco tempo quando dalle finestre dei miei vicini di casa sventolarono già le bandiere stelle e strisce. Erano tutti di sinistra, progressisti, convintamente antirepubblicani, convintamente contrari alle politiche di George W. Bush, eppure rispolverarono la bandiera stelle e strisce per dimostrare immediatamente quell'unità. Ancora una riflessione che volevamo consegnarvi, la firma in questo caso Marcello Veneziani, le colonne sono quelle della verità. Sull'11 settembre, dice lui, ci siamo sbagliati, è stato un doloroso, dal suo punto di vista evidentemente, falso allarme, sembrava l'inizio dell'apocalisse, ma l'attentato ha avuto un impatto più sulla mentalità che sugli assetti mondiali. Questo il suo pensiero, incise più nella mentalità globale che negli assetti mondiali della storia. L'egemonia planetaria dell'America è rimasta con le stesse cadute, ma è sempre stata più ristretta e contrastata. L'antiamericanismo, che si era sopito all'indomani dell'11 settembre, quando tutti si proclamarono americani, ha ripreso in Occidente e nel resto del mondo, trovando anche validi argomenti, e dall'altra parte l'Islam non si è unificato, non ha seguito Bin Laden, Daesh, gli Ayatollah, non ci sono stati islamici che minacciano l'Occidente, per ora ci sono stati, ISIS, lo ricordate, Bataclan, ovviamente l'attacco a Charlie Hebdo e ancora tanti attentati che ci sono stati in Europa. Il mondo islamico ha continuato a dividersi, le varianti all'integralismo sono tante, tra nazionalismo, modernizzazione, islamizzazione ibrida. Non fu Dio il mandante dell'orrore e del terrore alle Torri Gemelle altrove, come credono sciami di atei. Non sono le religioni a insanguinare il pianeta, ma i fanatici che usano le religioni, le ideologie o interessi vari per spargere sangue, esercitare la loro volontà di predominio. Ogni segno di tradizione cancellato per forza e per legge è un'offesa all'uomo, alla sua civiltà, è un incitamento ai fanatici a reagire e poi a imporlo con la forza. Questi alcuni passaggi della riflessione di Veneziani, ve ne consegniamo altre due, anche in questo caso lo andiamo a vedere, e dalla prima pagina, le prime due del quotidiano Il Giornale, una vera e propria copertina, eccola qua, con uno dei direttori storici del quotidiano diretto oggi da Tommaso Cerno, cioè Vittorio Feltri. L'apocalisse non ci ha cancellati, chi ha paura di dire islamista, invece la riflessione di Tommaso Cerno. Poi all'interno anche l'analisi che firma Gianni Calessin, guerra di civiltà, no? Questa è l'espressione che andò tanto in quella stagione, l'addio a Kabul e l'Occidente rassegnato, il conflitto è stato rimosso senza essere stato vinto, la guerra al terrore islamista iniziata dopo l'11 settembre è morta e sepolta, anche se non è mai stata vinta, è morta il 15 d'agosto del 21, quando i talebani sono tornati a Kabul, chiudendo il fronte più simbolico di quel conflitto, anche perché fu il primo che si aprì immediatamente dopo l'11 settembre, è stata
definitivamente sepolta il 10 novembre scorso, quando Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, già capo dei terroristi al-Qaedisti di Jabhat al-Nusra. Eppure, nonostante questa diffusa indifferenza globale, la minaccia del terrorismo islamista, dice Gianmica Lessin, non è mai tramontata. Queste alcune pagine interne dei quotidiani sulla giornata di oggi. Quella era la copertina del giornale. Questa è la prima pagina del giornale che ci riconnette con l'attualità politica. Il titolo è "Scelgono gli italiani". Il tema è la legge elettorale, quella che ieri ha dominato sostanzialmente il dibattito parlamentare, lato Palazzo Madama, e il confronto politico più in generale. Centrodestra compatto, dice il giornale, opposizione respinta, tornano le preferenze. Meloni, che incassa questo risultato, ce l'abbiamo rimessa noi dopo 35 anni, come cambia il voto? E questa è la lettura che dà il giornale, ma che danno sostanzialmente tutti i quotidiani di quell'area. Questo è il Tempo, questo è il pezzo di Pietro De Leo, tornano le preferenze dopo quasi 35 anni dal 93, il centrodestra vota compatto, e ancora possiamo farvi vedere tanto Libero quanto altri giornali, torna alle preferenze nella legge elettorale, Meloni dice è merito nostro, e poi ancora riecco le preferenze con La Verità e Carlo Tarallo, il centrodestra non si lascia dividere. Piccolo dettaglio, intanto la legge elettorale non è stata approvata in via definitiva e quindi c'è un altro passaggio tutt'altro che banale, visto quello che è accaduto nel primo passaggio a Montecitorio alla Camera dei Deputati, e visto il contesto politico è tutt'altro che banale quell'aspetto. Di più, tornerebbero le preferenze, sì ma dopo i capilista che restano bloccati, sì ma sostanzialmente solo i partiti che superano una certa soglia, perché gran parte degli altri eleggeranno per l'appunto soltanto i capolista, che a quel punto vengono scelti dalla segreteria dei partiti, e soprattutto la maggioranza ha dovuto blindarsi a costo di vivere una giornata sul lotto volante. Preferenze, la maggioranza si blinda, il titolo che fa il Messaggero, il

totali, senza alcun tipo di capilista, tutti devono andarsi a cercare i voti, quello che da anni, dice Giorgia Meloni, quello che da anni vuole Fratelli d'Italia, era la sfida, no? Votatelo, è la vostra proposta, non voltate la faccia a una vostra posizione, non cambiate opinione davanti agli italiani, e Fratelli d'Italia ha pensato di votarlo quell'emendamento, alcune dichiarazioni andavano in quella direzione, poi però è arrivata, o meglio, ha prevalso la necessità di ricompattarsi, per usare il verbo del messaggero, e dunque magari offrire il fianco a questo tipo d'accuse. Non avete mantenuto la promessa di ridare totalmente il diritto agli italiani di scegliersi il proprio rappresentante attraverso le preferenze che arriva da sinistra, ma che arriva anche da Roberto Vannacci e dunque da Futuro Nazionale, pur di tener compatta la maggioranza e non rischiare scivoloni, anche perché c'è un dato, si avvicinano le elezioni e alcuni gruppi parlamentari, soprattutto la Lega, appaiono in fibrillazione. Ed ecco perché quella prima annotazione che abbiamo fatto, e cioè quel tornano le preferenze, che poi è anche il messaggio che ha voluto far passare Giorgia Meloni e che diventa, come vedete, il titolo d'apertura del Corriere della Sera, ecco, va sfumato come concetto, perché con le fibrillazioni di qui sopra il passaggio con voto segreto alla Camera dei Deputati non appare affatto scontato. Queste alcune prime pagine, poi ovviamente ne vedremo anche altre su questo aspetto. Il racconto dei quotidiani della giornata di ieri, preferenze, il sì al Senato, ma l'opposizione attacca, il sì al Senato sulle preferenze, anche qua, concetto da sfumare come abbiamo provato a fare in precedenza, e da sviluppare, sia le preferenze ma no a quelle pure, nessun voto sprecato ai fini del computo della coalizione, quindi via la norma anticespugli, si conta tutto, anche i voti che prendono i partiti che prendono meno dell'1% e via nell'ambito di coalizione, alla raccolta di firme per le formazioni piccine, perché può tornar buono avere anche formazioni piccine. Al termine di 2 giorni di trattative, minacce e fibrillazioni, la maggioranza si è ricompattata in un accordo sulla legge elettorale. Il primo emendamento è stato votato, per gli altri si riprende oggi dopo una vigilia di suspense. È stato bocciato il subemendamento di Dario Parrini, il primo di quegli analoghi presentati unitariamente dal campo largo, mirati a eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze anziché scrivere il nome del candidato. Iniziativa peraltro simile all'emendamento Vannacci, già votato da Fratelli d'Italia ma bocciato dalle opposizioni assieme a Forza Italia. Ecco, no, su questo allora si concentra e Futuro Nazionale e anche e soprattutto le opposizioni. L'avete già votato, perché? Per paura di cosa non lo votate ora? Il Fatto Quotidiano, prima pagina intanto, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centrosinistra, non l'aveva esplicitato, ma come dicevamo alcune dichiarazioni avevano fatto intendere che si poteva pensare che Fratelli d'Italia andasse a votarlo, soprattutto dopo aver votato qualcosa di assolutamente simile alla Camera dei Deputati, e invece ha prevalso la necessità di tenere unita la coalizione, effetto Vannacci. Fratelli d'Italia fa il bluff sulle preferenze, ma poi dice no. Ha sperato, scrivono De Carolis e Proietti, di segnare comunque il punto. Pensava che le opposizioni avrebbero ritirato all'ultimo minuto l'emendamento che reintroduce le preferenze, quelle vere, senza capilista bloccati, ma è andata male. Il bluff della Presidente del Consiglio Meloni, che aveva fatto trapelare la disponibilità di Fratelli d'Italia di votarlo, si è rivelato un boomerang che porta vantaggio solo alla causa di Roberto Vannacci, e certifica, scrive il Fatto, che il dossier legge elettorale è una bestia nera per il centrodestra. Ieri al Senato si è consumato un altro psicodramma. Dopo la Caporetto della Camera, quando a luglio proprio le preferenze erano state impallinate dal fuoco amico del voto segreto, ma ieri a Palazzo Madama poteva finire anche peggio se non fosse stato per la retromarcia che Fratelli d'Italia è stata costretta a ingranare dopo una mattinata interminabile. Partita chiusa? No, c'è il passaggio alla Camera e lo abbiamo già detto, non sarà né semplice né banale. Qual è il rischio? Quale potrebbe essere la fotografia, se non di oggi, ma quella tra qualche settimana, quella fotografia che Repubblica definisce Meloni nella palude. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta, boccia le preferenze, lettera del governo a Bruxelles, ma questo è sensibilmente un altro capitolo, per chiedere flessibilità, caro energia, BCE alza i tassi dello 0,25%. Le tensioni al Senato, poi Fratelli d'Italia fa il dietrofront, passano i capilista bloccati, il muro di Forza Italia e Lega che non vogliono.

0: vogliono le preferenze. La Lega avrebbe voluto mantenere i collegi. Una volta che non ci sono i collegi, interessa molto meno al Carroccio il tema preferenze o non preferenze. Bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi, e ancora il retroscena che firmano Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco. Così si apre la crisi. Meloni cede agli alleati le mosse di La Russa, no? Quella apertura, quella disponibilità a mettere al voto, portata avanti alla presidenza del Senato, un subemendamento, convinti che poi alla fine il PD avrebbe fatto retromarcia, l'avrebbe ritirato, perché nemmeno loro erano troppo convinti delle preferenze. Invece no, il PD ha tenuto il punto e si è arrivati alla giornata di ieri. Tra una battaglia di coerenza e qualche altro mese a Palazzo Chigi, Meloni accende la seconda, tentennato, anche se adesso dalla sua cerchia lasciano filtrare che fosse solo tattica, masticato amaro, conoscendo la voglia di Roberto Vannacci di inchiodarla per questa retromarcia, anche valutato la possibilità di piegare gli alleati, talmente deboli da minacciare senza spaventare troppo. Ma quando infine a metà mattinata risente al telefono Tajani e Salvini, la Premier tocca con mano una circostanza ovvia in realtà fin dal primo istante: se Fratelli d'Italia avesse votato con il centrosinistra le preferenze libere, Forza Italia e Lega avrebbero reagito. In questo clima, che si porta appresso anche le tensioni dentro la Lega, un inizio già di campagna elettorale, nessuno esclude un passo falso nella maggioranza alla Camera in occasione del voto finale sul testo a metà ottobre, voto segreto a Montecitorio. Sottovoce, uomini vicino a Meloni continuano a disegnare scenari diversi da quanto emerge sulla superficie. La Premier, secondo queste fonti, accetterebbe il rischio, forse addirittura armerebbe la mano di qualche deputato per essere certa del fallimento della riforma, per tenersi il Rosatellum, dichiarare chiusa la legislatura, votare nei primi mesi del 27. Nessuna delle mosse pubbliche di queste settimane conferma questa previsione. Le ultime 24 ore però alimentano qualche sospetto. Allora aggiungiamo il commento di Antonio Tajani, dunque del vice premier e leader di Forza Italia, che le preferenze non le voleva per l'appunto a tutta questa vicenda, intervistato dal giornale da Gabriele Barberis. Più stabilità con la riforma elettorale, poi l'intervista parte dall'11 settembre, dunque aggiunge anche l'Occidente ha vinto la guerra al terrorismo, il nuovo sistema elettorale rinforzerà la stabilità del paese, noi abbiamo dimostrato di essere sempre stati uniti, il centrodestra ha sempre portato stabilità e soprattutto i comunisti li ha sconfitti Berlusconi nel 94, quando già non c'era più il Partito Comunista, e ancora prima De Gasperi nel 48, io li ho sconfitti sempre i comunisti, a Bruxelles nel 2017, era il PSE al limite, quando sono stato eletto presidente del Senato europeo con una maggioranza composta da popolari, liberali e conservatori. Poi quello che c'è da fare: riduzione dell'immigrazione, crescita economica, compreso l'export. Abbiamo fatto molto per la stabilità dell'Italia, siamo accolti bene in tutto il mondo, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti. Viaggio in Brasile, a San Paolo. Il sogno di tutta la vita è combattere per difendere i valori in cui credo. Voglio oppormi alla cultura woke, battermi per una società a misura di uomo. E questo è quello che dice Antonio Tajani, questo è quello che invece dice, eccolo qua, stamattina il quotidiano Il Corriere e Massimo Franco, un epilogo sovrastato da tatticismi e imbarazzi. In pochi giorni sono evaporati sia il ballottaggio sia le preferenze. In entrambi i casi, per le divergenze all'interno della maggioranza, questo è il quadro che viene fatto. Le sinistre cercano di approfittarne, usano il tatticismo parlamentare per accusare Meloni dei volta faccia, e questo però malcela per l'appunto tatticismi e imbarazzi. Siamo sul Corriere della Sera. Allora, Francesco, io faccio vedere Francesco Gatti, ovviamente, buongiorno, perché lo vedevo che mi accompagnava in studio la sua immagine da qualche minuto. Eccolo, Francesco Gatti, il nostro inviato a Venezia. Questa è la pagina su Venezia, una delle pagine su Venezia del Corriere. Nazza scuote Venezia, l'atto d'accusa di due registi israeliani, stragi di civili a Gaza, ecco le testimonianze di militari e servizi segreti di Tel Aviv. Per certi versi a Nazza è collegata anche un'altra prima pagina di un altro quotidiano, ma te la faccio vedere dopo. Intanto parlaci del film e buongiorno di nuovo, Francesco.
1: Sì, ciao Roberto, buongiorno a tutti. Il titolo è assolutamente realistico, non è gridato, è quello che è accaduto ieri, 25 minuti di applausi per questo film. Abbiamo visto questo red carpet molto serio di questi due registi israeliani che hanno portato il loro film, due dei quattro registi che avevano vinto l'Oscar e fatto quel film importante che era No Other Land. Quando vedi un film del genere ti risintonizza un po' con la realtà, capisci che l'arte alle volte può superare un velo che c'è anche di prudenza o di silenzio, di censura, di autocensura rispetto a certi argomenti. Ci mostra delle immagini a cui magari siamo anche abituati, vedendo i telegiornali, vedendo lo skyline dei luoghi in Medio Oriente, ci rifà vedere con occhi nuovi. Nazza è il film, il manifesto dice non è un film, adesso eccolo. Mi racconterei sicuramente questa pagina.
0: È comparsa immediatamente, Roberto, l'hai citata?
1: Parola. Sì, il titolo del film è un acronimo militare per indicare i danni collaterali, ovvero i civili uccisi durante i bombardamenti degli israeliani verso Gaza. E la cosa molto interessante, intanto stilisticamente, il film è ambientato sui tetti di Tel Aviv, quindi ti fa vedere di notte, zoomando anche sulle varie case, sui grattacieli, una vita agiata, mentre ti racconta la vita distrutta a Gaza, e soprattutto ti racconta come chi lo racconta sono persone che lavorano nell'esercito israeliano e fanno parte dell'intelligence, sverano i dettagli delle loro procedure, ti sverano come vanno a scegliere le loro vittime, utilizzando l'intelligenza artificiale che analizza i cellulari di tutte le persone che abitano nella striscia e in base a delle tendenze nei loro movimenti individuano delle possibili magari funzionari, componenti di Hamas, e a quel punto se c'è una persona da colpire ma anche 500 vittime civili nello stesso palazzo, da quello che racconti il film non si fanno problemi e bombardano. L'aspetto inquietante è la disumanizzazione, perché tutto questo avviene a distanza, determinato dal calcolo di una macchina, determinato da persone che stanno di fronte a un monitor lontano e loro stessi dicono che a un certo punto che hanno anche la sensazione di giocare a un videogioco.
0: Ecco, il titolo e il manifesto che già evocavi ci ricorda che purtroppo è qualcosa di più di un film, è quasi un docufilm, è un reportage giornalistico, se vogliamo. Non è un film per l'appunto, perché l'immagine poi è di queste Nazza, no? Di queste vittime collaterali è assolutamente reale, quello che abbiamo visto.
1: È un film che crea difficoltà anche alla giuria dopo che hai visto un film del genere, come l'anno scorso La voce di Ander Rajab, che tra l'altro era sempre prodotta da Jonathan Glazer, che è il regista della zona di interesse. Quando vedi film del genere metti la giuria in difficoltà. L'anno scorso vinse Jarmusch, quest'anno chi vincerà? Il film più meritevole, che forse è Wild Horse Nine, o si deve fare una scelta più politica, perché viviamo in un momento molto cruciale, bisogna sottolineare questi temi?
0: È una scelta politica anche fare un film sul Me Too, no Francesco?
1: Vero, assolutamente vero. È venuto ieri il regista e il cast che abbiamo anche incontrato, l'intervista la trovate sul sito, un po' prima di mezzanotte, si intitola Melville Poupeau, il protagonista, qualcuno lo ricorderà in Comme des Tés di Romer, o un paio d'anni fa in Coupe de Chance, è l'ultimo film interamente girato in francese di Woody Allen. C'è questo cinquantenne che gli è morto il padre, deve tornare in Italia, gravita a Parigi per qualche giorno, abita l'appartamento della mamma che non c'è più sulla Rive Gauche, e ne approfitta per ripercorrere il proprio passato incontrando degli amici e porsi il problema: ma com'ero 20 anni fa? Come mi comportavo? Come si comportavano i miei amici? Se io lavoravo in una redazione giornalistica, ho avuto una storia magari con una stagista e c'era una forma di dipendenza legata al potere, ho agito correttamente oppure no? Quindi il Me Too visto dalla parte dell'uomo che si pone dei problemi.
0: Francesco, grazie per questo racconto. Poi c'è stato anche l'ultimo film italiano in concorso, anche di questo poi parleremo nelle prossime edizioni del telegiornale, e potete comunque recuperare tutto sul nostro sito. Grazie a Francesco Gatti per questo racconto della Mostra del Cinema. Noi ci fermiamo, la linea va alla regia e torniamo al telegiornale.

0: I don't know. I think we're getting hyped up.
1: Thousands.

0: Al nord, maltempo ancora sul settore orientale, dove ci saranno dei temporali nel corso della giornata, mentre invece altrove ci sarà bel tempo con poche nubi. Torna a splendere il sole anche sulle regioni centrali, resta della instabilità con temporali ancora intensi lungo le coste adriatiche, specie dell'Abruzzo. Al sud peninsulare piove sulla Campania, sulla parte centrale e meridionale, in area garganica con temporali, mentre invece sul resto del settore ci saranno pochissime nubi. Come sarà una bella giornata soleggiata sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà qualche nube in più sul settore settentrionale, ma risulterà per lo più innocua. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione su tutto il paese, con valori massimi che al sud perderanno qualche grado.
1: Buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Negli Stati Uniti renderemo l'America di nuovo grande, dice Donald Trump, chiudendo la convention repubblicana a Dallas e tornando a ribadire la proposta di $5,000 che verranno assegnati ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. Quanto alla guerra in Iran, Trump ha detto: controlliamo noi lo stretto Trump. È intervenuto anche J.D. Vance, il vicepresidente, con un attacco ai democratici, definiti il partito dell'odio. In Italia al voto in Senato la riforma elettorale, il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento PD per introdurre preferenze libere, scatenando la reazione delle opposizioni. Passa invece l'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Si è tolta la vita Denise Cosco, aveva 35 anni, Denise era figlia di una testimone di giustizia nota come Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall'ex compagno, il boss dell''ndrangheta Carlo Cosco, che lei aveva denunciato per finire poi sotto protezione proprio insieme alla figlia. Denise aveva testimoniato a sua volta al processo sull'omicidio della madre. Champions, ieri un pari prezioso strappato dalla Roma, 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce. Il Como invece entusiasma, dando spettacolo al suo debutto nel torneo, e vince in casa 4-1 sul Lipsia. Dunque, in primo piano a Dallas la convention repubblicana con Donald Trump che chiude questo evento guardando all'appuntamento elettorale delle elezioni di metà mandato, invitando a votare come se sulla scheda ci fosse il suo nome, ribadendo la promessa di $5,000 per ogni americano se vinceranno i repubblicani. Sentiamo l'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Robert Kennedy dice che suo padre e suo zio non riconoscerebbero i democratici di oggi perché la tesi. Si tratta di socialisti, anzi comunisti, estremisti. La ex portavoce della Casa Bianca, Carolyn Leavitt, rincara la dose e dice: vogliono toglierci il diritto alla proprietà privata. Tutti, compreso Donald Trump Jr., omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla di famiglia e figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'ideologia transgender. Si scaglia contro i democratici, colpevole, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuori programma.

0: Presidente Trump, che il giorno prima aveva parlato per quasi 2 ore, spetta la chiusura. Giusto un veloce cenno all'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani.
1: 25 anni fa, l'11 settembre, con l'attacco alle due torri e al Pentagono, 3.000 quasi le persone che persero la vita quel giorno, ma altre migliaia continuano dopo, negli anni successivi, ad ammalarsi e a morire per aver respirato amianto e polveri tossiche. Il sindaco di New York, Mamdani, ha appena reso pubblici molti documenti che sembrano confermare come le autorità già allora sapessero dei rischi legati alla contaminazione nell'aria. Ricordiamo anche lo speciale di Rai News 24 alle 14:30. Marina Lalovic.
2: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity.
3: Si sono ammalati perché credevano alle autorità che l'aria era sicura. A distanza di 25 anni dall'attacco terroristico, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, decide di rendere pubbliche le verità scomode, rivelate nel rapporto in oltre 170.000 pagine, che riportano come l'amministrazione della città sapeva della tossicità dell'aria a seguito dell'attacco e come ha manipolato questa informazione. Chi viveva vicino a Ground Zero veniva rassicurato sulla qualità dell'aria, nonostante i dati interni e le esperienze dei residenti contraddicessero questi dati. Il numero di morti per malattie correlate all'11 settembre parlano chiaro e sembrano ormai superare quelli del giorno dell'attacco. Le conseguenze fisiche e mentali coinvolgono ancora decine di migliaia di persone in tutto il paese. Si manifestano per molti con malattie dovute all'esposizione alla polvere tossica che ha ricoperto la città. Almeno 140.000 persone si sono iscritte al programma sanitario del World Trade Center e a 49.000 di loro è stato diagnosticato un tumore. Il rilascio del rapporto pone anche fine a una causa intentata dal gruppo di difesa dei diritti delle vittime dell'11 settembre, che aveva citato in giudizio la città per ottenere maggiori aiuti federali e dare il via a ulteriori ricerche sugli esiti sanitari.
2: This is only the beginning.
3: La pubblicazione è solo l'inizio, rassicura Mamdani. Altri documenti verranno pubblicati nel corso dei prossimi mesi.
1: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato di una settimana il taglio delle accise sul diesel. La Presidente del Consiglio è tornata poi sui lavori in corso sulla riforma elettorale che ora passa all'esame della Camera. Grazie al centrodestra, sostiene la Premier, dopo 35 anni tornano le preferenze. Gabriele Martelloni.
4: Attende il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza, prima di intervenire via social, sul tema che ha alimentato per tutta la giornata il dibattito parlamentare e l'affondo è diretto alle opposizioni che l'hanno sfidata con la proposta di introdurre le preferenze senza capilista bloccati. La differenza, scrive Giorgia Meloni, non è tra chi ne vuole di più e chi ne vuole meno, ma tra chi le ha rimesse nella legge e chi no. Per la Premier sulle preferenze la sinistra non è credibile, non le ha mai volute in 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa, argomenta nel suo posto la Presidente del Consiglio, che dopo lo scivolone di luglio in aula alla Camera confida che l'accordo con gli alleati regga per il nuovo decisivo passaggio a Montecitorio atteso per la fine del mese. Intanto, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri e la proroga per 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio, Meloni chiarisce in un videomessaggio che la prossima settimana arriverà il provvedimento, annunciato da Bari venerdì scorso, con aiuti mirati solo per chi ne ha bisogno, e rivendica il passo ulteriore per rafforzare la sicurezza energetica dell'Italia grazie alla norma approvata in CDM per affidare a dei commissari il taglio dei tempi sulle concessioni di ricerca ed estrazione degli idrocarburi.
5: Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia.
1: Il confronto politico sulla riforma elettorale al Senato, la maggioranza boccia l'emendamento PD per sopprimere i capolista bloccati inserendo preferenze libere. Le opposizioni protestano in aula. Via libera invece all'emendamento del centrodestra ricompattato che consente di esprimere fino a 3 preferenze in un elenco di 6 candidati.

0: di dati. Alberto Puoti.
1: Il centrodestra si ricompatta e vota contro l'emendamento sulle preferenze libere a prima firma Dem nell'esame della legge elettorale in Senato. La maggioranza dice sì solo al proprio testo con i capilista bloccati e tre preferenze, dopo ore convulse. Sulle preferenze infatti restava il freno di Forza Italia e Lega, mentre erano favorevoli Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che rivendica di aver portato le preferenze. Se la sinistra le voleva veramente, poteva votarle alla Camera con noi, afferma il presidente del Senato La Russa.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
1: Vergogna la reazione dai banchi delle opposizioni, ma non passa la trappola del centro-sinistra che aveva provato a dividere le forze di governo. Le accuse di incoerenza arrivano da Renzi, ma anche dai 5 Stelle, che mettono in luce i ricatti all'interno della maggioranza. Stessa linea da AVS. Per il PD è l'ora della verità.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
0: Come da previsioni, la BCE alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portandoli al 2,5%, con ripercussioni su mutui e prestiti. Marco Mirabile.
4: La decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base pesa su famiglie e imprese. Secondo Facile.it, per un mutuo variabile di 126.000 euro in 25 anni, la rata salirà infatti di circa 17 euro, passando da 614 a 631 euro al mese. Dall'inizio dell'anno l'aumento è già stato di 36 euro ed entro la fine del 2026 potrebbe arrivare complessivamente a 53 euro. Nel 2027, per chi ha un mutuo a tasso variabile, il costo degli interessi potrebbe essere quindi di oltre 600 euro in più. Oltre ai mutui a tasso variabile, anche i nuovi prestiti a tasso fisso saranno più costosi. Nessun effetto invece per chi ha già scelto il tasso fisso, perché la rata resta invariata. Per le piccole e medie imprese, secondo Confesercenti, l'aumento dei tassi potrebbe comportare un onere aggiuntivo pari a 460 milioni l'anno. La decisione della Banca Centrale Europea, invece commentato l'Unione dei Consumatori, è una scelta dolorosa per chi si appresta a chiedere un mutuo, ma giusta per combattere l'inflazione.
0: L'ondata di maltempo che ha investito inizialmente soprattutto le regioni del centro-nord, con temporali, nubifragi, raffiche di venti forti, un abbassamento delle temperature di 8 gradi. A Latisano una donna è morta annegata nella sua auto sommersa dall'acqua in un sottopassaggio. Nel Senese un'altra donna ha perso la vita investita dai vetri rotti di una finestra che stava cercando di chiudere. Eric Tuccino.
5: Purtroppo la conoscevo, sì. Purtroppo lei è la cosa peggio. Lei è la cosa che dispiace più di tutte. Le case si aggiustano, le macchine si aggiustano. La signora non è giusto.
6: Stava chiudendo una finestra di casa Giuliana Cassioli, 82 anni. Alle 3 di ieri pomeriggio una violenta tromba d'aria si abbatte su Sinalunga, in provincia di Siena. 15 minuti in tutto. Sradica alberi, distrugge lampioni, danneggia i tetti, fa sbattere le finestre. L'anziana è sola in casa. Chiude in fretta le imposte lasciate aperte, ma il vento ha troppa forza. Il vetro sbatte, va in mille frantumi che la travolgono. Un pezzo la ferisce alla gamba, recide una vena. Giuliana muore dissanguata e la figlia a chiamare il 118 era andata a controllare se la mamma stesse bene.
5: Il vento fortissimo, fortissimo. Qualche minuto, manco il tempo di accorgersene.
6: A Sinalunga il vento è riuscito a scoperchiare persino il tetto del palazzetto dello sport. Più di una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore. Fenomeni violenti e improvvisi. Ora le amministrazioni fanno la conta dei danni.
7: Tanti tetti che sono saltati, divelti, qualcuno in maniera totale, qualcuno in maniera parziale, però il danno è ingente.
0: Champions, la Roma strappa un prezioso pareggio 1-1 in Turchia contro il Fenerbahçe. In casa invece il debutto del Como che entusiasma e dà spettacolo, 4-1 all'Ipsia. Gigi Zamponi.
8: L'ex favola del calcio italiano diventa realtà. Al debutto assoluto in Champions, il Como si presenta all'Europa che conta superando il Lipsia per 4-1. I ragazzi di Fabregas danno spettacolo, dominano e sbloccano la sfida con Baturina. Lo show continua e il merito è anche di Duvikas, che si prende il palcoscenico firmando il raddoppio. Lipsia in confusione e Como sempre più spietato. A inizio ripresa ci pensa Diao a calare il tris. Un colpo duro per i tedeschi, che però trovano con Maksimovic il modo di rendere meno amara una notte destinata a chiudersi con il poker di Perrone, che manda il Como in paradiso. Solo un punto invece per la Roma, bella ma per un tempo, nell'insidiosa trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. Dopo 7 anni di assenza dalla Champions, i giallorossi provano a pensare in grande fin da subito. Uno splendido assolo di Malen innesca il destro velenoso di Cristante, che sblocca il match. Un guizzo vincente che illude, perché nella ripresa la Roma cala di intensità e la gara si complica. A riportare la sfida in equilibrio è un inserimento vincente di Brown, bravo a sfruttare uno sgarrone difensivo dei giallorossi. Subito il pareggio, la squadra di Gasperini si disunisce, il meglio lo continuano a fare i turchi. Le parate di Svilar e un pizzico di fortuna permettono alla Roma di portare a casa un punto prezioso.
0: Mostra d'arte cinematografica di Venezia, ultime battute, non soltanto in evidenza i film in concorso, anche quelli fuori concorso, li vediamo con tutti i frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, manca poco e conosceremo il vincitore dell'83esima mostra del cinema di Venezia, un'edizione con tante star, da George Clooney agli Oasis, 5 i film italiani in concorso, ma sono tanti i personaggi anche fuori competizione. Sentiamo le nostre interviste.
1: Dovrei costituirmi, ho commesso l'omicidio.
2: Documento d'identità e può aspettare lì.
3: Se il film avesse raccontato il pre, avesse anche raccontato l'ipocrisia tipica che avviene in questi eventi, per cui dopo che accadono tutti si interessano, tutti che scendono in piazza, sarebbe stato un film molto meno incisivo. Invece nel paradosso di un mondo che a evento avvenuto continua a perpetrare la propria indifferenza, si compie il film.
4: Il senso di colpa è un marchingegno inventato dagli uomini per creare una società solida. Sta società è merda.
5: La cosa curiosa del film è che quando tu lo vedi dici ma è un film assurdo, e poi invece quei personaggi esistono tutti qui fuori. Esiste il mio poliziotto, esiste l'avvocato interpretato da Pietro, esiste la cartomante di Valeria.
6: Scegli 5 carte. Se vuoi essere preso in considerazione, allora devi usare qualcosa di più.
7: Tramite le carte e una specie di psicanalisi così improvvisata che gli fa, cerca di indurlo a ridelinquere per portarlo finalmente dovrebbe stare, cioè dietro le sbarre.
6: Smettila di fare la vittima, va bene? E prendi in mano la situazione.
8: Ma la situazione, di cosa, che cosa devo fare?
6: Forse devi uscire di qui e andare a uccidere qualcun altro.
5: Si parte con la parte più tragica, la prima battuta è: io ho ucciso mia moglie, quindi un dato incontrovertibile. E diciamo che il suo processo, grazie a una grande scrittura, una grande mano registica e all'incontro con questi straordinari attori, è proprio quello di dare un'anima a un mostro.
9: Ti provoca dall'inizio alla fine e ti costringe a farti tutta una serie di domande rispetto a te stesso, rispetto alla società, rispetto al contemporaneo. E la cosa che almeno a me ha fatto poi rivedendo il film è che tu ridi di questo film, con questo film, e poi a un certo punto ti fai schifo da solo perché hai riso.
8: Quanto pagate di condominio? Perché mi chiede quanto?
10: Senta Marranè, che lei non può sindacare ogni domanda che gli faccio. Io sto cercando di ricostruire il contesto in cui è avvenuto il crimine che lei dice di aver commesso. Mi faccia lavorare
8: 40 euro di condominio. Paghiamo 40 euro di condominio.
10: 40 euro.
8: Bene. Beh, che lavoro fa lei?
10: Elettricista.
8: La casa è vostra? Di proprietà o in affitto?
10: Siamo in affitto. Siamo in affitto.
8: Mi fa sbuffa?
10: Sì, sbuffo.
8: Ma lei che pensava? Mi scusi. Pensava che veniva qua e mi diceva: ho ammazzato mia moglie, io vivevo un elicottero, la mandavo a Alcatraz.
11: Il problema è che il tuo cuore è devastato dai sensi di colpa.
8: È così.
11: Devastato dai sensi di colpa, massacrato dai sensi di colpa. I sensi di colpa ti impediscono di vivere, di pensare, di ragionare.
8: Sì, sì. Di fare quello.
11: Di ragionare.
8: Anche sì.
11: Paolo, di ragionare. Gli animali non ce l'hanno il senso di colpa. Gli animali fanno le cose più atroci, Paolo, dall'alba al tramonto, e provano soltanto godimento. È una caratteristica tutta nostra questa del senso di colpa. Ci sentiamo in colpa per tutto, ci sentiamo in colpa quando siamo felici, ci sentiamo in colpa perché qualcuno che non conosciamo dall'altra parte del mondo non magna.
12: Le parole e gli incontri riempiono comunque una violenza sempre presente. Tutte queste parole devono fare attenzione a non nascondere e a non coprire, ma a svelare sempre di più. Lui ha fatto una cosa che nessuna parola può giustificare.
6: Si cercano sempre modi per parlare delle cose, che siano dei modi che ci possono sorprendere. Mi è sembrato che nel testo di questo film ci portasse a pensarci in maniera diversa da come ci pensiamo tutti i giorni, ogni volta che veniamo colpiti da un fatto terribile e che ci fa sentire impotenti, che ci fa sentire inutili, inermi, senza una coscienza che abbia una sua forza, che c'è una specie di... No, siamo sempre tutti lì che...
8: Io non sono un assassino.
6: No? E tua moglie?
1: Ma mia moglie è mia moglie, è una cosa diversa.

Da bambino non sapevo molto di architettura, perché vivevo in una città dove tutto era stato distrutto dalla guerra. Per me gli edifici erano soprattutto rovine. Poi lessi qualcosa su una città costruita dentro la giungla. Era Brasilia, di Oscar Niemeyer. Pensai che fosse la più grande avventura sulla faccia della terra, costruire una città dentro la giungla. Cominciai a raccogliere ogni fotografia, ogni articolo di giornale, ogni rivista, e la mia stanza si riempì di Brasilia. La distruzione della giungla, i progetti, i modellini degli edifici e poi l'inizio dei lavori. Attaccai tutto alle pareti di camera mia. Vivevo dentro Brasilia. Fu la mia prima esperienza dell'architettura, capire che poteva creare un mondo nuovo.

0: Un architetto, un vero architetto, non vuole essere una star. Vuole fare il proprio lavoro. E l'approccio di Petah Dzumtwa è l'esatto opposto dell'essere una star, perché lui ha bisogno di tempo. Sa bene che la maggior parte degli incarichi che gli vengono offerti non può accettarli perché dovrebbe tradire i propri principi. Ha bisogno di tempo per creare un edificio che si adatti il più possibile al luogo e allo scopo per cui viene costruito, cioè alle persone che lo useranno. Ed è convinto che un edificio non sia concluso nel momento in cui lo si concepisce. Non è che si fanno i disegni e poi finisce là. Per lui il cantiere stesso rappresenta un momento in cui si può ancora migliorare l'opera, renderla ancora più giusta, migliore per il luogo, migliore per le persone. Per questo è un architetto che la maggior parte dei committenti rifiuta. Loro vogliono costruire in fretta, in modo efficiente, e non vogliono qualcuno che gli dica «Sarà meglio che ci mettiamo più tempo, fidatevi». E allora rispondono «No, non vogliamo questo architetto, è troppo lento». Ma è proprio quella lentezza, quel tempo che lui pretende a rendere i suoi edifici migliori. Migliori per il luogo, migliori per le persone. Ecco perché mi piace.
1: And better for people. So I like him.
0: Se ci fossero più edifici come i suoi, staremmo meglio. Le nostre città sarebbero più belle da vedere. Certo, lui non è un urbanista. Realizza luoghi singoli e vuole che appartengano al posto in cui sorgono. E il senso di appartenenza è qualcosa che ormai la maggior parte delle persone non conosce quasi più. Quindi, in un certo senso, lui ci insegna qualcosa. Ci insegna come potrebbe essere la vita se non fossimo sempre così spinti, sballottati, da una parte all'altra.
2: Tutto quello che facciamo è politico, ha un impatto sulle altre persone. Se il nostro lavoro consiste nel creare qualcosa che altri vedranno, useranno, o in cui vivranno, o che occuperà la loro immaginazione, allora è politico. Guarda questa t-shirt. Questa frase, immagina la pace, è un'affermazione fortemente politica, perché dice che sei tu il responsabile, perché sei tu a doverla immaginare, e se non ci sono persone che la immaginano, quella pace non esisterà mai. Quindi tutto ciò che ci chiede di partecipare, di metterci in gioco, è politico. Anche l'architettura può essere molto politica. E pensate a tutti quegli edifici brutti che spuntano ovunque. Sono estremamente politici perché ci bloccano la vista, letteralmente.
3: Questo è un film di personaggi. Cioè, questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade alla maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici. Vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura. Le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io, sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione, dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me la mia vita mi piace, mi piacciono un sacco di cose. A te invece che ti piace.
6: Lei a un certo punto del film si chiede se la sua vita è veramente quella che lei avrebbe voluto e si chiede se lei dentro questa vita riesce a essere felice, come si fa. e come si fa anche a prendersi cura di se stessi. Lei non ne è capace. Quindi queste domande che a un certo punto lei ha il coraggio di farsi la metteranno in discussione la relazione con il suo compagno, marito, e probabilmente cambieranno entrambi.
5: Erika, io voglio solo che stiamo bene.
7: Ma che risposta è? Che risposta è?
5: Ma che vuoi da me?
8: Il personaggio qui a un certo punto viene tolta una parte fondamentale del sostegno proprio esistenziale, che è la certezza su Erika, che poteva essere il fatto che Erika si sposti rispetto al suo epicentro proprio.
7: Io non sto bene!
8: Al suo baricentro. È quello che lo mette in profondissima crisi, un personaggio che non è abituato in nessun modo a avere a che fare con i sentimenti, con l'analisi di sé. Perché qui parliamo di una storia di amore, no?
7: Certo.
8: Però che vuol dire l'amore? È un bisogno che può essere malsanissimo a volte, quello che chiamiamo amore, questo bisogno che non lascia possibilità ad altro. E quante azioni possiamo compiere su questa cosa qua, dal punto di vista maschile? Cioè, non so, chiaramente il film non è incentrato su questo, però è un aspetto che è venuto molto forte, io l'ho sentito. E più andavo avanti, più pensavo quanto questo bisogno infantile potesse essere pericoloso a un certo punto.
9: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
10: Un cordiale buongiorno a tutti voi. La perturbazione che ci ha interessato nella giornata di ieri continua il suo viaggio verso Meridione, come mostrato dalla nostra animazione, quindi nelle prossime ore sposterà la sua influenza sul settore meridionale della nostra penisola, anche se della residua variabilità sarà ancora presente sul medio adriatico e sul nord-est. Tant'è vero che per quanto riguarda gli allerta della protezione civile abbiamo ancora diverse aree di colore giallo, sia sul nord-est ma anche tra Marche e Abruzzo e più a sud tra Campania e Basilicata. Andiamo nel dettaglio della nostra previsione. Una situazione meteorologica caratterizzata prevalentemente da sole al nord e sulle regioni centrali, mentre al meridione, sul medio adriatico, ci aspettiamo delle piogge sparse che potranno assumere anche carattere temporalesco, temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità e che tenderanno ad attenuarsi solo in serata. Mentre sul nord-ovest e sulle aree tirreniche, come dicevamo, tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio nelle zone interne. Diamo un'occhiata a venti e mari, situazione dei venti che va normalmente, gradualmente stabilizzandosi, saranno da deboli a moderati, qualche rinforzo sul basso Adriatico, ma saranno prevalentemente settentrionali, quindi apporteranno dell'aria decisamente più fresca. Ovviamente le conseguenze si avvertiranno sulle temperature, che già sono diminuite e che oggi continueranno a diminuire al meridione, massime intorno ai 31 gradi al centro-sud e un po' più basse al settentrione. Bene, questa era l'ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
11: Settembre 2001, una data impossibile da dimenticare, sono passati 25 anni. Com'è cambiata l'America e com'è cambiato il mondo? Ma ieri è stata una giornata importante per la politica italiana, tra legge elettorale e decreto sul caro carburanti. Cosa cambia per le tasche dei cittadini? Ma parleremo anche di maltempo che sta colpendo pesantemente il nostro paese. Tra poco.

0: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Colazione Valsoia, tutta vegetale, così buona che fa bene alla tua giornata, con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
6: Le luci dell'Olimpico. Due squadre, un solo obiettivo. Guarda Lazio-Milan sabato alle 18 solo su DAZN.
7: Dalla ricerca di Rigoni di Asiago nasce un prodotto dedicato ai palati più esigenti.
8: L'albicocca. Rigorosamente biologica, lavorata con gentilezza e racchiusa in un vasetto di bontà 100% da frutta.
9: Fior di frutta, la più grande invenzione dai tempi della frutta.
10: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché ora l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Andiamo!
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane, più 985 euro.
10: Non fartela scappare!
12: Rivolgiti alla tua banca.

0: banca o al tuo intermediario finanziario. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina oggi.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva, con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
2: Poi
3: sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
4: Immobiliare.it.
5: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
6: Qui è Verisure, si identifichi subito.
5: E rileva il ladro prima che entri in casa.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
8: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
9: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.

0: pensavamo che ci stesse crollando addosso. E due pompieri, ragazzi forti, mi hanno afferrato sotto il braccio e mi hanno detto: dobbiamo andarcene da qui, e mi hanno letteralmente sollevato.
1: Appena finirà la guerra contro l'Iran, scenderà anche il prezzo del petrolio e vinceremo quella guerra. La stiamo vincendo. Controlliamo lo stretto di Hormuz, che secondo me dovremmo chiamarlo lo stretto di Trump. Prometto dividendi per ogni adulto americano di un valore di $5,000.
2: Buongiorno, benvenuti ad Agorà, buongiorno Maria Cuffaro,
3: buongiorno.
2: TG3 Mondo, ma insomma inviata di guerra, inutile, non ti presenterò neanche più, ho deciso Maria.
3: Ma mi sento a casa qua.
2: Esatto. Federico Rampini, ciao Federico,
4: buongiorno.
2: Editorialista del Corriere della Sera, scrittore che sei in libreria con Pane e Cannoni, davvero un libro molto bello che ci aiuta dalla cifra dei tempi che stiamo vivendo, quindi davvero una bella lettura. Però fatemi iniziare da questa data, no? Oggi sono 25 anni dall'11 settembre del 2001, no? Una data che ha cambiato il mondo, Federico, tu ne hai scritto anche oggi sul Corriere della Sera.
4: Sì, in tanti modi, prima di tutto ha segnato la fine di quella che allora chiamammo era unipolare, in cui l'America era una potenza egemone, solitaria, incontrastata e con una illusione di invulnerabilità. Ecco, quel giorno, oltre a 3.000 innocenti uccisi quasi, finì anche quel mito. Cominciarono tante cose, cominciarono fra l'altro due guerre, di lì a poco, insomma, due guerre medio orientali, Afghanistan, Iraq e tanto altro. Due osservazioni. Una è che, tra l'altro, in qualche modo l'11 settembre 2001 segna l'inizio delle fortune di due personaggi politici diversissimi tra loro,

0: Obama e Trump, perché tutti e due hanno costruito la loro vittoria all'interno dei rispettivi partiti contestando le guerre mediorientali che Bush lanciò in conseguenza dell'11 settembre.
1: È
0: una delle ragioni per cui Obama sconfisse Hillary nelle primarie democratiche del 2008 e Trump sconfisse, tra l'altro, Jeb Bush che nel 2016. Un'altra cosa, poi mi fermo qui. Quando accadde, parlammo tutti di fine dell'America, fine del capitalismo, fine dell'America. Oggi siamo tentati spesso di decretare la fine dell'America perché c'è il mostro alla Casa Bianca. Ricordiamoci che la storia ha sempre smentito le profezie sulla fine degli Stati Uniti. Sono sempre rinati. E tra l'altro è rinato quel quartiere, cioè oggi Manhattan Sud, quella zona lì del World Trade Center, è un quartiere che si è dato una vocazione nuova, non è più soltanto una city finanziaria, è residenziale, ci sono spettacoli.
1: È
0: una storia che è una metafora anche dell'America.
1: Interessante. Maria, tutti ci ricordiamo, no, dove eravamo, io mi ricordo perfettamente, ma tutti noi, quelle date indimenticabili, l'11 settembre del 2001. Tu sei partita, ne stavamo parlando prima, no? Eri in redazione,
2: noi
1: siete partiti.
2: Eravamo proprio qui, a Via Teulada, al quarto piano, e quando vediamo, perché per noi era mattina, queste immagini che ci hanno lasciato in un silenzio, non si riusciva a capire all'inizio il primo aereo, il secondo aereo, terzo aereo, quarto aereo, non si sa più dove è il presidente. A quel punto ovviamente noi decidiamo di partire subito. E quindi ci precipitiamo all'aeroporto tentando di prendere il primo volo, e c'era con me, diciamo, Giovanna Botteri, Lilli Gruber, eravamo, come dire, delegazione RAI all'epoca, molto, come dire, volevamo tutti andare a documentare. Prendemmo l'aereo che tornò ovviamente indietro perché lo spazio aereo era chiuso e quindi è...
1: C'è un viaggio incredibile, molto complicato.
2: Io mi ricordo che come atterrammo, mi ricordo l'odore e questa colonna di fumo
1: per
2: che
1: tre mesi
2: era
1: dicevi,
2: enorme,
1: no? Per mesi
2: ha bruciato per mesi. E come diceva Federico, l'11 settembre segna ovviamente un prima e un dopo. E gli Stati Uniti lì perdono in qualche modo l'innocenza, vengono attaccati per la prima volta sul loro terreno, e poi la loro reazione, che è da una parte l'Afghanistan, la vendetta, ma poi l'Iraq, una guerra che ha segnato gli Stati Uniti e il mondo intero, il Medio Oriente, è nata su delle menzogne. Quello è stato devastante, ne paghiamo ancora adesso.
1: Ancora le conseguenze, ma sì. Fatemi salutare Pietro Senaldi, vedo che è collegato, il condirettore di Libero. Ciao.
3: Buongiorno.
1: Pietro, benvenuto anche a te.
3: Grazie.
1: Ma fatemi salutare Marco Carrara, che è il mio compagno di viaggio, perché non solo ci devi ricordare appunto i nostri indirizzi, ma anche perché secondo me è bello sentire anche la memoria di Trump di quell'11 settembre.
4: Proprio così, Annalisa. Allora, partiamo dalla clip 11, ricordando che oggi abbiamo tanti argomenti da trattare. Diteci la vostra sui nostri social media, anche la nostra mail che è agora@rai.it. E Annalisa, questo filmato riguarda Trump perché lui ha un racconto personale. Dice che quell'11 settembre lui a un certo punto si era recato in un edificio lì vicino e a un certo punto i pompieri lo hanno portato via di peso perché era troppo pericoloso. Ma in realtà c'è una contraddizione, perché un ex vice capo dei pompieri di New York, anche un biografo, smentiscono questa versione. Cioè, secondo loro, Trump non si sarebbe recato in quel luogo.

0: Nero si alza dalla torre, si ipotizza una tragica fatalità, un guasto tecnico, ma l'illusione va in frantumi 17 minuti dopo. Alle 9.03, sotto gli occhi di milioni di telespettatori di tutto il mondo, il volo 175 della United Airlines vira e punta direttamente alla Torre Sud. Non c'è più alcun dubbio, è un attentato. Il presidente George W. Bush è in una scuola della Florida quando lo informano di quanto sta accadendo. Il volto si irrigidisce, ancora non sa che quello è solo l'inizio. Alle 9.37 un terzo aereo si schianta sulla facciata ovest del Pentagono a Washington, dramma in atto anche nei cieli della Pennsylvania, dove i passeggeri del volo 93 della United, anch'esso in mano ai terroristi, tentano con coraggio un assalto nella cabina di pilotaggio. L'aereo si schianta in un campo, mancando così il suo obiettivo. Poco prima delle 10 la Torre Sud crolla su se stessa. 28 minuti dopo implode anche la sua gemella. Manhattan si trasforma in un girone dantesco, lo scenario è apocalittico. Quasi 3.000 morti, compresi quei 19 terroristi di Al-Qaeda che in meno di 2 ore hanno segnato la storia, dividendola per sempre in un prima e un dopo, l'11 settembre.
1: Ho sempre voluto lavorare qui, non c'è giorno in cui non pensi a mio padre. Ogni mattina quando entra nella caserma dei pompieri nel Queens ha davanti agli occhi la targa che gli ricorda chi è. Il figlio di Scott Larsen, vigile del fuoco, morto da eroe l'11 settembre nel crollo delle Torri Gemelle. Uno dei 343 uomini del Fire Brigade caduti 25 anni fa. Scott porta lo stesso nome del padre e gli somiglia moltissimo. Aveva 4 anni all'epoca, ma già giocava a fare il pompiere. La tragedia ha segnato per sempre la famiglia, ma ha alimentato la sua passione e oggi anche lui fa lo stesso lavoro nella stessa stazione del padre, circondato dai suoi ricordi. Al museo di New York puoi sentire la sua voce al walkie-talkie, è impressionante, la sua squadra aveva raggiunto il 78° piano. Larsen è la terza generazione di vigili del fuoco nella famiglia. Suo fratello minore, nato 2 giorni dopo l'11 settembre, ha superato l'esame di ammissione e spera di entrare l'anno prossimo. Spero che quando avrò un figlio continui la tradizione, ha detto Scott. Anche se crescere senza padre è stata una sfida, ti rendi conto che devi imparare a diventare grande in fretta. Ma la sua esperienza non ha fatto altro che rafforzare l'amore per il suo mestiere. Come si può non essere coraggiosi quando altri colleghi hanno compiuto il sacrificio estremo per persone che non conoscevano, senza avere la minima idea di cosa stesse

0: Il secondo e ultimo giorno della convention repubblicana schiera i big del partito. Il segretario della salute Robert Kennedy, l'ex portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt. Tutti, compreso Donald Trump Jr., mettono in guardia dal pericolo comunista e omaggiano Charlie Kirk, influencer, ambasciatore della dottrina MAGA, assassinato esattamente un anno fa. Interventi che scaldano l'atmosfera in attesa del vicepresidente Vance, che tiene un discorso da presidente in pectore. Parla della sua famiglia e dei suoi figli per rilanciare la sua idea di America, lontanissima dall'idea transgender. Si scaglia contro democratici, colpevoli, dice, di aver portato in bancarotta il paese e addirittura di aver plaudito all'11 settembre. E ad un manifestante che sventola la bandiera messicana dice: caro mio, se ti piace tanto il Messico, vacci, ti compro il biglietto. La tolleranza zero contro i migranti passa anche da un fuori programma. A Trump spetta la chiusura. Giusto un veloce passaggio sull'Iran, che lo sta penalizzando nei sondaggi, ma ripete la promessa di dare $5,000 a ciascun cittadino in caso di vittoria dei repubblicani. Galvanizza i supporters e scherza. Sapete cosa succede se non andrete a votare? Andrete all'inferno. You go to hell, you know that.
1: Medio Oriente, la prossima settimana dovrebbero tenersi a Roma nuove trattative internazionali sul Libano. Intanto Israele è tornata a colpire pesantemente Hezbollah nel sud del paese. Andiamo dalla corrispondente Maria Gianniti.
2: E sì, ha colpito Hezbollah facendo esplodere quell'enorme rete di tunnel che si trovava sotto le colline di Al-Taher, a ridosso della città di Namatie, nel sud del Libano. Vedete, un'esplosione incredibile, potentissima. È stata registrata addirittura una scossa pari a 4.1 gradi su scala Richter, oltre 1000 tonnellate di esplosivo per far saltare in aria in realtà una rete di tunnel circa 5,5 km, dove Hezbollah aveva ammassato armi, missili, droni e anche mezzi per poter assaltare poi il nord di Israele. L'operazione di fatto era stata annunciata pochi minuti prima dallo stesso premier Netanyahu, che era andato a pregare al muro del pianto in previsione del capodanno ebraico e aveva annunciato appunto la distruzione di quella roccaforte da cui sono partiti tantissimi attacchi. Ovviamente qui c'è stato di massima allerta perché si teme una possibile reazione dell'Iran. Ultima notizia: intanto si continua a colpire, o meglio Israele continua a colpire ancora Gaza, e nella notte è stato ucciso un comandante di Hamas a Khan Yunis. A te.
1: Ma il tempo: ieri sono state due le vittime in Italia, due donne, il servizio di Massimo Veneziani.
3: Lei è la cosa che dispiace più di tutte, le cose si aggiustano, le macchine si aggiustano, la signora non è giusto.
4: Giuliana Cassioli era corsa a chiudere una finestra fuori. Una tromba d'aria si abbatteva su Sinalunga in Toscana. Con ogni probabilità il vento le ha spaccato i vetri, una scheggia le ha reciso una vena della gamba. Giuliana aveva 80 anni ed è una delle due vittime dell'ondata di maltempo che ieri ha colpito l'Italia. In Friuli, alla Tisana, le forti piogge hanno allagato questo sottopassaggio, una trappola mortale che non ha lasciato scampo a una donna rimasta bloccata nella sua auto. Sempre in Friuli i mezzi navigano lungo le strade allagate. Qui siamo a Lignano, inondati i garage, qualche auto ignora i divieti di transito. In tutta la regione 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Piogge, fulmini e raffiche di vento anche a Roma, con allagamenti e alberi caduti sulle auto. Le immagini dall'altro mostrano un cielo grigio piombo, come sulla capitale non si vedeva da mesi.
5: Temporali localmente, anche di forte intensità nella giornata di sabato, soprattutto su Sicilia e Calabria tirrenica. Domenica sole al centro-nord, qualche fenomeno ancora sulla Sicilia.
1: Cinema a Venezia, l'applauso infinito al documentario su Gaza. Oggi l'ultimo film italiano in concorso. Andiamo dalla nostra inviata Anna Frangione.
6: Buongiorno dalla Mostra del Cinema di Venezia. Lo dicevi ieri, il film Nata è stato accolto con un lunghissimo applauso perché è un film importante che racconta il sistema di bombardamento dell'intelligence israeliana proprio dall'interno. Oggi è l'ultima giornata di concorso con l'ultimo film italiano in concorso, appunto Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, con Adriano Giannini nei panni di Mariano Guerra, un sopravvissuto alle torture della dittatura militare in Argentina negli anni 70, che ritorna a Buenos Aires per appunto testimoniare. Altro film di giornata è Un po' di luce di Elias Gari, girato in clandestinità in Iran proprio a gennaio, dopo la repressione contro i manifestanti, e racconta

0: proprio di un medico che vede chiuso il suo ambulatorio proprio per aver curato i manifestanti. Attesa anche per Russell Crowe, che parla di musica e di cinema. E noi qui siamo insieme a Maurizio Lastrico, buongiorno, vincitore del premio Imae Fassari e poi anche testimonial del premio per i giovani emergenti. Ti chiediamo appunto la scena emergente.
1: Ma sono felicissimo di poter essere testimonial e di poter dare questo premio ai giovani emergenti. È un mestiere, quello dell'attore, che ha tanti privilegi ma anche tante difficoltà, nel senso che un 5% circa dei diplomati riescono a lavorare, e quindi ogni tanto dopo porta in faccia cosa, avere un oggetto che ti dica bravo è una roba, credo che per i giovani sia qualcosa di molto forte. Anche per quelli più in età adulta, questo. Quindi.
0: Maurizio Lastrico, protagonista di Commedie Sofisticate, il ruolo della commedia qui nei festival oggi.
1: Beh, verrebbe proprio da dire che c'è poco da ridere, però proprio nei momenti più difficili qualcuno che riesce a farti ridere diventa ancora più prezioso e importante. Commedia non vuol dire leggerezza, non vuol dire evasione, vuol dire concretezza e realtà, e noi la dobbiamo fare con questa ambizione.
0: Grazie a Maurizio Lastrico e vi aggiorniamo nelle prossime edizioni su questa giornata qui a Venezia.
2: Ora lo sport, in Champions League l'esordio stratosferico del Como, mentre la Roma si ferma sul pareggio contro il Fenerbahce. Andrea Riscassi.
3: Nessuna paura per il debutto, il Como di Fabregas anche in Champions è uno spettacolo, nel rinnovato Sinigaglia travolge per 4-1 i tedeschi dell'Lipsia. La serata perfetta dell'unica italiana vincente inizia dopo 15 minuti col primo storico gol ariano grazie a Baturina che sfrutta l'assist di Dubikas. Prima dell'intervallo il croato restituisce il favore al greco che resiste a un difensore e infila al raddoppio. Nella ripresa Lipsia pressa, ma il Como lo colpisce in contropiede, sempre grazie alla fantasia della sua stella Nico Paz. L'argentino al nono serve Diao, bravissimo a infilare la porta per il 3-0. Il Lipsia reagisce con la rete di Maksimovic, abile a trovare il 7, ma prima del triplice fischio la squadra di casa serve il poker con Perrone, sempre su assist di Paz. Fabregas, più che godersi la vittoria, pensa già al campionato.
4: Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
3: A Istanbul la Roma di Gasperini viene fermata sull'1-1 dal Fenerbahce, giallorossi meritatamente avanti nel primo tempo grazie alla perla di Capitan Cristante che spezza un digiuno di gol di Romani in Champions durato 7 anni. Nella ripresa i turchi riequilibrano la gara grazie a Greenwood, a lungo bramato nella capitale che serve Brown, mal marcato che infila il pari. Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno.
5: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni.
2: Lo spettacolo del volley europeo in Piazza del Plebiscito a Napoli all'aperto, l'Italia batte la Svezia eppure la pioggia. Edi Dembinski.
6: Non sappiamo dove questo successo dell'Italia sulla Svezia porterà gli azzurri lungo il cammino dell'europeo. La certezza è che quando le forze in campo vanno nella stessa direzione, unite al grande cuore di Napoli e della sua gente, il limite si sposta decisamente più avanti. Nemmeno i nuvoloni neri carichi di piogge, ben due pause forzate, hanno impedito un esordio da ricordare ed incorniciare. Piazza del Plebiscito, traboccante d'amore per Giannelli e compagni, ha dato la spinta decisiva. Il tifo, con tanto di ola tenuta perfettamente a ritmo da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, ha evidentemente fatto il suo. 3-0, Italia vincente, ed istantanee da parte di tutti i presenti, da mettere indelebilmente in un pezzetto di cuore.
7: Resta intanto, come dicevo, essere protagonisti di un evento unico, dell'orgoglio di aver partecipato a questo evento, del fatto che il Presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, perché oggi poi è veramente uno spettacolo.
8: Tutto, anche il pre, è stato incredibile, sapere che c'era il Presidente, entrare qui dentro con, non so se erano 6.000, 7.000 persone che urlavano per noi, è veramente emozionante e ce lo porteremo dentro per sempre probabilmente.
2: Abbiamo aperto questo telegiornale con la notizia della morte di Emma Bonino e oggi il TG3 prosegue con uno speciale su questa notizia con ospiti e approfondimenti. La linea va a Roma dalla redazione di Milano del TG3. Un saluto e buona giornata.

0: di tutto il popolo radicale, questo drappello di visionari cocciuti che tanto ha dato e continua a dare da decenni al nostro paese, pagando di persona e ricevendo finora in cambio quasi nulla.
1: In vari campi e in vari settori, nella promozione per le libertà individuali, i diritti umani, eccetera, mi è sembrato evidente che il mondo al femminile aveva in ogni parte del mondo un qualche problema in più.
2: Bonino, ministro degli affari esteri.
3: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
4: La mia vita è stata tutta così. Le battaglie erano sempre solitarie perché uniche, ma non per scelta. E poi per qualche ragione improvvisamente diventavano un patrimonio di tutti. Disse, mi ricordo, guarda di guarire, rivolto a me, perché io me ne devo andare, tu devi continuare. Dico, sì, santo padre, io non è che ci tengo molto a morire.
5: E buongiorno dal TG3, avete visto nella nostra copertina curata da Grazia Leone e Andrea Versa, Emma Bonino, la ricordiamo in questa edizione speciale. Emma Bonino è morta a 78 anni, questa mattina a Roma, politica di spicco dell'Italia tra le due repubbliche, una politica poco classificabile, paladina fino alla fine dei diritti civili. Noi andiamo adesso, la ricorderemo nel corso di questo speciale per una durata di circa 30 minuti, andiamo subito davanti alla clinica romana dove Emma Bonino si è spenta questa mattina. Stefano Galeotti, a te la linea.
6: Sì, la morte è venuta questa mattina intorno alle 9 e questa clinica è la stessa in cui 10 anni fa si era spento Marco Pannella, che con Emma Bonino aveva condiviso per decenni le grandi battaglie dei radicali. Lunedì, l'ultimo di una serie di episodi di difficoltà respiratoria, avevano fatto decidere i medici per il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito. Le condizioni di Emma Bonino erano critiche, ma era vigile e rispondeva bene alle cure. Dunque, dopo i primi accertamenti e dopo la prima crisi superata, è stata trasferita appunto qui ieri sera, ma nella notte c'è stato un improvviso peggioramento. Ricordiamo che Emma Bonino aveva affrontato per più di 10 anni un tumore ai polmoni da cui era guarita e per 2 volte a fine 2024 e inizio 2025 era stata ricoverata per problemi analoghi a quelli delle scorse ore, rimanendo in ospedale complessivamente per 3 settimane. In quella circostanza aveva ricevuto la visita, dopo le dimissioni aveva ricevuto la visita di Papa Francesco, con cui aveva stretto un forte legame di amicizia. Lo stesso Bergoglio l'aveva telefonato quando Bonino aveva pubblicamente annunciato il tumore ai polmoni. In quell'occasione aveva detto che dalla politica non ci si dimette. In effetti la storica leader radicale per 50 anni è stata protagonista della politica italiana ed europea, dagli incarichi di governo alle lunghe e numerose battaglie per i diritti civili e delle donne. Si prevedono, si sta parlando in questo momento di funerali in forma istituzionale. Lo staff che da sempre seguiva Emma Bonino è in contatto con gli uffici cerimoniali di Camera e Senato per l'organizzazione della Camera Ardente. Linea a voi.
5: Ecco, davvero, davvero lunga e straordinaria la vita di Emma Bonino. Ricordiamo che fu precocemente parlamentare nel 76, parlamentare radicale a fianco di Marco Pannella nell'avventura del Partito Radicale, poi fu senatrice, vicepresidente del Senato, ministra più volte, in ultimo ministra degli Esteri col governo Letta, commissaria europea. Presentiamo gli ospiti in studio, ci aiuterà a ricordare la figura di Emma Bonino Massimo Franco, grazie per essere qui,
7: grazie,
5: editorialista del Corriere della Sera, con la collega Cecilia Carpio. Seguiamo un po' le ultime notizie e vedremo dei contributi proprio nostri del TG3, tra cui l'ultima intervista che ha rilasciato a maggio Emma Bonino. È in collegamento, saluto Marco Taradas e Francesco Rutelli, che hanno condiviso sin dall'inizio, dagli anni 70, le battaglie del Partito Radicale, hanno conosciuto bene Emma Bonino. E poi c'è Dacia Maraini, scrittrice, perché Emma Bonino naturalmente nell'ampia gamma di diritti per cui si è battuta non ha certo tralasciato, anzi, un'attenzione sempre primaria per il mondo femminile, il mondo delle donne. Allora, ricordiamo in questo servizio di Giusy Sansone la figura complessiva di Emma Bonino.
7: Serena promuovere Bonino, lo diceva continuamente, la passione politica è per sempre e lei le sue battaglie le ha portate avanti fino in fondo, a partire dagli anni 70, quando con l'introduzione del referendum inizia un intenso decennio di lotta e partecipazione per i diritti civili, le libertà e la laicità dello Stato, divorzio, aborto, sempre dalla parte delle donne.
0: Ringrazio prima di tutto il popolo radicale, questo drappello di visionari cocciuti che tanto ha dato e continua a dare da decenni al nostro paese, pagando di persone e ricevendo finora in cambio quasi nulla.
7: Di quel drappello di visionari cocciuti, Bonino è stata compagnella una pietra miliare, presidente e segretario del Partito Radicale Transnazionale. Eletta alla Camera per la prima volta nel 76, nel 79 è alla prima riunione del Parlamento europeo, ma è nella seconda metà degli anni 90, grazie al partito di Berlusconi, che diventa commissario europeo, occupandosi di pesca, di diritti dei consumatori e aiuti umanitari. Nel 99 la corsa alla presidenza della Repubblica, con lo slogan «L'uomo giusto al Quirinale». In realtà è la prima donna a correre veramente, una candidatura nata fuori dal palazzo, l'ennesima battaglia.
0: Sarò quindi, se lo vorrete, la presidente di una repubblica parlamentare senza remore e con determinazione.
7: Fu eletto Ciampi, ma l'impegno politico per Bonino continua, per due volte ministro, alle politiche europee con Prodi e alla Farnesina con Letta. Il resto è storia recente, la fondazione di Più Europa con Maggio della Vedova e il sogno di una patria comune mai tramontato.
5: E questo era il servizio di Serena Mautone. Allora, Massimo Franco, che figura è stata? Poco classificabile, poco, come dire, imbrigliabile in schemi rigidi.
8: Sì, secondo me è un'analisi corretta la tua, perché credo che sia stata sempre un personaggio molto trasversale, che poi rifletteva anche la trasversalità e la difficoltà di incasellare il Partito Radicale, che era un partito molto radicale appunto per quello che riguardava i diritti, cioè divorzio, aborto, eutanasia, molto ortodosso invece sulla politica estera, perché non era solo europeista, era anche molto filo americano e filo israeliano. Quindi Emma Bonino in qualche modo rappresentava a livello massimo questa figura e questo profilo così inafferrabile, che però aveva queste costanti di cui abbiamo parlato. Cosa ha fatto Emma Bonino col Partito Radicale? Ha incuneato la cultura referendaria negli anni 70 e 80 in un'Italia che era ancora immersa nelle logiche della guerra fredda, nel sistema proporzionale. Quindi è servita a spaccare degli elettorati e delle culture che sembravano invece molto granitiche. Da questo punto di vista ha avuto un ruolo di avanguardia molto contestato e molto contrastato, perché poi in realtà ha diviso molto il Partito Radicale, voleva dividere e divideva. Negli ultimi anni rappresentava un mondo che forse era finito. Ricordiamo che appunto fu candidata anche al Quirinale, fu ministro e tutti dicono fu un ottimo ministro. Ricordo anche nel 2010 provò ad essere candidata alle regionali e fu battuta dalla destra in modo abbastanza umiliante. Quindi è un personaggio che però ha segnato e percorso tutta la storia della Prima Repubblica con un profilo molto forte e non mi sorprende neanche questa amicizia con Francesco. Quando vidi la foto di lei e Francesco sul terrazzo di casa Bonino, ricordai il fatto che nel 2016 col direttore Luciano Fontana andammo a trovare Papa Francesco e in questa lunga conversazione Emma Bonino fu citata da Papa Bergoglio come un personaggio che lui stimava, e credo che sia stata una cosa che ha anche creato un po' di scompiglio in Vaticano, perché un Papa che legittima un esponente radicale abortista fu qualche cosa che colpì molto e spiazzò anche molto.
5: Certo, oggi il quotidiano dei Vescovi, l'edizione online di Avvenire, titola Bonino una figura che divise ma seppe anche unire, quindi una figura particolarmente controversa ma in qualche modo rilevante anche per il mondo della Chiesa. Francesco Rutelli, lei ha condiviso le battaglie di Bonino e anche di Pannella, poi torneremo su questa accoppiata, sulla doppia figura. Nell'80 è stato anche segretario del Partito Radicale. Un ricordo personale, cosa ricorda di Emma Bonino, qualche battaglia che avete condiviso in modo particolare?
9: Di Emma Bonino va ricordata la battaglia incessante per i diritti civili, per i diritti umani, le donne in Parlamento, perché è entrata in Parlamento 50 anni fa e qua io ho una foto divertente delle due ragazzine, Bonino e Adele Faccio, perché i radicali, pensate, nelle elezioni del 76, la prima volta in cui ho votato, ero un ragazzino, anche loro erano abbastanza giovani, il 55% delle donne candidate, dei candidati radicali erano donne, e su quattro deputati c'erano Pannella, Mellini e Bonino e Adele Faccio. Una cosa molto da ricordare oggi, no? Sembra che abbiamo scoperto le donne in politica, i radicali mezzo secolo fa l'avevano fatto, Adelaide Aglietta segretaria del Partito Radicale. Ricordo da Bonino l'autoironia, a Massimo Franco citato la questione del Papa, la visita del Papa a una non credente, lei nella commemorazione abbiamo fatto di Pannella a Montecitorio poche settimane fa, nel decennale della morte, ha fatto una battuta, quando lo incontrerò, non precisando dove, dopo la, lei disse, dopo la mia morte, vi faccio spiegare che cosa volesse dire San Paolo spes contra spem. È una celebre frase di San Paolo che Pannella citava sempre e lei dice, non ho mai capito che vuol dire. Era spiritosa, autoironica, era di Bra e diceva scherzosamente sono imbranata, quando voleva tirarsi fuori da un impaccio. Però è stata mezzo secolo nelle istituzioni, ha devozione verso le istituzioni, ha dimostrato che una minoranza indubbia può diventare maggioranza in alcuni momenti importanti. Voglio ricordare un'ultima cosa che mi sta molto a cuore tra le tante. Ero sindaco, era il 98, sindaco di Roma, e sul Campidoglio si firma l'istituzione della Corte Penale Internazionale contro i crimini nei confronti dell'umanità, una battaglia dei radicali e della Bonino in particolare. Venne Kofi Annan, vennero tutti i rappresentanti mondiali, il mondo è cambiato. Allora avevamo fiducia nelle istituzioni internazionali e i radicali hanno voluto un organismo che sanzionasse i crimini contro l'umanità. Oggi il mondo sta continuando a cambiare, questo vale anche per l'Europa, perché l'idea europeista dei radicali, di Pannella, della Bonino e di tutti noi all'epoca, oggi fatica assai per un'Europa meno politica e troppo burocratica.
5: Grazie Rutelli, ha fatto bene a ricordare l'apertura internazionale di Emma Bonino, fortemente europeista. Allora vado da Marco Taradas, che non a caso a proposito di Europa si trova a Ventotene, un luogo molto significativo. Marco Taradas, esponente storico del Partito Radicale, chi era per lei Emma Bonino?
10: Era una persona che incarnava un'idea, perché per i radicali non è mai stato troppo importante appartenere a questo o quel partito, tranne quello radicale, o essere alleati con questo o quel partito, quanto condividere un'idea che forse si può riassumere in questo modo, che non esistono diritti periferici, non esistono diritti marginali. Dove c'è una persona, ovunque si trovi, ovunque senta il bisogno di rivendicare la libertà della sua volontà, del suo corpo, degli altri che condividono le stesse idee, beh, lì i radicali sono sempre stati presenti. Ora, poco fa, qui a Ventotene, sono in un convegno organizzato dal Parlamento europeo con Pina Picerno, proprio per ricordare la necessità di continuare a combattere per il federalismo europeo. E c'è stata una radicale che ha ricordato la sua prigione nel Laos, paese di cui nessuno ricorda, una radicale che ha saputo interpretare quello che Emma Bonino, Marco Pannella, ci ha via insegnato. Ora qui a Ventotene proprio Emma Bonino, che era molto amica anche di Altiero Spinelli, lanciò un'idea 20 anni fa, nel 2006. Traduciamo in arabo il manifesto di Ventotene. Cerchiamo di far capire a paesi nazionalisti, autocratici, teocratici che la libertà e la democrazia è possibile soltanto se si rifiutano i nazionalismi. Naturalmente questa lezione non è stata compresa fino ad oggi, ma per questo io credo che Emma Bonino fino all'ultimo abbia creduto non all'europeismo in senso lato, ma nel federalismo, che vuol dire cambiare l'Europa e fare in modo che i nazionalismi non continuino a condizionarla e a renderla povera, perché un'Europa della Confederazione è un'Europa povera rispetto alla Cina, alla Russia, agli Stati Uniti. Invece ci sarebbe tanto bisogno di quello che, per cui Emma Bonino ha sempre combattuto insieme a Marco Pannella. Io credo che questa battaglia sia ancora, ecco, è una delle sconfitte non umilianti, come prima era stato detto. Per i radicali non esistono le sconfitte umilianti, esistono le sconfitte che comportano più fatica per arrivare alla vittoria. Questa dell'Europa, degli Stati Uniti d'Europa, è una battaglia aperta anche da Emma Bonino e che verrà continuata.
5: Grazie Taradas, grazie. Vado dal collega Mario Franco Cao, che si trova in Piemonte, a Vercelli, Piemonte che è la regione di nascita di Emma Bonino, per le reazioni politiche. Mario Franco, a te la linea.
11: Allora, vi dico subito che poco fa la Presidente del Consiglio Meloni, a termine dell'intervento, incontrando velocemente i giornalisti, ha annunciato che per Emma Bonino ci saranno i funerali di Stato e ha detto che era una forte figura politica con la quale, dalla quale lei forse non condivideva spesso le idee, ma che insomma ha lasciato certamente un segno nella vita pubblica italiana. Così come aveva scritto sui social network questa mattina in maniera abbastanza stringata, Giorgio Meloni ha detto che quella di Bonino era una voce forte e riconoscibile della politica, che ha portato avanti le sue idee con determinazione, sensibilità e storie lontane, precisava Meloni, ma questo non mi ha impedito di riconoscere il peso e il ruolo nella vita pubblica. E all'inizio della cerimonia, qui all'inaugurazione del Festival del Riso, c'è stato anche un minuto di raccoglimento in onore di Emma Bonino, ma anche di Raffaele Costa, altro ex parlamentare, ex ministro scomparso oggi. E Giorgia Meloni poi nel corso del suo intervento ha dedicato un passaggio, un breve inciso a Emma Bonino, nel momento in cui ha ricordato che 120 anni fa proprio dal Piemonte arrivava la vittoria delle donne, le donne che lavoravano nelle risaie, le mondine impegnate nella pulizia delle risaie, il riconoscimento cioè delle 8 ore lavorative, mentre erano invece impegnate fino allora in un lavoro davvero massacrante sotto il sole, una fatica davvero enorme. Allora sentiamo questo passaggio in cui Meloni cita Bonino.
12: Noi dobbiamo a quelle donne coraggiose, a quelle donne tenaci, a quelle donne agguerrite, un enorme debito di riconoscenza, perché con le loro battaglie, le loro rivendicazioni hanno conquistato diritti che oggi rappresentano dei veri e propri pilastri del lavoro e dello stato sociale in questa nazione. E penso che su questo, lo dico per salutare una protagonista della storia politica italiana, penso che su questo anche Emma Bonino potrebbe essere d'accordo con me.
5: Lo dico ai nostri telespettatori che si fossero messi in collegamento solo adesso, stiamo ricordando in questo speciale del TG3 Emma Bonino, morta questa mattina a Roma a 78 anni. Ecco, una vita politica densissima, fu tra l'altro in ultimo senatrice fino al 2022, fu vicepresidente del Senato negli anni precedenti. Allora andiamo proprio davanti al Senato, dove c'è la nostra collega Giusy Sansone. Come sta ricordando l'Aula Emma Bonino?
13: Sì Andrea, come hanno raccontato i tuoi ospiti, tracciando il profilo di alta caratura politica di Emma Bonino, anche qui in aula il cordoglio trasversale esprime il rispetto e la memoria per una esperienza politica che ha saputo fare del coraggio e della tenacia, testamento politico, dice la sua famiglia politica, di più Europa, non arrendersi mai, ecco, ha saputo fare ha saputo lasciare un'eredità fortissima. Alle 11 stamani, prima dell'apertura dei lavori, il Presidente del Senato La Russa ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la figura di Emma Bonino, e accolto poi con un lungo applauso di ricordo da tutta l'Aula anche il suo intervento, che appunto metteva in luce la linearità e l'impegno di questa donna che ha lottato per i diritti delle donne, ma anche per i diritti civili, per i diritti degli ultimi, dai detenuti agli immigrati. Cordoglio trasversale naturalmente.

0: chiaramente espresso dai partiti delle opposizioni che hanno condiviso molte battaglie con lei, il Partito Democratico, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione, ma anche dalla maggioranza italiana. Il Vice Premier ne ha ricordato il comune spirito europeista. Anche gli altri partiti, Fratelli d'Italia e Lega, si sono associati nel ricordo commosso e doloroso di questa perdita. Allora noi vi proponiamo i passaggi d'aula più significativi nelle voci di Ignazio La Russa, Stefania Craxi e Francesco Boccia.
1: Aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
2: È mai stata la figlia di una stagione di libertà e di impegno, un impegno totalizzante segnato da lotte non violente in una stagione in cui la violenza invece rischiava di imporsi come l'unico linguaggio possibile sullo scenario politico.
3: Si poteva essere d'accordo o in disaccordo con Emma Bonino, era impossibile non riconoscerle una qualità rara nella politica e probabilmente oggi ancora più rara. Non ha mai scelto una battaglia per convenienza.
4: Ecco, abbiamo sentito le testimonianze dall'aula e abbiamo un messaggio di Enrico Letta che la chiamò proprio a dirigere, a capo della Farnesina, ministra degli esteri nel 2013-2014. Sentiamo Enrico Letta.
5: Emma Bonino, unica, indimenticabile, un grandissimo vuoto. Campionessa dei diritti, del multilateralismo, grande europeista, ci lascia veramente un grandissimo vuoto oggi. Le sue battaglie oggi sono messe tutte sotto pressione, dal populismo che a livello globale sta attaccando proprio quei valori, i diritti, che sta attaccando il multilateralismo, che sta attaccando le persone più deboli e i paesi più deboli. Se penso da ministro degli esteri alla sua grandissima passione per l'Africa, il suo lavoro per la Somalia, il grande lavoro per stabilizzare la situazione siriana che era esplosa in quel periodo, memoria di tanti impegni e anche tante sorprese, mi sorprese tantissimo il suo rapporto con Papa Francesco, francamente era l'ultima cosa che potevo immaginare, un ministro degli esteri come Emma Bonino che creò un rapporto straordinario con il Papa, segno di due personalità veramente fuori dal comune, eccezionali e straordinarie. Emma Bonino ha cambiato l'Italia per il meglio. Emma Bonino è stata una grandissima europeista, il suo insegnamento per l'Europa deve continuare. Io credo che sia una responsabilità veramente di tantissimi che le hanno voluto bene, che hanno lavorato con lei, che grazie a lei hanno imparato tanto e sono tanto cresciuti. Quei valori devono continuare a vivere e quei valori possono, come è stato nel suo caso, dare tanti benefici a tante persone deboli, a tante situazioni complicate. Quei valori devono continuare a vivere.
4: Ecco, Massimo Franco, il nome di Emma Bonino inevitabilmente può essere associato a quello di Marco Pannella per una lunga parte della vita della Bonino. I due marciarono insieme, poi si separarono. Che rapporto è stato? È stato un rapporto alla pari tra i due?
6: Ma guarda, posso dirlo solo da esterno, ne sanno molto di più Francesco Rutelli o Marco Taradas. La mia sensazione fossero due persone complementari, le quali avevano, secondo me, una cosa in comune. Una grande avversione culturale, prima ancora che politica, nei confronti della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, che loro definivano le due chiese, e che hanno fatto di tutto per, in qualche modo, disarticolare, e secondo l'impegno referendario. Quindi una cultura molto atipica rispetto al secolo scorso, che però ha dato frutti scavalcando gli schieramenti di partito e in qualche modo spaccandoli e confondendoli. Ho la sensazione che questa complementarietà, che ha funzionato finché sono state valide le battaglie referendarie, a un certo punto abbia cominciato a diventare, non voglio dire competizione, ma certamente il profilo di Emma Bonino rispetto a quello di Pannella è diventato più istituzionale, più responsabile.

0: mentre ho la sensazione che Pannella sia rimasto prigioniero della propria immagine, delle battaglie che aveva compiuto. In qualche modo Emma Bonino si è evoluta, è andata oltre. E questo, secondo me, alla fine forse ha creato qualche attrito. Ma ripeto, ne parlo da esterno, da osservatore e basta.
1: Andiamo infatti dai nostri ospiti collegati. Francesco Rutelli, che evoluzione è stato il rapporto Bonino-Pannella, e condivide l'idea di un'anima più istituzionale alla fine Bonino e un'anima invece più militante, quella di Pannella?
2: Beh, la Bonino è stata sempre militante, tuttavia ha certo avuto una carriera, virgolette, istituzionale costante, quasi mezzo secolo, dal 76 direi al 23, e attraverso posizioni nei rami del Parlamento, Camera, Senato, il Parlamento europeo, nella Commissione europea, nel governo, quindi ha avuto tante responsabilità istituzionali. In questo, diversa da Pannella, che è stato un uomo di strada, di piazza, non a caso gli sarà dedicata una targa tra poche settimane a Piazza Navona, dove le battaglie radicali hanno cambiato la storia d'Italia, sarà dedicata da Roma Capitale. Ma ciò detto, non vedrei una divaricazione, una differenza, certamente sì, e la Bonino è stata più presente sui temi internazionali. A un certo punto si è messa a studiare la lingua araba per poter leggere e interpretare, e partendo da una posizione in cui c'era bisogno di conoscere il presente, non ha mai smesso di far la studentessa. Voglio dire a questo proposito una cosa: se Taradas è ancora collegato, Pannella inizia col Partito Radicale dei fondatori, e io qui c'ho una cosa meravigliosa, che è il disegno di Ernesto Rossi, che mi ha donato sua moglie Ada. E se Taradas è collegato, quello che vedi in basso è il carcere di Ventotene, dove tu sei.
1: Ecco, disegno fatto. Grazie,
2: disegno Rutelli. Fatto. Allora, la Bonino la ricordiamo per la continuità con Pannella e per essere rimasta nelle istituzioni senza mai diventare contro la politica, cosa molto importante.
1: Taradas condivide questa analisi di Rutelli. Vi prego una certa brevità, che stiamo per concludere.
3: Io aggiungo che Pannella non è mai stato istituzionale, perché non l'hanno mai voluto istituzionale. L'unica carica che Pannella ha ricoperto è stata quella di presidente del comitato, come si chiamava, di quartiere di Ostia, Lido. Quindi non Bonino invece è riuscita, anche grazie al momento in cui Berlusconi era alleato con i radicali, è riuscita ad avere questo incarico europeo, che è stato fondamentale. Io credo che Bonino, lei ha sempre detto, io non ho mai capito perché Pannella abbia rotto con me. Certo, avevano tutte e due carattere, e spesso un carattere pessimo, chiunque li abbia frequentati lo sa benissimo. E a un certo punto si è creata questa situazione irrimediabile, ma tutto sommato credo che il lavoro che hanno continuato a fare entrambi finché è stato possibile sia stato un lavoro in cui non c'era nessuna differenza neppure di accenti e tantomeno di volontà.
1: Un cammino condiviso. Grazie Taradas. Allora, Cecilia Carpio, cosa ci fai sentire? Come
4: proprio
1: ricordiamo?
4: Del rapporto con Marco Pannella ha parlato Emma Bonino al TG3 nell'ultima intervista nel maggio scorso, in occasione proprio dell'anniversario della morte di Pannella. E sì, c'era profonda stima, qualche appunto di sapore, profonda stima. E sentiamo le parole di Emma Bonino.
5: Non ho mai pensato di arrendermi in qualche modo. La mia vita è stata tutta così, fatta veramente con Marco, tutta così. Le battaglie erano sempre solitarie, perché uniche, ma non per scelta. E poi per qualche ragione, improvvisamente, diventavano un patrimonio di tutti, e noi eravamo molto contenti. A parte uno spezzato degli anni 70, che fu una stagione di diritti civili, poi, girata pagina, non se ne è parlato più per decenni. Però certo Marco ha insegnato a tutti che tra gli altri strumenti

0: che uno vuole fare per lotta politica. Il digiuno era uno di questi, l'ostruzionismo anche, eccetera, eccetera. E questo credo sia rimasto.
1: E questa era Emma Bonino nell'ultima intervista rilasciata proprio al TG3 a maggio scorso. Come promesso, abbiamo anche collegata con noi la scrittrice Dacia Maraini al telefono. Buongiorno Maraini, che ricordo può darci di Emma Bonino? Quali le battaglie a cui lei è più affezionata?
2: Dunque, devo ricordare che fra l'altro ho fatto un viaggio in Cina, invitati dalla Cina insieme con lei e con.
1: C'è un problema di collegamento, evidentemente. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora io vengo da Massimo Franco. La scomparsa di questi due grandi testimoni della politica italiana, Marco Pannella 10 anni fa, già morto da 10 anni, e adesso Emma Bonino, quello spirito militante, quello spirito di ricerca mai paga per i diritti in ogni latitudine nazionale e internazionale, è affievolito oggi. Come la vede lei?
3: Beh, mi è affievolito da molti anni purtroppo, uno dei motivi per i quali poi anche la stagione radicale era in qualche modo tramontata è proprio il fatto che c'è stata negli ultimi anni una regressione nei diritti, nella difesa dei diritti. No, ma torniamo da Dacia
1: Dacia
3: Maraini, che è più
1: Maraini,
3: importante.
1: grazie Massimo, ecco, abbiamo ripristinato il collegamento. Ci stava dicendo Maraini un viaggio che avete fatto.
2: Sì, abbiamo fatto un viaggio in Cina, invitati dalla Cina, insieme con Tina Anselmi, che trio incredibile, io per la letteratura, la Bonino e Tina Anselmi. Devo dire che è stato un modo di conoscerla personalmente e ho avuto modo di conoscere la sua lealtà, il suo coraggio, la sua solidarietà e anche il suo umorismo, perché mi ricordo le risate che abbiamo fatto, perché ogni volta che ci incontravamo un gruppo ufficiale ricominciavano con Marco Polo e allora ogni volta ridevamo di questa cosa. Però ecco, l'ho conosciuto personalmente, è stata una bellissima esperienza. Poi naturalmente io ho seguito, anche se poi dopo non ci siamo più viste così frequentemente, però ho seguito le sue battaglie e mi ha fatto molto piacere. Prima di tutto la sua forza nel difendere l'idea dell'Europa, che secondo me in questo momento è messa in discussione non soltanto da alcuni stranieri, ma anche da molti italiani, e questo è gravissimo, perché per me è una conquista straordinaria l'Europa. Ricordo anche che, per esempio, lei insisteva per tradurre in arabo la dichiarazione di Ventotene, per fare capire, perché questo, ecco, fa capire la sua mentalità. Non mettersi contro chi la pensa in un altro modo, ma cercare di convincere l'altro, che secondo me è l'unico modo di portare avanti un'idea di pace, no? E questa idea dell'Europa come possibilità di
1: Una donna,
2: democrazia, di pace e di confronto le apparteneva.
1: una.
2: Io in questo eravamo completamente d'accordo con lei.
1: Grazie, grazie Dacia Maroni. Dunque, una donna, una politica del dialogo. Continueremo a ricordare Emma Bonino nelle prossime edizioni. L'appuntamento col TG3 alle 14:20 circa. Grazie, ringrazio i nostri ospiti Massimo Franco,
3: Grazie
1: Cecilia
3: a voi.
1: Carpio, Francesco Rutelli, Marco Taradas. Grazie e buon pomeriggio.

0: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
1: È buono!
0: Yogurt Vipiteno, la qualità si sente.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
9: Oh, vi tagliamo di Lidl. È proprio da provare.

0: Dal nostro assortimento per te e lo chef, formaggio pressato Asiago DOP a 3,59 € e provolone piccante Valpadana DOP a 3,29 €.
1: Italiamo, vale davvero.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Dai, alziamoci.
5: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
6: Senti che buono, gli piacerà.
5: E nasce il buongiorno.
4: Senti che buono.
5: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
7: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
8: Scegli la qualità per il tuo riposo.
9: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i Mico Repair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
11: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
10: Su biorepair.it.
12: Da Famila la spesa è tutta un'altra musica. Qui trovate il vero risparmio, la scelta felice e la qualità irresistibile. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, shampoo El Vive L'Oreal a soli 2,39 €. Detersivo Coccolino Wonder Wash a soli 3,99 €.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: We are Famila.

0: E per le nazionali?
1: Con questa vinci sicuro.
0: Oh, ma ti piace?
2: Sì, bella.
1: E dai, provala.
0: Dai.
2: La provo.
0: Dai.
3: Ragazzi, fuori, è tardi, tutti a fare la doccia, su.
4: Va bene, maestra, arriviamo.
3: Aureliano, vieni un po' qua.
5: Questo è il ragazzo nuovo di Prima Valle di cui ti ho parlato. Mm. Vedi un po' come se la cava. Ma facci piano però, eh. Bella maschera, eh?
2: Grazie, maestro.
5: A dopo.
2: A dopo. Piacere, Aureliano.
6: Simone.
2: Vabbè, andiamo in pedana.

0: 让我们留
1: 大概慢慢的钱让我们
2: 아엄마그냥사귀어미안할래
3: 니한테되게잔티우리스타즈랑치웬거라서스
2: Come ci li hai? Perché?
3: Non posso.
1: Ma come? Dai, sì.
2: Ma guarda, ci stanno tutti, ci sta Benedetta, tutti.
1: Ci sta Benny.
3: Mo vedo, dai.
1: Dai, oh. Vabbè, mo facci sapere.
3: Ci sentiamo.
1: Dai, facci sapere. Vabbè.
3: Belli, riga.
1: Ciao, riga.
3: Ciao.
0: Oh, senti, ma sto andando alla cravatta, devi fare.

0: arriva.
1: Hai detto?
0: Hai fatto da...
1: Ma te stai pure a lamentare. Ho fatto un'ora di macchina per venire a Pia. E per fa che? Per vedete fa spadate con sti quattro figli di papà. Forza, andiamo, dai. E ora che te svegli? Te qua non c'entri in cazzo. Principessa.
2: A voi.

Su, guardia. Pronti? A voi.

0: A voi.
1: Dai, Aurelia.
0: Pronti? A voi. A voi. A voi.
2: Ma che c'è?
3: Che pensi di fa morto di fame?
0: In guardia!
3: Qua non c'entri niente, principessa.
1: Oh! Cazzo fai, coglione?
4: No, non l'ho toccato.
2: Fatto male?
3: Sto bene.
2: Ma sei sicuro?
1: Sì, ce la faccio. Dai.
0: Riprendiamo.
2: Voi due a posto. Simone, un'altra stronzata come questa e te ne vai a casa.
0: Forza, riprendiamo.
1: Dai, Aurelia.
0: In guardia. Pronti? A voi!

0: Bel matto, Prima Valle,
1: Tu però sei stato bravo. Sei rimasto freddo, hai rimontato. Sei pronto finalmente. Quest'anno ti ci porti in nazionale. Poi sorride. Oh, e vatti a divertirti stasera. Ci vediamo lunedì, mi raccomando, eh.
2: va bene.

0: Chi cazzo sei tu?
1: Vattene.
0: Noi stiamo a giocare.
1: T'ho detto vattene.
0: Chi lo conosce questo? Ho capito. Ti è venuto a salvare il principe.

0: Lui ti attacca sempre in seconda. Tu lo pari e poi rispondi, capito? Vai.
1: Guardia. Pronti? A voi.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo della voce delle donne nel secondo dopoguerra. In che senso? Che prima era come se non avessero voce in pubblico. Poi ci furono 13 anni, dal 45 al 58, in cui questa voce fu presa pienamente. Ma prima di vederlo, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 18 settembre 1944. Radio Roma comincia le trasmissioni di Parole di una donna, rubrica condotta da Anna Garofalo, che per 7 anni darà voce alle donne attraverso lettere e dibattiti in diretta. 20 novembre 1955. Le lettere inviate dalle prostitute alla senatrice Lina Merlin per sostenere il progetto di legge sull'abolizione dei postriboli di Stato vengono pubblicate in un libro di denuncia, Lettere dalle case chiuse. 25 marzo 1959. Va in onda sulla RAI la prima

0: delle 8 puntate di La donna che lavora, prima inchiesta televisiva sulle condizioni del lavoro femminile in Italia, con interviste alle donne sui luoghi di lavoro.
1: Della voce delle donne parliamo con la professoressa Paola Stelliferi, con Eva Mucci e con Giulia Dettori. Professoressa, è ovvio che noi consideriamo l'anno battesimale della voce delle donne quello in cui le donne ebbero diritto di voto, ma successivamente, se lei dovesse indicare un altro anno in cui entrarono pienamente sulla scena le donne italiane, che anno indicherebbe?
2: Beh, certamente il 1948 è un anno spartiacque, perché entra in vigore la Costituzione, a cui hanno dato, come dire, un contributo notevole le 21 elette all'Assemblea Costituente, e che particolarmente con l'articolo 3 e poi con l'articolo 29, dedicati proprio alla parità e alla lotta alle discriminazioni sessuali, detterà la strada da seguire negli anni a venire per
1: solo questi due articoli?
2: No, ce ne sono tanti altri, ma questi due, insieme anche al 37, saranno degli articoli
1: fondamentali. Quando riprenderemo il discorso, la inchioderò su questo articolo 37, volentieri. Ma entriamo nel primo capitolo, quello che in cui vediamo uguaglianza e parità sotto la guida di Charlotte Marincola, che prenderà spunto da un film.
3: Adesso siamo pari, io voto alle elezioni e voi pure votate, esclama il maresciallo carotenuto Vittorio De Sica, rivolgendosi ad Annarella, la levatrice del paese, Marisa Merlini. È una scena di Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini. Nel 1953, quando il film esce nelle sale, sono trascorsi 8 anni dalla conquista del suffragio femminile e 7 dalla prima partecipazione delle donne al voto. Il 2 giugno del 1946, 13 milioni di mogli, madri, figlie, sorelle si sono incolonnate davanti ai seggi e per la maggior parte hanno affidato alla Repubblica il loro progetto di cambiamento istituzionale, politico e sociale. Un progetto condiviso con gli uomini, forgiato fianco a fianco nella Resistenza e plasmato insieme a loro negli articoli della Costituzione, che a guerra finita è ridotto a contributo minoritario, non determinante e, ciò che più conta, transitorio. Perché tornata la pace deve tornare anche l'ordine patriarcale, che le donne non si mettano altre idee in testa. Che vorrà sta diavola? Si domanda il maresciallo carotenuto, sconcertato dall'esuberante parlantina della bersagliera, Gina Lollobrigida. Quello che vuole, Maria lo grida forte e senza timore, la salute, la giustizia, la fuga dalla miseria, l'amore. L'amore scelto, non più imposto, e inseguito con caparbietà. Il maresciallo non può sapere che di diavole ce ne saranno sempre di più in Italia e che le loro voci dissonanti infrangeranno a poco il silenzio opprimente dell'obbedienza e della tradizione.
4: Caro pubblico, noi adesso viviamo in un'epoca che è tutta una domanda senza una risposta, un enorme punto interrogativo. Per esempio, quel signore lì, in terza fila, vorrebbe sapere quello che succederà dopo la Costituente. Ci scriva.
0: Nel febbraio del 1946, tra le macerie e le incognite della ricostruzione, a suscitare la più viva apprensione è il suffragio femminile. Forse anche il signore in terza fila è tra i tanti che un qualche orientamento lo ritroverebbero con le donne rinchiuse di nuovo a casa e gli uomini ai posti di comando in casa e fuori. Sono questi, del resto, i punti cardinali indicati dalla tradizione.
5: Durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili. Facevano un po' tutti i lavori, dovevano badare, oltre che essere capofamiglia davvero effettivamente al posto degli uomini che erano assenti per la guerra. E perché ora ci ributtano nel niente?
0: E insieme a loro si vorrebbero buttare nel niente anche le partigiane che hanno combattuto attivamente il nazifascismo. A molte viene impedito persino di partecipare alle sfilate che celebrano la liberazione.
6: I compagni non mi hanno lasciata andare. La gente non sa cosa hai fatto in mezzo a noi e noi dobbiamo qualificarci con estrema serietà.
0: L'impegno etico e politico, declinato al femminile, è inchiodato ai più retrivi stereotipi di genere. ma le donne lo trasformano in un'imperiosa volontà di partecipazione che nell'autunno del 1944 si realizza nell'UDI, l'Unione delle Donne Italiane Comunista, e nel CIF, il Cattolico Centro Italiano Femminile.
7: La battaglia che si combatteva in quei giorni non doveva limitarsi a questo aspetto, direi quasi negativo, cioè di cacciata del nemico e dell'oppressore.
0: E dalle inedite responsabilità assunte negli anni della guerra, le donne traggono la forza necessaria a farsi sentire. In sofferenze, fermenti, rivendicazioni, cercheranno ascolto per farsi prospettive. Dal settembre del 1944 lo trovano nella rubrica radiofonica Parole di una donna, affidata dal governo alleato di Roma alla giornalista Anna Garofalo. 1500 emissioni che trasformano il vissuto privato e collettivo in dibattito civile. I temi sono il matrimonio, l'adulterio, la violenza e su tutti i diritti di uguaglianza e parità che, grazie alle madri costituenti, diventano la bussola della carta fondamentale dello Stato, senza distinzione di sesso. Con buona pace del signore in terza fila. Ma i principi, si sa, camminano più rapidamente della società.
1: Professoressa Stelliferi, mi perdoni, ma prima di cominciare vorrei chiedere a Eva Muci come si rappresentano e autorappresentano le donne.
8: Beh, la marginalità di cui le donne sono fatte oggetto nel contesto sociale dell'Italia repubblicana ha un grande impatto sulla loro stessa percezione di loro stesse. Il binomio donna-madre è un costrutto simbolico regolatore non solo e non tanto del vivere sociale, ma anche proprio delle forme di autorappresentazione femminile che emergono nitidamente da ciò che le donne dicono, ma soprattutto da quello che non dicono. Il caso delle partigiane è eloquente, sono spesso loro stesse a sottovalutare il proprio operato, a validarsi attraverso il privato, ad anteporre il loro essere state mogli e madri di partigiani al racconto, diciamo, più strettamente delle attività politiche. Chiaramente non è il caso di tutte, però mi pare una dimostrazione di una certa circolarità di questi modelli culturali, che vengono spesso introiettati dalle stesse soggettività femminili che poi in effetti li evadono o comunque provano ad evaderli.
2: Certamente, possiamo parlare infatti della fine di una trasgressione, come ha fatto proprio una partigiana, Marisa Ombra, che ha letto nel 25 aprile, di fatto, un momento ovviamente eccezionale, positivo, ma al tempo stesso la fine di quella trasgressione dei ruoli di genere che le donne avevano proprio sperimentato, soprattutto coloro che avevano fatto la scelta partigiana.
1: Però, professoressa Stelliferi, ho visto una cosa che mi ha un po' impressionato nel filmato che abbiamo fatto, che poi nei cortei partigiani le donne stavano al lato e salutavano festanti, ma nei cortei c'erano solo gli uomini. Come mai?
2: Perché si fa fatica in questa fase di normalizzazione a accettare l'idea delle donne appunto in politica. Un conto è le donne che sono protagoniste in momenti emergenziali, cioè, come appunto la guerra, un conto è immaginarle nella quotidianità. Un caso, diciamo, eclatante è il decreto De Gasperi-Togliatti, con cui si è riconosciuto il diritto di voto alle donne, che all'inizio è caratterizzato da due aporie. Intendo dire che inizialmente riconosce soltanto il voto attivo e non quello passivo, quindi l'idea che le donne possano eleggere ma non che possano essere elette, e inoltre prevede, esclude una categoria specifica di donne dal voto, le prostitute di strada. Che cosa ci dice? Ci dice che l'idea della cittadinanza è fortemente ancorata al modello materno e domestico.
1: E Giulia Dettori, e qui il CIF, l'Organizzazione Cattolica, e l'UDI soprattutto, giocano un ruolo fondamentale.
9: Sì, giocano un ruolo fondamentale, e ce lo ricorda anche Marisa Rodano, partigiana, politica, esponente del Partito Comunista Italiano e tra le fondatrici dell'UDI. Rodano ricorda il ruolo svolto da questa associazione nel Comitato Pro Voto perché le donne ottenessero il diritto di voto per il referendum istituzionale e per l'elezione dell'Assemblea Costituente. E ricorda poi la campagna fatta appunto per spingere le donne ad andare alle urne. Ed infine ricorda tutta la serie di proposte che l'UDI presentò alle neoelette alla Costituente a favore delle donne perché venissero inserite nella Costituzione, quindi parità giuridica, diritto al lavoro e all'accesso a tutte le carriere, parità di retribuzione a parità di lavoro e anche tutela della maternità. Ricorda Rodano che infine poi tutti questi punti vennero inseriti nella Costituzione.

0: Certamente, e tra l'altro l'UDI vede ad esempio nella politica assistenziale, riconosciuta come l'ambito più, come dire, naturale per le donne, un mezzo che le donne possono utilizzare per allargare i loro spazi di azione politica, quindi questo è interessante.
1: E l'articolo della Costituzione che lei ha citato per ultimo, il 37, io trovo che sia un articolo su cui ci si è fermati un po' troppo poco.
0: Allora, l'articolo 37, che è quello che stabilisce la parità in ambito lavorativo tra uomini e donne, è un articolo in realtà importantissimo perché è ambivalente, contraddittorio. Da un lato, appunto, difende la parità in ambito lavorativo e al tempo stesso, però, al secondo comma, perimetra questa parità.
1: In che senso?
0: Nel senso che si stabilisce innanzitutto che la presenza delle donne nell'ambito lavorativo non deve mettere in discussione l'essenziale funzione familiare delle donne. È un articolo che andrebbe proprio letto e commentato parola per parola. Innanzitutto, ad esempio, si parla di lavoratore per l'uomo e di donna lavoratrice per le donne. Quindi per l'uomo il lavoro è qualcosa di identitario, per le donne un attributo, un'eventualità. E poi c'è questo aggettivo essenziale che è da un lato importante perché riconosce, vede innanzitutto quella funzione familiare, non è scontato, la riconosce, la considera essenziale nel senso di importantissima, ma essenziale rimanda anche in senso ontologico alla natura, quindi a una naturale predisposizione delle donne.
1: Guardi, se appunto a queste osservazioni che mi rifacevo sono acutissime, ma adesso andrei al secondo capitolo della nostra storia, quello sull'emancipazione delle donne, sempre presentato da Charlotte Marincola sullo spunto di un film, anche questo.
2: Noi non si voleva che andasse a lavorare, a casa non le manca niente, ma lei è dura, dice che una ragazza deve essere indipendente. Nel film Le signorine dello 04 del 1954, Giovanna Ralli è Bruna, una giovane centralinista che preferisce i turni serrati della sala telefoni alle imposizioni dei fratelli gelosi. Anche Cesira, Franca Valeri, è una lavoratrice indefessa. Milanese trapiantata a Roma, è impiegata come dattilografa nei locali smessi di un vecchio albergo diurno, nel segno di Venere di Dino Risi, campione di incassi nel 1955, costruito attorno al suo personaggio e a quello dell'avvenente cugina Agnese, Sofia Loren. Agnese, destreggiandosi tra gli sguardi invadenti dei tanti pretendenti e quelli severi del padre che la costringe in casa, sogna il lavoro ma troverà solo l'amore. Cesira il lavoro ce l'ha e se lo tiene stretto, ma l'amore le sfugge perché lei non la guarda nessuno e tutti gli uomini su cui mette gli occhi si dileguano. Ma sono proprio gli occhi femminili a fare la differenza in questo film. Quelli ironici e pungenti di Franca Valeri, che collabora al soggetto e alla sceneggiatura in anni in cui dietro la macchina da presa ci sono quasi sempre occhi maschili. Non siamo più nel Medioevo, fa dire a Cesira, perché la donna ha la sua indipendenza lavorativa. Nell'ultima scena però le affida riflessioni amare. Gente che non mi capisce, altra conformazione di idee, pensa tra sé e sé. Cesira, sconfitta da una realtà ancora troppo indietro per guardare avanti, medita di lasciare la città. Ma il lavoro no, quello non lo lascerà, perché è lì la promessa di un futuro migliore.
3: La società italiana arranca sui principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Un articolo però corre veloce ad applicarlo. L'articolo 37, che riconosce alle donne pari condizioni di lavoro, purché consentano l'adempimento della loro essenziale funzione familiare. Una tutela? No, una trappola per continuare a considerarle titolari esclusive delle responsabilità di mogli e di madri. Ma il chiarore di un focolare domestico può appagare solo chi conosce la fatica arroventata dal sole tra i filari dell'uva e le distese di pomodori.
4: Lei è fidanzata?
5: Io sì.
4: Quanti anni ha?
5: Io 18.
4: Ha già stabilito quando si sposerà?
5: Sì, mi devo sposare l'anno venturo.
4: Le sarebbe piaciuto rimanere qui?
5: No, cosa faccio qui? Qui in campagna invece mi sposo, sto dentro, sto seduto, faccio la signora.
3: Nel corso degli anni 50, mentre il sud ha il passo lento della mietitura e delle processioni, il nord accelera e anche il frastuono assordante di una catena di montaggio può avere l'eco della libertà.
6: Senta, Ma lei fa lo stesso lavoro di quell'uomo laggiù?
7: Sì, signore.
6: E la paga oraria è la stessa?
7: No, si prende 20 lire di meno.
6: E questo non è giusto, vero?
7: No.
3: È l'alfabeto della parità, sillabato piano, per paura di perdere il posto prima di farsi coscienza collettiva. Nelle fabbriche le luci sono poche e quelle che ci sono, fluorescenti o a incandescenza, fanno anche male.
6: Come si chiama, signorina?
7: Mauro Elena.
6: Quante ore lavora al giorno?
7: 9 ore.
6: Signora?
7: Dica.
6: Senta, a che cosa pensa mentre lavora qua dentro?
7: Ai miei lavori di casa.
3: Turni usuranti e mestieri doppi, perché le donne, prima di tutto, sono madri. Lo dice il Papa e lo dice anche la prima legge sul lavoro femminile, che le protegge fisicamente ed economicamente. Ma non abbastanza, se nei contratti è inserita la clausola di nubilato, perché gli alfieri della cultura patriarcale impongono di scegliere tra le ambizioni e i progetti personali. E solo chi ha l'opportunità di studiare e di guadagnare a sufficienza può sottrarsi al ricatto.
8: Dottoressa, lei è sposata, sì. E quindi ritiene che la sua attività professionale possa nuocere in un certo senso alla sua famiglia, alla sua vita familiare?
9: Ho l'impressione, insomma, di riuscire ad associare, a far bene la mia professione, perché la amo e do tutto quello che ho di meglio di me alla mia casa.
3: Passi decisi, arretramenti, inciampi. Ma sulla corriera per la campagna, sul tram verso l'università o sulla passerella di un concorso di bellezza, le donne batteranno una strada comune, quella dell'emancipazione.
1: Professoressa, molti dei filmati che abbiamo visto di donne che parlano anche con una certa, in modo esplicito, delle proprie condizioni di lavoro sono tratte da La donna che lavora, che fu una bomba atomica, perché per la prima volta dava voce alle donne, come dal titolo di questa puntata. E fu importante, secondo lei, nella storia della conoscenza delle donne, quella trasmissione?
0: Ma certamente, anche perché fa vedere come quella barriera tra sfera pubblica e sfera privata, se si guarda le donne e i lavori delle donne, in realtà, come dire, è difficile da tenere così separata. Una delle testimoni diceva: al lavoro penso al lavoro che farò a casa, nel senso che c'è una continuità di fatto di attività lavorative. Il problema è che alcune vengono o non riconosciute come tali o fortemente svalutate.
1: Infatti... Eva Mucci, cioè poi si pone in quel momento in due fasi diverse. Uno, il problema della pensione alla casalinga, e poi ci sarà il dibattito sulla legge Merlin. Ma a lei il tema della pensione alla casalinga?
10: Sì, sono le donne stesse spesso le più politicizzate a riconoscere intanto che esiste uno specifico femminile anche sul posto di lavoro, e proprio su questo basano il loro agire politico, quindi dalla lotta per la parità salariale fino all'accesso alle carriere, fino poi ad arrivare alla battaglia per l'abolizione della clausola di licenziamento in caso di matrimonio e la lotta per la pensione alle casalinghe, che è una rivendicazione significativa ancor prima che per i suoi esiti, anche per una, intanto perché appare sulle pagine dei quotidiani nazionali e quindi ha una rilevanza pubblica di una certa dimensione, e poi perché decreta un po' un'apertura di dialogo e di confronto tra le social comuniste dell'UDI e le cattoliche del CIF, che dopo questa convergenza ovviamente torneranno a spaccarsi su altri temi come quello contro l'aborto clandestino ad esempio, ma che in un primo momento sembrano unirsi su questa battaglia. È una battaglia che in effetti dà alla luce non solo dei vantaggi di ordine economico e di previdenza sociale, ma che arriva più complessivamente a sancire il riconoscimento alle cosiddette donne di casa della dignità dello statuto di lavoratrici. Ci sono le testimonianze di Egle Gualdi e Nadia Gallicospano che raccontano che è una lotta che ha dato voce a quei tristi 13 milioni di donne italiane che non esistono per lo Stato italiano, ma che invece silenziosamente ogni giorno supplivano alle carenze delle istituzioni, trovando le soluzioni adeguate giorno per giorno alle esigenze delle loro famiglie.
0: Giustissimo. Aggiungo un aspetto a quanto diceva Eva Mucci. Sono gli anni 50 anche gli anni in cui cresce notevolmente il fenomeno del lavoro a domicilio. Pensate alle sarte, ad esempio, che nella propria casa quindi sistemano uno spazio di lavoro. È nel nostro immaginario forse un lavoro

0: sicuramente sfruttato perché lo era moltissimo, ma anche poco qualificato. In realtà è per molte donne, per molte giovani donne, anche un'occasione, una scelta preziosa, è un'occasione per evitare lavori estremamente più faticosi, soprattutto nelle campagne. Oppure pensate, i film l'hanno raccontato molto bene, il lavoro nelle risaie. Lavorare a casa, pur in condizioni di sfruttamento, consentiva di conciliare meglio il lavoro domestico di cura con un'attività retributiva e al tempo stesso evitava alcune fatiche.
1: Giustissimo, però secondo me la vera consapevolezza, poi lo vedremo nel prossimo capitolo, nasce con l'emigrazione, le donne che vanno al nord.
0: Sì, tra l'altro gli anni 50 sono anni in cui ha un grosso flusso di emigrazione all'estero di diverso tipo, stagionale o non, a cui partecipano anche le donne. Si somma una fortissima migrazione interna. E la cosa interessante, se si guarda di nuovo, se si ascolta di nuovo la voce delle donne, è che quell'esperienza migratoria è sicuramente faticosa, problematica, densa di difficoltà, ma è anche un'occasione in qualche modo emancipatoria, liberatoria rispetto a dei contesti in cui il controllo familiare o sociale poteva essere davvero
1: oppressivo.
0: Gli uomini
1: che dicono di questa emancipazione?
0: La guardano con un misto, credo, di preoccupazione e curiosità. Le paure sono forti.
1: Eh?
0: Le paure sono forti.
1: Le paure sono forti, sì. Infatti non è bello, diciamo, da storici, il ruolo degli uomini in quegli anni. Cioè, si emancipano gli uomini solo dopo.
0: Sicuramente le trasformazioni per le donne sono molto più veloci e più repentine.
1: Esatto. Questa consapevolezza arriva solo intorno al dibattito sulla legge Merlin, forse. Ma vediamo nel terzo capitolo sulla consapevolezza. Guidati da Charlotte Maricola, ancora una volta prendendo spunto da un film.
2: Guardate che articolo in vetrina! Ah, vedi questa, da dove è uscita? Ammazza che fata! Nella prima scena di Poveri ma belli del 1957, il personaggio di Giovanna, Marisa Allasio, è introdotto dai commenti salaci di un gruppo di ragazzi mentre lucida la vetrina della sartoria del padre, Romolo e Salvatore, Maurizio Arena e Renato Salvatori, i più sbruffoni. Da allora se ne contenderanno le attenzioni e lei, dopo averli illusi, gli preferirà un terzo pretendente. Non solo, per prendersi gioco di loro, li mette a sua volta in vetrina. Dopo averli fatti spogliare con la scusa di fargli provare dei pantaloni nuovi, alza all'improvviso la serranda del camerino e li espone alle risate di amici e passanti. Giovanna, all'inizio, come tradizione vuole, è evocata dallo sguardo maschile. La macchina da presa la inquadra a figura intera, indugiando su curve e scollatura. La tradizione, però, viene rovesciata quando è lei ad appropriarsi dell'obiettivo, mentre guarda soddisfatta Romolo e Salvatore che si allontanano con la coda tra le gambe. E la sovverte ancora di più quando rivendica la libertà di baciarli entrambi. Tu fai la prova ai cocomeri per vedere se sono rossi? E io faccio così, bacio i ragazzi per vedere quello che mi piace di più. Perché tradizione sì, ma dalla seconda metà degli anni 50, nei comportamenti e nelle scelte femminili, l'autonomia e l'indipendenza iniziano a farsi spazio.
3: Quando le relazioni extraconiugali dal chiuso delle camere d'albergo arrivano sui rotocalchi, l'Italia degli anni 50 è pronta a puntare il dito. Nel 1953 a essere messa all'indice è Giulia Occhini, la dama bianca. La sua moralità è macchiata per sempre dalla colpa di amare, riamata, il campionissimo del ciclismo Fausto Coppi, pur avendo entrambi coniuge e figli. Ovviamente sull'uomo si tende a chiudere un occhio, mentre con l'altro si ammicca alla nostrana virilità. E la legge sui loro tradimenti è disposta a chiudergli entrambi, a patto che si consumino con la dovuta discrezione.
4: Quali sono le ripercussioni di questa disparità di trattamento del codice nei riguardi dell'uomo e della donna?
5: Mentre per la donna una qualsiasi infedeltà, cioè costituisce il reato di adulterio, per il marito invece esiste il reato di concubinaggio solo quando egli viva notoriamente con una concubina.
3: I codici, del resto, sono ancora quelli varati dal regime, scritti da uomini e per giunta fascisti. Qualche emendamento è stato fatto, ma lo affermano anche i più illuminati giuristi. Nessuno vuole cambiare totalmente l'impianto normativo. Qualcuno sì, le donne italiane, protesta la comunista Maria Maddalena Rossi, e sono in molti.

0: volte a pensarla così.
1: Io penso che praticamente questa patria potestà in fondo nella famiglia eserciti soprattutto la madre, e perciò mi pare logico che questo diritto venga riconosciuto anche dalla legge.
2: Andiamo piano un po' con questa autorità che volete avere anche dalla legge voi, signore.
0: La legge andrà così piano che istituti svilenti e persecutori come il cosiddetto delitto d'onore o il matrimonio riparatore resteranno in vigore a lungo. L'importante è preservare la verginità. E a salvaguardare tanto l'illibatezza delle brave ragazze quanto l'integrità del matrimonio, pensa direttamente lo Stato con le case di tolleranza legali. E il maschilismo fa la voce grossa quando la socialista Lina Merlin ne propone la chiusura definitiva. Le dirette interessate invece la sostengono con lettere accurate che la senatrice, nel 1955, fa pubblicare.
3: «Sono una povera donna che faceva la serva e vorrei tornarci a fare la serva o la contadina, non questo mestiere che mi fa schifo».
0: La riforma impiega 10 anni per essere approvata, nel 1958. Il boom economico è alle porte, eppure l'Italia pretende di costruire la modernità sui pilastri sbilenchi delle asimmetrie di genere. Ma sempre più voci femminili si sottrarranno alla consegna del silenzio. E quei pilastri, spallata dopo spallata, saranno abbattuti.
4: Allora, professoressa, le dico la verità, 10 anni dal 48 al 58 mi sembrano veramente tanti. 10 anni in cui gli uomini italiani faticosamente presero coscienza di cose elementari. Come mai, secondo lei, questo faticoso iter degli uomini italiani?
5: 10 anni sono tanti, al tempo stesso vanno letti in una storia lunghissima. La storia della regolamentazione della prostituzione, dello sfruttamento della prostituzione da parte dello Stato accompagna tutta la storia dell'Italia contemporanea. Il regolamento Cavour è del 1860, quindi è una storia che attraversa tutto, diciamo, poi anche il Novecento, il ventennio fascista chiaramente, e quindi è una delle continuità tra l'Italia repubblicana e i regimi politici precedenti.
4: Vero. E poi ci vollero altri 10 anni per altre leggi, ma intanto chiedo a Giulia Dettori, come andò il dibattito parlamentare sulla legge Merlin?
6: Beh, al centro del dibattito parlamentare vi furono innanzitutto 4 nodi fondamentali: la questione della salute, la questione dell'ordine pubblico, la dignità femminile e anche una questione morale. A favore della legge si schierarono socialisti, comunisti, repubblicani e buona parte della Democrazia Cristiana, mentre contro votarono i liberali, i monarchici, i Missini e buona parte invece dei socialdemocratici. Uno dei più grandi oppositori della legge fu il senatore socialdemocratico Gaetano

0: prevalentemente maschile, soprattutto nella prima legislatura dove le donne al Senato erano appena 4. E questo mise in secondo piano, rispetto ad altri argomenti come la questione morale, la questione della salute, quello che era il vero significato della legge Merlin, cioè restituire dignità, libertà alle prostitute, darle la possibilità di autodeterminarsi e sottrarle allo sfruttamento dello Stato.
1: Esatto, il fronte non è un fronte contrapposto in modo dicotomico, è molto, le divisioni e le convergenze sono trasversali ai partiti e ci rimandano però a un tema molto importante a mio avviso, che è un po' quello del controllo della sessualità e dei corpi riproduttivi, che lo ritroviamo appunto in queste continuità di lungo periodo nel codice penale, nel codice civile e quindi nello sforzo che alcune donne fanno in Parlamento per cercare di cancellare queste continuità di lungo periodo, e lo fanno per una prima volta iniziando a dare voce anche alle prostitute, all'esperienza delle prostitute, che è una voce che fatica a farsi spazio nel dibattito, ma che è rilevante. Aggiungo che è un dibattito appunto così anche complicato e difficile da schematizzare, perché la storia della prostituzione è una storia complicata, dove si intrecciano sicuramente sfruttamento, ricatti, stigmatizzazione molto forte a livello sociale, con anche però degli spazi in qualche modo di autonomia, di agency si direbbe.
2: Vero, è appunto questo che qui ci interessa, perché noi stiamo dedicando questa puntata alla voce delle donne e a poco ci si abitua che la voce delle donne, stiamo fra il 45 e la fine degli anni 50, in quel quindicennio ci si abitua che la voce della donna la fa da protagonista. Però le faccio una domanda: perché poi per i diritti delle donne, le cose fondamentali, ci vogliono altri 20 anni in Parlamento?
1: Allora, il percorso che porta a smantellare questi, chiamiamoli, retaggi culturali è tortuoso. Però gli anni 50 seminano, come dire, le prime proteste.
2: Sono d'accordissimo con lei. Gli anni fondamentali sono quelli che abbiamo esaminato noi, perché in quegli anni, fra il 45 e il 58, diciamo il 60, ogni affacciarsi di una voce di donna provocava una sorpresa, come se fosse una cosa fuori dal comune.
1: E questo ci ricorda benissimo l'ambivalenza di questo decennio. Simonetta Piccolone Stella, una sociologa, ha parlato di un decennio bifronte, perché tiene insieme delle spinte di modernizzazione fortissima con dei tentativi invece di conservazione e di repressione di queste stesse spinte, e credo che la voce delle donne, particolarmente delle donne giovani negli anni 50, sia quella che più scombussola l'ordine sociale.
2: Giustissimo, lei ha perfettamente ragione, visto che siamo entrati nel capitolo dei libri. Partiamo da Simonetta Piccone Stella, professoressa.
1: La prima generazione è un libro non recente, è dei primi anni 90.
2: Non importa, noi leggiamo anche libri di 100 anni fa.
1: Ha delle intuizioni ancora oggi preziose, soprattutto per far emergere questa generazione di donne che crescono negli anni, che cresce negli anni 50, un po' schiacciata tra quella della Resistenza e quella poi degli anni del 68. Il secondo libro è invece Storia delle donne nell'Italia contemporanea, di Silvia Salvatici, ed è un libro collettaneo dove gli anni che noi abbiamo preso in considerazione vengono letti a partire da tante altre prospettive: lavoro, migrazioni, fede religiosa, appunto.
2: Ma ci deve dire anche un terzo.
1: Visto che la puntata è dedicata alla voce delle donne, ho pensato a Gabriella Parca, Le italiane si confessano, un libro che fa fatica a trovare una collocazione editoriale, nel 59 viene pubblicato, e che raccoglie le voci degli anni precedenti, voci di lettere, diciamo, di donne mandate ai giornali e scartate perché troppo scabrose.
2: Ringrazio come sempre la professoressa Paola Stelliferi, perfetta, assolutamente perfetta. Ringrazio Charlotte Marincola, Eva Mucci e Giulia Dettori per gli interventi che non potevano essere migliori di quelli che hanno fatto. E mentre voi vi prendete nota dei 3 libri suggeriti dalla professoressa Stelliferi, mi preparo come ogni giorno per le conclusioni.
3: La prima generazione, ragazzi e ragazze nel miracolo economico italiano, Simonetta Piccone Stella, Franco Angeli, 1993. Storia delle donne nell'Italia contemporanea, a cura di Silvia Salvatici, Carocci, 2025. Le italiane si confessano, Gabriella Parca.

0: Nottetempo 2023.
1: Paola Stelliferi ci ha detto del grande successo della serie televisiva La donna che lavora, ma a rendere ancora più di successo questa serie televisiva fu Raimondo Vianello. Mi domanderete, ma perché Raimondo Vianello? Perché Raimondo Vianello nella rubrica 1-2-3 fatta con Ugo Tognazzi ne fece una satira strepitosa, faceva la magliaia, la mondina e anche Tognazzi faceva alcuni ruoli femminili di donna e questa cosa fece ridere tutti gli italiani, ma non contro la donna che lavora, li fece affezionare ancor più alla donna che lavora. Poi purtroppo, per sfortuna sia di 1-2-3 che della donna che lavora, la trasmissione fu sospesa perché fecero una satira a danni del Presidente della Repubblica Gronchi e nella RAI di allora si tagliò corto.

0: Che cosa disegni, amore?
1: La nostra casa.
2: La casa che cerchi è su casa.it.
3: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
4: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
5: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
6: Creare un rapporto lungimirante, basato sulla fiducia.
7: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
8: La differenza la fa voler crescere insieme.
9: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
3: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato a 1 euro. Carpaccio di bresaola a 2 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Ultra veloce.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
5: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Il presidente Mattarella da ieri a Napoli per l'europeo di volley, oggi a sorpresa ha visitato Museo Filangieri e Complesso dei Girolamini. Il processo per la morte del piccolo Domenico, deceduto dopo il trapianto di cuore, focus sulla superperizia, slitta a novembre l'incidente probatorio. I trasporti, l'area Flegrea, riparte l'intera linea cumana tra Montesanto e Torre Gaveta, Pozzuoli, nuova stazione EAV. Scherzetto tra nonno e nipote dal romanzo di Starnone, presentato fuori concorso a Venezia, il film di Martone, sullo schermo Servillo ed il piccolo Enzo. Pensiamo alla sfida con Bologna, Allegri, seppur arrabbiato per le sconfitte, sprona gli azzurri, domenica alle 18 si gioca in casa. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ieri a Napoli, ha assistito alla partita di pallavolo Italia-Svezia in Piazza del Plebiscito ed oggi ha visitato il Museo Filangieri ed il Complesso dei Girolamini. Ci colleghiamo con Francesca Ghidini.
1: Buon pomeriggio, il presidente Mattarella è arrivato qui al Museo Filangieri alle 11 in punto, poi tappa al complesso dei Girolamini, solo poche centinaia di metri qui nel cuore di Napoli, ha detto sono testimonianze preziose di arte e di bellezza. All'esterno dei musei c'erano napoletani e turisti, applausi e saluti al presidente, pranzo a Villa Rosberi per Mattarella, nel pomeriggio il ritorno a Roma. Vediamo il servizio, poi la linea può tornare allo studio. Sul libro delle presenze del Museo Filangieri la dedica del presidente Mattarella, con grande ammirazione ha scritto per questo straordinario punto di riferimento culturale. Non potevo andar via da Napoli senza aver visto questo gioiello, ha spiegato Mattarella. Dai libretti d'opera del Teatro San Carlo al carteggio tra Benjamin Franklin e Gaetano Filangieri Senior, poi i dipinti napoletani del 6 e del 700. Tra le opere che hanno colpito il presidente, questa veduta di Napoli dal mare, Juan Ruiz 1734 con le barche a vela. E cosa ha detto Mattarella?
2: Beh, è una Coppa America ante litteram. D'altra parte, voglio dire, c'è la più importante flotta navale che era quella del mondo, che era quella borbonica, con le vele spiegate, quindi voglio dire, è proprio vocazione del Golfo di Napoli, il vento e queste vele spiegate.
1: Quindi insomma questo riferimento del Presidente alla Coppa America.
2: Sta a significare che la città sta ragionando molto bene sugli eventi, che anche la Coppa America diventa un punto di grandissima attrazione mondiale, internazionale e che tutto fa bene alla città.
1: Seconda tappa, chiesa, museo e biblioteca dei Girolamini.
3: Devo dire che soprattutto la vista della Sala Vico, ma anche quella della Chiesa Monumentale, ha suscitato in lui stupore, meraviglia, compiacimento e ammirazione. Mi ha molto toccato soprattutto l'umanità con la quale ha salutato il personale e ha riconosciuto insomma, il valore di tutti nell'impegno profuso per arrivare a questi risultati.
1: Nel centro storico, applausi e saluti di napoletani e turisti al presidente.
0: La cronaca, un operaio di 59 anni di Bosco Trecase è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Nocera Inferiore. Ieri sera prima era stato portato nel nosocomio di Bosco Trecase dove sono intervenuti i carabinieri per indagare sull'accaduto. L'uomo presentava vari ematomi nella zona toracica. La morte del piccolo Domenico Caliendo per le conseguenze del trapianto di cuore all'ospedale Monaldi. Oggi la prima udienza del

0: l'incidente probatorio con il deposito della perizia medico-legale. I particolari ce li dà Enzo Perone.
1: Sì, eccomi, siamo davanti al Tribunale di Napoli. Oggi due udienze che riguardano ovviamente l'inchiesta e le prime fasi di un procedimento preliminare a carico dei 7 indagati per la morte del piccolo Domenico davanti al GIP per andare a concludere l'incidente probatorio con l'esame e il controesame di tutte le parti. Le udienze sono state rinviate al 12 e 13 novembre davanti al GIP Sorrentino. L'incidente probatorio, lo sappiamo cos'è, è un modo per acquisire dati, documentazioni, perizie prima, con il concorso di tutte le parti coinvolte, prima di un eventuale processo, cristallizzandole. Le superperizie dei medici nominati dal GIP sono state, la superperizia oltre 600 pagine è stata presentata ieri, e gli avvocati degli indagati, l'ufficio requirente e le parti civili hanno chiesto un tempo congruo per poterle studiare. Si rinvia quindi l'incidente probatorio al 12 e il 13 novembre prossimo. Sentiamo in questa intervista il legale della famiglia Caliendo e la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino. Poi torniamo qui in diretta.
2: Io mi auguro che questa perizia metta in chiaro non soltanto ciò che è avvenuto in sala operatoria il 23 dicembre, ma anche ciò che è avvenuto dal 23 dicembre sino alla morte di Domenico. Credo che non abbiano potuto tralasciare la questione del Berli, del doppio Berlinart, del cuore meccanico.
1: Parliamo del cuore artificiale, un cuore esterno e extracorporeo che poteva in qualche modo, diciamo, mettere un ponte tra la situazione critica di Domenico ricoverato in rianimazione e la possibilità che ne potesse poi arrivare un altro per essere trapiantato.
2: Secondo la nostra teoria, quel cuore meccanico avrebbe potuto rendere Domenico trapiantabile quando poi è arrivato l'altro cuore.
3: La rabbia adesso prevale sul dolore, perché Domenico, la mancanza di Domenico è inevitabile, insomma, si sente tantissimo. Dicono che si convive con il dolore, invece no, credetemi che almeno per quanto mi riguarda più vado avanti peggio è, però gli ho promesso giustizia.
1: Sì, mentre davanti al Tribunale del Riesame i legali di Bergonzoni e di Oppido hanno discusso sulle censure difensive rispetto alle accuse di falso della Procura, che come sappiamo hanno fatto interdire, il GIP li ha interdetti dalla professione, Oppido per un anno e Bergonzoni per 7 mesi. Le accuse, cioè che nelle chat sequestrate emergerebbero tentativi dei medici di accordarsi su una versione definitiva per nascondere i reali orari di clampaggio aortico e coprirsi su presunte responsabilità. Sentiamo l'avvocato Maiello, difensore della Bergonzoni, e i legali di Guido Oppido, Alfredo Sorge e Vittorio Manes. Poi la linea può tornare allo studio.
4: Esprimo la piena soddisfazione per queste conclusioni, perché queste mettono in evidenza che la dottoressa Bergonzoni ha agito nel pieno rispetto delle leggi Sartis. La Bergonzoni ha partecipato esclusivamente alla fase propriamente operatoria chirurgica e non ha assunto alcuna decisione con riferimento al post operatorio, io mi auguro che quanto prima l'ufficio di procura voglia richiedere l'archiviazione con riferimento alle responsabilità per colpa.
5: Per quello che riguarda il segmento riferibile alle condotte del dottor Oppido, ne esclude totalmente ogni responsabilità, avendone accertato le condotte conformi alle leggi Sartis.
6: La contestazione è sempre stata quella di aver iniziato le operazioni di cardiectomia prima dell'arrivo del cuore in sala. E gli stessi periti giungono alla conclusione che di fatto smentisce e riconosce l'assenza di ogni profilo di censure in ordine, ripeto, all'intervento operatorio eseguito il 23 di dicembre.
0: I trasporti, la Cumana oggi dopo la scossa del 31 luglio è ripresa la circolazione ferroviaria sull'intera linea Montesanto-Torre Gaveta ed è stata aperta la nuova stazione EAV di Pozzuoli. Francesca Coppola.
7: Mi sembra che vada tutto bene, mi sembra.
8: Quindi regolarità, orario rispettato?
7: Orario abbastanza rispettato, sì.
8: Tutto regolare, in orario?
9: Sì, sì, sì, speriamo che continui così.
8: Riapre la linea ferroviaria Cumana, poco più di un mese dalla chiusura per lesioni provocate dal sisma del 31 luglio in una galleria del Monte Olibano a Pozzuoli. Dalle 5 del mattino corse regolari, la frequenza resta ogni 30 minuti, non si torna alla precedente di un treno ogni 20 minuti. Attiva da ora l'intera linea tra Montesanto, Napoli e il capolinea Flegreo di Torre Gaveta. I disagi legati ai ciclici sciami sismici che a più riprese hanno provocato interruzioni della linea e

0: E la chiusura ormai definitiva di due stazioni sul lungomare e al porto di Pozzuoli vanno avanti da almeno un anno e mezzo, provata l'utenza che per ora subisce anche l'interruzione della metropolitana.
1: Praticamente ci ha isolato da tutto il resto del territorio, non c'era la possibilità di recarsi a Napoli.
0: Ma c'erano navette, no?
2: Navette che non sempre funzionavano bene.
3: È vergognoso che siamo ancora oggi su un solo binario.
0: E apre i battenti, ma senza alcuna inaugurazione, la nuova stazione di Via Fasano, costata 12 milioni, quasi 5.000 metri quadrati, stazione da completare e per ora a binario unico. Entro il 2027 il raddoppio, fa sapere EAV, con un investimento da 92 milioni. Priorità è stata la sicurezza del territorio, dice l'amministratore di EAV, Diamantini. Lavoriamo per restituire la funzionalità dei trasporti nell'area flegrea, aggiunge l'assessore regionale Casillo.
4: La scuola ripresa ufficiale martedì 15 settembre, ma da oggi alcune già aprono i battenti. Intanto a Napoli è stato inaugurato il nuovo nido di Mater Dei. Federico Marconi.
5: 11 settembre a Napoli si inaugura l'anno scolastico e quale luogo migliore di un asilo nido appena finito di ristrutturare con i fondi del PNRR. Siamo a Mater Dei, al nido Rocco Iem. Qui sono venuti questa mattina il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore all'istruzione Laura Striano, un'occasione per rilanciare i piani del comune per le famiglie e per i bimbi più piccoli.
6: Siamo riusciti a fare uno sforzo straordinario, a recuperare più di 1.000 posti, quindi 27 interventi. Noi adesso abbiamo programmato ulteriori interventi anche con risorse regionali che ci consentiranno di poter superare la media nazionale.
5: Un primo giorno particolare per i bambini e per le famiglie che si sono visti circondati da una folta folla venuta per la riapertura.
7: Noi è emozionantissimo, per me soprattutto perché per mio figlio è il suo primo vero giorno di scuola e siamo contenti perché a Mater Dei questa è un'istituzione.
8: La struttura è bellissima e quindi insomma penso che non avrà problemi ad inserirsi quanto prima.
9: Al momento diciamo non le so dire perché siamo appena arrivati, però la struttura promette bene.
4: Il mondo dell'informazione RAI, da lunedì 14 settembre tornano su RAI 3 tra le 7 e le 8 del mattino. Buongiorno Italia e buongiorno Regione, premiate dai telespettatori. Il servizio di Andrea Siano.
10: Tutte le notizie all'ora del caffè da lunedì al venerdì su Rai 3 con Buongiorno Italia e Buongiorno Regione. L'informazione del mattino della TGR è il racconto degli eventi di cronaca e delle cose che stanno più a cuore ai nostri telespettatori. Scuola, lavoro, trasporti, il carrello della spesa, la cultura, la vita di tutti i giorni approfondita anche con una rassegna stampa ragionata, servizi speciali, info utili su viabilità e meteo per tutti coloro che stanno per uscire di casa, le segnalazioni dai territori, un impegno che i telespettatori dell'informazione mattutina della TGR hanno premiato su Rai 3 con gli ascolti migliori dell'ultimo triennio e ogni contenuto della TGR Campania offre la possibilità al pubblico di essere visto in ogni momento sul sito web o di interagire attraverso i canali social. Ora, grazie a una nuova regia realizzata dalla Direzione Tecnologie e dalla Direzione Produzione della Rai, tutto questo entra in una fase nuova. Migliora la qualità delle immagini, la produzione dei telegiornali è ancora più efficiente ed affidabile, non un semplice aggiornamento, ma un passo concreto della TGR verso il futuro. Buongiorno Italia e buongiorno Regione, ricominciano lunedì 14 settembre.
4: Il cinema alla Mostra di Venezia, fuori concorso l'ultimo lavoro di Martone tratto da un romanzo di Starnone. I particolari con Annalisa Angelone.
11: Un nonno, Daniele, famoso illustratore, che torna a Napoli per badare al nipote Mario nella casa in zona ferrovia dove lui stesso è cresciuto. Un gigante del cinema, Tony Servillo e Lorenzo Perrotta, soli 5 anni, rivelazione nel ruolo del nipote vivace e imprevedibile, sono i protagonisti di Scherzetto, il film di Mario Martone, uno dei più attesi, accolto con lunghi applausi alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato fuori concorso.
12: L'altro giorno è andato in prima elementare, quindi un bambino piccolissimo, che però aveva l'intelligenza, la forza di tenere testa a Tony Servillo, a ricordare tutte le battute perfettamente.
11: Una figura chiave nel duello generazionale è Betta, la madre di Mario, interpretata da Serena Rossi. L'opera di Martone, tratta da Scherzetto, il libro di Domenico Starnone che mette in scena il confronto tra gli estremi della vita, è anche ghost story, perché il nonno fa i conti con fantasmi e ricordi. La critica ha accolto positivamente il film, definendolo coraggioso, intimo e stratificato. L'universo visivo del regista trova ancora una volta risonanze nella Napoli di Starnone indicato come il vero autore, insieme alla moglie Anita Raia, dei romanzi di Elena Ferrante. All'amore molesto della scrittrice senza volto era ispirato al secondo film di Martone, vincitore del Davide di Donatello nel 1995.
4: Da Venezia al Parco Archeologico di Ercolano, sull'antica spiaggia, la sesta edizione della rassegna Gli Ozzi di Ercole. Antonella Fracchiolla.
13: Mia Vincit Amor lo disse per primo Virgilio nel primo secolo avanti Cristo.
14: Conversazioni, letture sceniche, incontri musicali, filo conduttore, amore e guerra. Quella che 2000 anni fa era l'antica spiaggia della città di Ercolano ospita fino a domani sera la rassegna Gli Ozzi di Ercole. Tre appuntamenti, il primo ieri sera con Lucia Mascino e Laura Pepe, a seguire incontro musicale con Ambrogio Sparagni e Raffaello Simeoni. Questa sera Carmen Gallo, Isabella Aragonese, Silvia Romani, seguite da Carlo Boccadoro che racconta Bach. Domani chiusura con Gennaro Carillo, direttore artistico della rassegna, e Federica Fracassi, a seguire l'incontro musicale con Francesco Di Bella. Biglietti su Ercolano Coop Culture o direttamente sul posto. Sesta edizione, iniziativa del Parco Archeologico di Ercolano.
15: Gli Ozzi di Ercole sono inseriti nel piano valorizzazione del 2026 promosso dalla Direzione Generale Musei, insieme appunto a tutti gli appuntamenti dei venerdì di Ercolano, l'ultimo del quale si svolgerà poi nelle giornate europee del patrimonio sabato 26 settembre.
4: Lo sport, ieri come abbiamo detto in apertura c'era anche il presidente Mattarella, il grande spettacolo

0: sospesi sugli spalti allestiti nella straordinaria cornice di Piazza del Plebiscito. La serata ha avuto come protagonista d'eccezione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato accolto da un lunghissimo e caloroso applauso del pubblico napoletano. E quando il meteo ha provato a rovinare la festa con vento e pioggia battente, il Presidente non ha fatto un passo indietro. La vera magia si è compiuta al fischio finale. Rompendo ogni rigidità da protocollo, Mattarella ha voluto stringere la mano a ciascun giocatore. L'Italia del volley maschile firma un debutto perfetto ai campionati europei 2026, superando la Svezia con un netto 3-0, e i supporter partenopei esprimono la loro gioia chiedendo a gran voce una Napoli sempre più capitale dello sport.
1: Partita bellissima, la prima dell'Europeo, l'abbiamo vinta, tutto a posto,
2: ci siamo sfogate benissimo, abbiamo vinto fortunatamente, quindi.
3: Cosa vogliamo dire alle istituzioni? Rifacciamolo?
2: Assolutamente sì!
4: I came from Canada to come watch Italy. I'm Italian, my nonno, he's from Italy, so he came to watch.
3: Did you enjoy?
4: I loved it, yes, it's always fun watching Italy win.
3: L'ultimo.
5: Certo, e con ottimismo. Io ero pronta a starci fino alle 3 di notte, perché davano che alle 3 smetteva di piovere.
6: Bellissimo, una soddisfazione.
3: Ho avuto le firme dei giocatori. Complimenti.
6: Bello, leggenda questa squadra.
7: È fortissima, vincerà l'Europeo sicuro.
8: Il calcio, Carlo Sulimene.
9: 19 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta. Sarebbe un andamento da scudetto, sono in realtà i precedenti di Massimiliano Allegri da allenatore contro il Bologna. Insomma, se finora il destino è stato ingeneroso col Napoli, imponendogli un avvio di stagione da brividi, puntualmente pagato caro dagli azzurri con 3 sconfitte di fila, domenica il calendario mette sul piatto l'avversaria ideale per ripartire, tanto più perché si giocherà al Maradona. Cabala a parte, la sfida è di certo delicata. Lo ha ammesso lo stesso tecnico, spiegando che bisogna al più presto dare una sistemata alla classifica, il che significherebbe anche puntellare una panchina che, dopo il tunnel imboccato, i bookmaker già vedono a rischio, con l'esonero prima di Natale quotato intorno a 4 volte la posta. Fantacalcio, in realtà, vista l'intesa solida del tecnico con il presidente e anche gli alibi accampabili, a partire dalla lunga lista di infortuni patiti, fortunatamente ancora non paragonabile a quella della passata stagione. Dall'incubo Napoli al sogno spezzato dell'Avellino. Dopo giorni di tira e molla, la stella colombiana James Rodriguez ha deciso di indossare sì il bianco-verde, ma quello dell'Atletico Nacional, prima categoria del suo paese d'origine.
8: La musica con Ettore De Lorenzo.
10: Il suono del sax di Jan Garbarek è inconfondibile, squarcia il silenzio e si diffonde nell'anima di chi l'ascolta, come un richiamo antico, antico come il tempo, un tempo scandito sulle tablas o su un cajón, dalle dita affusolate di Trilok Gurtu, il percussionista indiano che accompagna il sassofonista norvegese in questo connubio magico. Solo la pioggia, dopo un'oretta, ha interrotto un concerto che stava regalando emozioni incredibili al pubblico arrivato all'anfiteatro di Santa Maria Capovetere per la seconda serata di Terra Sonans, un luogo a sua volta magico che il leggendario Trilok, figlio del sud del mondo, ci invita però a guardare anche con altri occhi.
11: Quando io penso a cosa ha fatto dentro questo pietre, e non è stato molto
10: bello.
11: Non molto bello.
10: Tra le tante collaborazioni del musicista di Bombay c'è anche quella con Pino Daniele, che Trilok Gurtu ricorda così.
11: Io ho avuto un grande tempo, ho anche mangiato tanto dove ho fatto tante con le famiglie, suonato. Ma lui piaceva tutto, no? First World.
10: Era curioso anche.
11: Curioso per altre cose di. E questo manca gente così curiosa. Enzo c'è.
10: Insomma, Pino amava la contaminazione musicale proprio come Enzo Abitabile, direttore artistico di Terra Sonans.
12: Terra Sonans è il suono dell'incontro, è un suono di comunità che nasce, che diviene ogni giorno.
8: È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
13: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
14: Sulla Campania maltempo, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, estesa copertura nuvolosa a tratti intensa.

0: con rovesci, migliora nottetempo. Sull'Appennino campano, alternanza di schiarite e annuvolamenti a tratti più compatti con piogge associate. Sul Salernitano, cielo caratterizzato da addensamenti nuvolosi discontinui con precipitazioni anche a carattere temporalesco.
1: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Buonasera, X-Factor!
3: Noi! Più voi significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
4: X Factor.
5: Vi aspettiamo!
3: X Factor, la nuova stagione, ora disponibile su Sky.
6: Free Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
7: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
6: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Prova anche il formato Pocket. Free Easy, quando la provi, non torni più indietro.
8: Oi.
9: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
10: Immobiliare.it.
11: Perché non l'ho fatto prima?
12: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
13: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
14: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
16: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
17: Abbandoni ora l'immobile,
16: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
18: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
19: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
4: Shave, shave, shave.
6: Shave like a bomber.
19: Gillette Labs.

morta a 78 anni Emma Bonino, storica leader dei radicali, protagonista di tante battaglie civili, dall'aborto alle carceri, l'impegno europeista e l'amicizia con Papa Francesco. Mattarella, tenace e coerente, ha impresso un segno nella vita della Repubblica. Meloni, per lei funerali di Stato, il cordoglio di tutte le forze politiche. Ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo, il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, lo stop entro fine ottobre, i sindacati, governo tuteli i lavoratori. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, l'America colpita al cuore, a Ground Zero la commemorazione delle quasi 3.000 vittime, Trump sceglie il Pentagono. La foto che svela il volto di Denise dopo una vita nell'ombra sulla figlia di Lea Garofalo, morta ieri, aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Don Ciotti, la sua fine graffia le coscienze. Buongiorno dal TG3. È morta a Roma Emma Bonino, parlamentare di lungo corso, commissaria europea e più volte ministra. Cordoglio condiviso dal mondo della politica che ne ricorda le appassionate battaglie per i diritti. Il presidente Mattarella dice ha impresso un segno nella vita della Repubblica.

0: Repubblica, il presidente del Consiglio Meloni annuncia funerali di Stato. Allora andiamo in diretta davanti alla clinica romana dove Bonino si è spenta con Stefano Galeotti.
1: Sì, ma Bonino si è spenta intorno alle 9 di questa mattina nella clinica che vedete alle mie spalle, nel poco distante dal centro di Roma, la stessa in cui 10 anni fa moriva l'altro storico leader dei radicali, Marco Pannella. A dare l'annuncio il suo partito, Più Europa, ha trattenuto a stento le lacrime. Il segretario Maggi, entrando nella struttura, ha detto che i funerali potrebbero tenersi lunedì, ma su questo ancora non c'è certezza, è atteso a breve un annuncio. La certezza invece che saranno funerali di Stato, c'è anche l'ipotesi di una camera ardente istituzionale, non escluso che possa svolgersi in Senato. Emma Bonino era stata ricoverata lunedì all'ospedale Santo Spirito per difficoltà respiratorie, è superata la crisi, il trasferimento qui proprio ieri sera, ma la situazione era ancora molto delicata. Nella notte l'improvviso peggioramento. Bonino era già stata ricoverata altre due volte tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 per problemi simili e poi per 10 anni la lunga battaglia contro il tumore ai polmoni da cui era guarita. Non interrompo la mia attività perché da una passione come quella per la politica non ci si dimette. Aveva detto allora lei che per più di 50 anni della politica italiana ed europea è stata grande protagonista, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Allora ripercorriamo il suo lungo percorso nel servizio di Alessandro Gamberi e poi con Francesca Malaguti le sue battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Poi la linea allo studio.
2: Il quadro lo dà il messaggio del Capo dello Stato. Emma Bonino, motivo di orgoglio, il suo impegno, ha impresso un segno alla Repubblica. Femminista, radicale, europeista, Mattarella ne ricorda le battaglie contro la fame nel mondo, la pena di morte per il Tribunale Penale Internazionale. E in fondo non esiste battaglia per i diritti civili in Italia negli ultimi 50 anni che non abbia visto Emma Bonino in prima linea. Divorzio, aborto, carceri, liberalizzazione delle droghe, fine vita.
3: Come morire, se mi consentite, lo decido io. Questo è il punto essenziale.
2: Si iscrive ai radicali nel 75, l'anno dopo, a 28 anni, entra in Parlamento, a fianco di Pannella, ma sempre in prima linea, perché alcune battaglie Emma Bonino le aveva vissute sul proprio corpo, come l'aborto clandestino.
3: Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, conobbi il professor Conciani, e tornando di notte in treno decisi che mai più, mai più, mai più, nessuna doveva subire questa umiliazione.
2: Battaglie portate avanti dal suo studio, affacciato sul cupolone del Vaticano, a perenne ricordo di una diversità di vedute che spesso però sorprendentemente si sono trovate a coincidere, come per i diritti dei migranti, dei carcerati, degli ultimi. Una vicinanza anche fisica nella malattia con Papa Francesco, che a novembre 2024 l'andò a trovare a sorpresa proprio in quello studio. Una scatola di fiori, un mazzo di cioccolatini a segnare un rispetto e un rapporto che da lì sarà di amicizia sincera e schietta. Più volte deputata, parlamentare europea, commissaria europea e proprio all'Unione ha dedicato un ampio tratto di strada, la necessità di rafforzarla fino al sostegno, alla resistenza di Kiev. Essere radicali vuol dire essere soli, diceva, finché la tua battaglia non diventa di tutti.
3: Avevo 27 anni e sono stata costretta a un aborto clandestino. L'ho trovata una forma di umiliazione, di ipocrisia da tutti tollerata e dalle donne patita, e a questo mi sono ribellata.
4: Emma Bonino lo ha raccontato più volte, come in questa intervista a Enzo Biagi. Fu l'umiliazione subita durante il suo aborto a farle dire mai più per nessuna. Proprio in quel 1975 prese il via il suo impegno politico per i diritti civili, con la battaglia per l'aborto legale contro quello clandestino, allora unica strada possibile.
3: Non sono un'anarchica, sono una molto istituzionale e mi tiro dietro da tanti anni questa immagine trasgressiva che non è la mia identità e non mi appartiene.
4: Si sentiva una donna come le altre, portata naturalmente a battersi per le altre. Dopo l'attivismo a fianco dei compagni del Partito Radicale per la legge sul divorzio, è stata in prima linea per la riforma delle carceri e il diritto al suicidio assistito e all'eutanasia. Eccola mentre si commuove pubblicamente quando viene approvata la legge sul testamento biologico nel 2017. Il suo instancabile impegno per le donne si spinse anche lontano dall'Italia, dall'arresto a Kabul per essersi opposta alle limitazioni dei talebani alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili.
5: Spero che la memoria delle lotte che per una vita Emma ha fatto possa nutrire per il futuro l'impegno di molti che ritengano importante difendere la democrazia liberale, i diritti, le libertà fondamentali che anche grazie a Emma questo paese ha realizzato.
0: E oggi l'aula di Palazzo Madama si è fermata.

0: per ricordare Emma Bonino, vediamo con Matteo Valerio.
1: Mentre Palazzo Madama si ferma per ricordare la storica esponente radicale, il cordoglio per la scomparsa di Emma Bonino viene espresso anche dal presidente della Camera Fontana. Il presidente del Senato la ricorda insieme a Raffaele Costa, anche egli scomparso oggi, anche per lui si predispongono i funerali di Stato. Bonino fu sempre coerente.
2: Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari.
1: E proprio gli altri avversari oggi ne riconoscono in coro, per dirlo con la Lega, l'impegno e la passione politica. Ci univa un grande sentimento europeista, ricorda Tajani, lo stesso rievocato in aula da Renzi.
3: È stata soprattutto, fedele alle sue radici piemontesi, una straordinaria cittadina d'Europa che ha creduto e ci sprona a credere nel fatto che gli Stati Uniti d'Europa non siano un sogno irrealizzabile.
1: E la lezione di Bonino, aggiunge Schlein, riguarda anche la libertà di tutti e di ciascuno, fondamento di ogni convivenza civile. Conte ricorda la sua rara passione sui diritti civili e sociali, fra Tajani lo straordinario coraggio e l'incredibile forza. La sua storia non sarà solo memoria, promette il Partito Radicale, le tue battaglie saranno le nostre, scrive Maggi, e lo stesso auspicio di Enrico Letta, che da premier la volle come ministro degli esteri.
4: Quei valori devono continuare a vivere e quei valori possono, come è stato nel suo caso, dare tanti benefici a tante persone deboli, a tante situazioni complicate.
0: È un rapporto speciale quello di Emma Bonino con Marco Pannella, compagno di tante battaglie. Poi la rottura. Sentiamo Tatiana Lisanti.
5: Un'amicizia politica lunga 40 anni, la condivisione di battaglie, digiuni, campagne elettorali e sconfitte, ma anche caratteri diversi, diversità di linguaggi, stile, che portarono alla dolorosa rottura del lungo sodalizio che la stessa Bonino ricordava così ai microfoni del TG3 nel maggio scorso in occasione del 10° anniversario della morte di Pannella.
6: Dopo 40 anni di questo rapporto, anche quello conflittuale, non è che è stato sempre tutto rose e fiori, mi disse: tu sei rimasta una burocrate fedele, che mi è sembrato uno schiaffo ingiustificato.
5: Ma fu proprio quando nel 2014, con Pannella debilitato da un lungo sciopero della sete contro il sovraffollamento delle carceri, che Bonino decise di chiamare Papa Francesco perché intercedesse con lui per convincerlo, come fu, a interrompere la protesta.
6: Gli racconto perché lo cercavo e se mi faceva lui una telefonata a Marco, che così magari non moriva, oppure la smetteva con questo sciopero della sete. E lui dice: sì, sì, mi dia il numero.
5: Marco mi ha segnato la vita come nessun altro, ricordava ancora Bonino, sottolineando l'eredità del compagno di lotte.
6: Marco ha insegnato a tutti che tra gli altri strumenti che uno può fare per lotta politica, il digiuno era uno di questi, l'ostruzionismo anche, e questo credo sia rimasto nell'anima di molti dei miei colleghi.
0: Con Bonino perdiamo una voce forte e riconoscibile, così Giorgia Meloni, oggi per un'iniziativa a Vercelli che è stata anche occasione per tornare sulle tensioni interne al centrodestra e sulla legge elettorale. Il nostro inviato Mario Franco Cao.
7: 120 anni fa, nelle risaie del Piemonte, la storica vittoria delle Mondine per le 8 ore di lavoro. Da Vercelli, la Presidente del Consiglio ricorda con Emma Bonino la lotta delle donne per i diritti, anche se da posizioni molto distanti.
8: Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
7: Nel giro degli stand del Festival del Riso i cronisti la incalzano sul successo dell'AfD. La democrazia va rispettata, nessuna semplificazione però, né parallelismi, taglia corto Meloni. Qui c'è un governo di destra con una linea chiara sull'immigrazione, tra Salvini e Tajani solo normale dibattito. Soddisfatta per il via libera in Senato alla legge elettorale, si potranno scegliere premier, coalizione, parlamentari, e ribatte all'opposizione che l'accusa di aver introdotto solo false preferenze.
8: Mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
7: Opposizioni critiche anche sul caro

0: carburanti e l'ennesima proroga del taglio delle accise. La prossima settimana, annuncia, le misure selettive. Dovrà essere un provvedimento facile che non crei confusione nei cittadini. E poi avanti col nucleare e nuove trivellazioni per gas e petrolio. Ne va della sicurezza energetica.
1: E crescono ancora i prezzi dei carburanti ai distributori ai massimi da 4 anni e mezzo. In città la benzina sfiora i 2,09 euro al litro, mentre il gasolio si avvicina a quota 2,20. Sulla rete autostradale invece un litro di benzina si paga quasi 2,18 euro, mentre il diesel 2,27 euro. Le associazioni dei consumatori puntano il dito sull'ennesima proroga del taglio delle accise per il solo diesel. Intervento inadeguato, dicono, serviva il raddoppio. E voltiamo pagina. 25 anni fa, l'11 settembre di New York, con gli attacchi aerei sulle torri gemelle, migliaia di morti e l'innesco di un prolungato terremoto geopolitico. Oggi la commemorazione a Ground Zero. Andiamo dall'inviata Francesca Romana Elisei.
2: Ebbene, le Twin Towers non fanno più parte ovviamente dello skyline, ma fanno parte della memoria collettiva e non solo americana. Al loro posto ci sono queste due vasche che potete vedere dietro di me. Alle 8.46 il primo volo dell'American Airlines si schianta contro la Torre Nord ed è esattamente a quell'ora, alle 8.46, quindi tra qualche minuto, che ci sarà il primo momento di silenzio. Ce ne saranno diversi, verranno letti anche i nomi di tutte le quasi 3.000 vittime che sono morte non soltanto qui a Ground Zero, ma anche in Pennsylvania e al Pentagono. Il presidente Trump presiderà la cerimonia al Pentagono, invece qui a Ground Zero arriverà il vicepresidente J.D. Vance, ci saranno anche gli ex presidenti degli Stati Uniti, il sindaco di New York Zoran Mandani e gli ex sindaci, e poi ovviamente migliaia di persone, sopravvissuti, familiari delle vittime dell'11 settembre, persone, storie come quella che ti racconta l'inviato Nico Piro.
3: I noticed that I was having trouble breathing.
4: Mi sono accorto di aver difficoltà a respirare. Ho visto una bancarella di ciambelle abbandonata per strada, ho afferrato una manciata di tovaglioli. Con una mano mi coprivo la bocca, con l'altra tenevo la macchina fotografica e scattavo.
3: Basically shoot like this. Whenever possible.
5: L'11 settembre del 2001, Anthony Correia sta andando al lavoro, è un archivista dell'agenzia fotografica Reuters. La metropolitana si blocca, Anthony cammina chilometri e arriva a downtown.
3: All I understood was a small plane had hit one of the towers.
4: Un piccolo aereo aveva colpito una delle torri. Era tutto quello che sapevo, quindi non riuscivo a spiegarmi quello che stavo vedendo con i miei occhi. A terra sembrava ci fosse la neve. Quando ho finito le pellicole, ho messo via l'attrezzatura, mi sono guardato intorno e mi ha colpito il senso della realtà. Ho capito cosa stavo vivendo. Sembrava una zona di guerra.
5: Qual è la fotografia di quel giorno alla quale lei è più legato?
3: I remember a few firefighters walking north towards me on the West Side Highway.
4: Ho visto alcuni vigili del fuoco che camminavano verso nord, allontanandosi dal fronte del disastro verso di me sulla West Side Highway. Mi sono inginocchiato. Io ho immaginato l'inquadratura. Ho aspettato che si avvicinassero fino a entrare nel fotogramma che avevo composto e ho scattato. Poi mi sono alzato. Ci siamo guardati negli occhi, entrambi annuendo con il capo.
3: We made eye contact and just kind of nodded.
1: Torniamo in Italia. L'ex Ilva si dovrà fermare, confermato il blocco dell'area a caldo. Vediamo con Alessandro Diliegro.
6: Il 26 ottobre si spegneranno gli altiforni di Taranto. La Corte d'Appello di Milano conferma il provvedimento già emesso lo scorso 27 luglio e rigetta il ricorso presentato da Ilva S.p.A. e Acciaierie d'Italia. Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici, che richiamano anche una recente modifica costituzionale. L'area a caldo chiude i battenti, inadeguata secondo il parere della Procura Generale di Milano e pericolo ambientale ancora presente, viste le 2.000 tonnellate di amianto non ancora rimosso. I sindacati accelerano sul confronto con le istituzioni.
7: Ci sono più alibi per nessuno. Bisogna

0: La mia principale speranza per il futuro è che soprattutto questa terra, il nostro paese, possa essere un esempio per tutti, per tutto il resto del contorno, soprattutto della nostra amata Sicilia.
1: Dell'isola, Truina fu la prima capitale normanna. Il conte Ruggero, che pose fine al dominio arabo, le donò il bosco, oggi meta della transumanza e per secoli fonte di ricchezza per gli abitanti, che vi andavano a caccia per nutrirsi, vi portavano gli animali al pascolo, vi ricavavano il carbone per scaldarsi a oltre 1000 metri di altitudine, vi tagliavano la legna per costruire, vi raccoglievano castagne, noci, funghi e attingevano alle sue sorgenti.

Sebbene la cittadinanza troinese fosse l'unica legittima proprietaria sin dal Medioevo, di fatto per anni non ne aveva potuto disporre. Il dono era finito nelle mani sbagliate. Con le asinelle è stato riscattato.

0: L'asino quando ha paura non scappa mai, noi non siamo mai scappati come loro. L'asino quando avverte la paura punta i piedi in avanti, li batte forte e si mette a ragliare forte per attirare l'attenzione e dire io non scappo però ho bisogno di aiuto perché in questo momento c'è qualcosa che mi sta opprimendo. E questo abbiamo fatto noi, abbiamo puntato i piedi e abbiamo mandato via quello che non andava. Abbiamo attirato l'attenzione su di noi e ci siamo riconosciuti perfettamente nel coraggio degli asini. Quando gli asini mettono le orecchie dritte, così, è perché sono curiosi, sono incuriositi da quello che sta succedendo lì attorno. Invece quando le allargano così, sono a loro agio, tranquillo, si stanno adattando sicuramente bene. Quando invece li portano indietro è perché hanno una forma di paura, si stanno spaventando. Capito? Quindi noi siamo qua incuriositi da quello che succede fuori, così con le orecchie dritte, però siamo anche a nostro agio perché abbiamo le orecchie larghe, come vedi, molto, molto a nostro agio tranquillamente. Ogni tanto siamo presi dalla paura pure noi, però l'affrontiamo con molta ecco, serenità, con molta consapevolezza di quello che stiamo facendo.
1: L'azienda speciale Silvo Pastorale, di cui Angelo è vicepresidente, svolge l'incarico di gestire il bosco. Creando l'allevamento, ha permesso ai ragazzi di trovare lavoro. Organizzando l'alpeggio, ha restituito il dono del Conte Ruggero ai suoi destinatari.

0: siamo delle persone normalissime prestate in questo momento in un'attività che non era neanche la nostra. Noi ci siamo inventati allevatori, ci siamo inventati imprenditori e la passione ci ha spinto, la passione di poter lasciare ai nostri figli una situazione migliore di quella che abbiamo trovato, e soprattutto l'orgoglio di appartenere a un territorio, l'orgoglio di poter dire che il nostro territorio può essere cambiato, può essere modificato, può essere migliorato e può essere proiettato verso il futuro. Questa è la cosa che ci spinge di più, cioè siamo animati da questa forza. Questa.
1: Alla vigilia della transumanza,

0: San Fratellani sono tornati vicino alle stalle. L'indomani alcuni l'accompagnano con il proprio cavaliere. Di mattina le protagoniste vengono accuratamente e allegramente preparate per la prima tappa. Di pomeriggio partono e raggiungono il bivacco allestito per loro, dove passano la notte. Al pari delle asinelle che si uniscono per proteggere il piccolo, i troinesi si sono coalizzati per allontanare i predatori umani dal bosco attraverso l'azienda. A capo c'è un altro angelo.
1: Nel momento in cui abbiamo capito che stavamo perdendo quello che era il nostro patrimonio, 4200 ettari di bosco, di foresta mi piace chiamarlo, perché è un posto paradisiaco, e devi pensare che per tantissimi anni noi troinesi non conoscevamo più il bosco perché era quasi impedito l'accesso proprio per la presenza di queste persone. Fin quando abbiamo preso, diciamo, un po' di coraggio, perché di questo si tratta, e abbiamo deciso di liberare i nostri boschi.

la processione non rimane sempre compatta e in qualche punto la golosità ha il sopravvento, a dispetto di quanto si era previsto il giorno prima. I bastoni sono usati solo per indicare la direzione e non suscitano alcun timore.

0: Le asinelle hanno delle esigenze. Per noi in azienda la base principale è mettere loro a centro. Si parla tanto di benessere animale, noi lo pratichiamo tutti i giorni. Le asinelle ci sono quelle gravide, quelle che sono già per partorire, quelle che hanno partorito da poco. Queste non sono asinelle che possono andare in bosco e camminare per un lungo tempo e poi rimanere qua anche da sole. Li facciamo pascolare per un periodo anche medio-lungo a Troina, dove c'è un boschetto vicino al paese. Godranno anche loro dell'erba fresca e poi ritorneranno a casa. A sigillare questo mio ragionamento, stanotte a Troina è nato uno dei nostri asinelli che si aggiungerà a tutto il branco.
1: Thank you.

Il sole è spuntato da poco quando le asinelle si rimettono in marcia. Il bosco non si trova nei pressi di Troina e la radura fiorita che le attende è ancora lontana. La seconda tappa della transumanza è più faticosa della prima. Ma loro non si fermano e non tentano di tornare indietro. Incontrando un corso d'acqua, prima lo attraversano sul ponte, poi lo guardano.

Le asinelle sono state un mezzo e anche un compagno di viaggio in questa lotta che abbiamo intrapreso negli anni scorsi per liberare questo territorio. Questo territorio è stato maltrattato, occupato e vessato, e noi veramente con tanto coraggio abbiamo iniziato questa lotta per liberarlo. Le asinelle sono state accanto a noi.

0: La discesa è prevista dopo alcuni mesi, con l'arrivo del freddo. Sino ad allora, le asinelle soggiornano in diverse zone del bosco. Ma non rimangono mai sole a lungo. Le visite di controllo sono molto frequenti.
1: Nei momenti più difficili di questo percorso, quando ti sentivi magari più smarrito e impaurito soprattutto, perché ci sono stati momenti veramente di paura, di tensione forte, quando abbiamo tolto i terreni e all'indomani non si dormiva per settimane intere. Il coraggio da dove è arrivato? Sicuramente dalle persone che ti stavano accanto, e poi per me ho avuto la fortuna di gestire questo allevamento bellissimo delle asinelle. Andavo in stalla e mi ritrovavo con 100 asinelle attorno e ognuna alla ricerca di una carezza. Io la davo la carezza, ma in cambio ritornavo bello caricato e tosto per affrontare il futuro.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.

0: TG3 Linea Notte, da lunedì a mezzanotte, Rai 3.
1: I reportage, le inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da martedì alle 21.20, Rai 3.
3: Pubblicità. Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: 3-2!
5: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
6: Rinuncio!
3: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
5: Con i top match non è peccato.
7: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
8: Andate e guardatele tutte.
9: Pubblicità. Müller Soffio, la più soffice, ariosa, seducente musti bianco. Al caffè, il piacere vola con me.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori

0: sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Lo sto guardando io!
3: Stiamo arrivando! Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
5: Sì, adesso arriviamo, sì.
6: Che fai, rispondi tu?
7: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
8: Oh ragazzi, guardate questo video.
9: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
10: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
11: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Mercatorum, l'università

0: a partire da 1.550 euro.
1: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Il mio tè.

0: Esattamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente. Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: su Chigi. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, 3.000 le vittime, New York e l'America ricordano Ground Zero, Trump alla commemorazione al Pentagono. Per questo combattiamo. Caso del Mastro, la Procura di Roma verso il ricorso alla Consulta ha sollevato il conflitto di attribuzione contro il no della Camera all'acquisizione delle chat di Mauro Caroccia. Jovanotti chiude al Circo Massimo di Roma il suo Jova Summer Party, due date per lo show nella capitale, il cantante al TG3 sarà una festa, suonare sempre magico, la musica ha aiutato il bambino sfrenato che ero. Buonasera dal TG3, si è dunque spenta Emma Bonino, aveva 78 anni e alle spalle una vita di battaglie per i diritti civili, la libertà, il femminismo, la laicità dello Stato. Dopo il ricovero in ospedale 4 giorni fa per una crisi respiratoria e il successivo trasferimento in una struttura privata nella notte, un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. La settimana prossima lo vedremo ai funerali di Stato. Allora andiamo in diretta da Giusy Sansone.
1: Sì, il cordoglio unanime di tutta la politica e delle istituzioni ha attraversato questa giornata in ricordo di Emma Bonino. Qui al Senato, alle mie spalle, dove si discuteva la riforma della legge elettorale, tutti i partiti in maniera concorde si sono fermati per salutare quella che hanno definito una delle protagoniste più libere e coraggiose della storia repubblicana. E lunedì alle 10 si terrà un consiglio dei ministri per dare il via libera alle esequie di Stato, funerali istituzionali chiesti da più parti. Si sa anche che il Comune ha messo a disposizione una sede per allestire la camera ardente che appunto potrebbe essere preparata domenica e lunedì in Campidoglio e martedì potrebbero tenersi i funerali. Tutte notizie che naturalmente dovranno trovare conferma nelle prossime ore. Ripercorriamo nel servizio di Alessandro Gamberi il ritratto umano e politico di questa figura che oggi ci ha lasciato, Emma Bonino.
2: Noi come partito possiamo lanciare...
3: Radicale, liberale, riformista, decisamente europeista. È il presidente Mattarella a delineare i tratti di Emma Bonino, una figura che, scrive, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, un riferimento, un orgoglio. D'altronde non esiste battaglia civile degli ultimi 50 anni che non la veda in prima fila. In Italia, dal divorzio all'aborto, dalla liberalizzazione delle droghe al fine vita, ma anche all'estero contro la pena di morte, la fame nel mondo per il Tribunale Penale Internazionale.
4: I malati non li vogliamo vedere, i poveri non li vogliamo vedere, gli immigrati non li vogliamo vedere, eccetera eccetera, serve sempre un coraggio, una forza e anche una strumentazione a volte, diciamo, che viene ritenuta, virgolette, eclatante.
3: Il coraggio di gesti eclatanti non le è mai mancato. Radicale dal 75, in Parlamento dall'anno successivo, parlamentare, commissaria europea, candidata al Quirinale con tanto di campagna irriverente, sempre in prima linea, sempre a fianco di Marco Pannella.
5: Il popolo radicale, questo drappello di visionari cocciuti che tanto ha dato e continua a dare da decenni al nostro paese, pagando di persone e ricevendo finora in cambio quasi nulla.
3: Un'amicizia lunga 40 anni, ma anche caratteri diversi, diversità di stili che porteranno ad una dolorosa rottura tra i due, sanata forse solo negli ultimi periodi di vita del leader radicale, quando Emma Bonino cercò di metterlo in contatto con Papa Francesco per farlo reagire. Ne nacque con il pontefice un'amicizia coltivata nelle differenze e nelle similitudini e culminata nella visita sorpresa di Bergoglio allo studio di Emma Bonino, entrambi provati dalla malattia.
4: Mi disse, mi ricordo, guarda di guarire, rivolto a me, perché io me ne devo andare, dice lui, e tu devi continuare. E dico, sì, santo padre, io non è che ci tengo molto a morire, però faccio quello che posso.
0: Da sempre in prima linea per i diritti civili, Bonino cominciò le sue battaglie quando, poco più che ventenne, arrivò a farsi arrestare autoaccusandosi del reato di procurato aborto. Sentiamo Francesca Malaguti.
6: Non sono un'anarchica, sono una molto istituzionale e mi tiro dietro da tanti anni questa immagine trasgressiva che non è la mia identità e non mi appartiene.
7: La disobbedienza civile non l'ha mai interpretata come una forma di sovversione, Emma Bonino, nemmeno quando nel 75 arrivò a farsi arrestare autodenunciandosi per il diritto all'aborto, la prima delle sue battaglie nata da un'esperienza traumatica, perfetta espressione di quello che poi divenne un vero motto per i radicali, il

0: personale e politico.
1: Avevo 27 anni e sono stata costretta a un aborto clandestino. L'ho trovato una forma di umiliazione, di ipocrisia da tutti tollerata e dalle donne patita, e a questo mi sono ribellata in qualche
0: modo. Si sentiva
1: modo.
0: Una donna come le altre, la sua battaglia era per tutte, con modalità non sempre condivise da chi, attivista e politica come lei, la conosceva fin dall'università.
2: Sono state tutte cose, battaglie comuni, ma con accenti diversi. Abbiamo lavorato e litigato contemporaneamente, ma insomma abbiamo vissuto, diciamo, insieme.
0: Dopo l'attivismo coi compagni radicali per la legge sul divorzio, Bonino è stata in prima linea per la riforma delle carceri e il diritto a suicidio assistito e eutanasia. Lotte instancabili, spesso condotte usando il corpo come strumento, con scioperi della fame e della sete. Arrivate anche lontano dall'Italia, fino all'arresto a Kabul, per essersi opposta alle limitazioni dei talebani e alla campagna contro le mutilazioni genitali femminili.
3: È una che non si è mai fatta condizionare, ha sempre combattuto per i diritti civili, poi in particolar modo naturalmente delle donne. È stata una delle menti che ha condotto con molto coraggio, con molta lealtà queste battaglie, e quindi penso che dobbiamo essere orgogliose e ringraziarla.
4: Il cordoglio della politica, quello dei compagni di tante battaglie e l'omaggio questa mattina dell'Aula del Senato. Sentiamo Giusy Sansone.
5: Ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che faremo, continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
0: La prima a ricordare Emma Bonino è la sua famiglia politica. Non era solo la nostra leader, dicono commossi i compagni di tante battaglie radicali, ma una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia italiana. Così la ricorda Francesco Rutelli al TG3.
6: È stata mezzo secolo nelle istituzioni, ha devozione verso le istituzioni, ha dimostrato che una minoranza indubbia può diventare maggioranza in alcuni momenti importanti.
0: Ci lascia una grande lezione di libertà e coerenza, una personalità che travalica i confini nazionali, i commenti unanimi delle opposizioni. Ma quel che colpisce soprattutto è la stima trasversale che, nonostante le profonde diversità ideologiche, le tributano i suoi avversari politici. Il presidente della Camera Fontana le rende omaggio, come quello del Senato.
7: La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie.
0: L'Aula le dedica un minuto di silenzio e un fragoroso applauso proprio dai banchi dove ieri si stava combattendo la battaglia sulla legge elettorale. La politica si ferma per un attimo e si specchia in una storia lunga 50 anni, che è storia di una leader, sì, ma anche dell'Italia stessa.
4: Commissaria europea dal 95 al 99 con il sogno degli Stati Uniti d'Europa nel cuore, instancabile è stato il suo impegno in questa direzione. Sentiamo Stefano Galeotti.
8: Già nel nome della sua ultima sfida politica c'era il manifesto di decenni di battaglie, passate a chiedere più Europa, a combattere per una vera integrazione comunitaria.
1: Mi auguro soprattutto un anno in cui l'Europa finalmente decida che non può continuare ad essere un gigante economico, un verme politico e un nano militare.
8: Il sogno degli Stati Uniti d'Europa, condiviso con Romano Prodi, che la volle nel suo governo e a cui nell'ultimo periodo confidava di vederlo allontanarsi sempre di più.
9: La pensavamo al medesimo modo e purtroppo anche nelle ultime telefonate abbiamo dovuto riconoscere una lentezza nell'Europa e un ritorno dei nazionalismi che ci ha preoccupato moltissimo.
8: Emma Bonino c'era dall'inizio. Nel 1979 prese parte alla prima assemblea parlamentare eletta direttamente dai cittadini della Comunità Europea. Ci saranno altri due mandati, l'ultimo 20 anni dopo. In mezzo, l'incarico da commissaria per la pesca, la tutela dei consumatori e gli aiuti umanitari. Un impegno che la portò in missioni in Ruanda, Medio Oriente e nella Bosnia dilaniata dalla guerra, dove sostenne, come oggi in Ucraina, il supporto armato a difesa di un popolo aggredito, l'attenzione ai paesi più deboli. Guidò anche il suo breve incarico alla Farnesina durante il governo Letta.
10: Emma Bonino, unica, indimenticabile, un grandissimo vuoto, campionessa dei diritti, del multilateralismo, grande europeista, ci lascia veramente un grandissimo vuoto oggi.
4: Dicevamo delle esequie di Stato la prossima settimana, andiamo a Palazzo Chigi da Matteo Valerio.
11: Sì, Meloni ha annunciato funerali di Stato sia per l'ex ministro Raffaele Costa, venuto a mancare anche lui proprio oggi, che per Emma Bonino, per anni voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto Meloni. Ma da

0: C'è un problema con il collegamento di Matteo Valerio, proveremo più tardi a ricollegarci con lui. Giorgia Meloni, dicevamo, annunciato questa mattina esequie di Stato per Emma Bonino, impegnata nel frattempo la Presidente del Consiglio anche con le questioni interne. Allora sentiamo i servizi da Vercelli, dove stamattina la Premier è intervenuta ad un'iniziativa di Mario Franco Cao, e poi il servizio con le opposizioni di Matteo Valerio.
1: Una battaglia storica. 120 anni fa le mondine del Piemonte conquistavano le 8 ore lavorative. Dal Festival del Riso di Vercelli la Presidente del Consiglio ricorda l'impegno di Emma Bonino per i diritti delle donne.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere.
1: Durante il bagno di folla tra gli stand, Meloni commenta il successo dell'AfD. La democrazia si rispetta, ma no a parallelismi con l'Italia. Qui c'è un governo di destra con una linea chiara sull'immigrazione. Soddisfatta per il sì del Senato alla legge elettorale, si potranno scegliere premier, coalizione, parlamentari, replica l'accusa dell'opposizione di aver introdotto solo false preferenze.
2: Il tema qui non è chi le vuole di più, chi le vuole di meno, il tema qui è chi ha consentito che ci fosse la scelta del parlamentare e le preferenze nella legge elettorale e chi invece non l'ha fatto, e lo ha fatto il centrodestra.
1: Dall'opposizione gli attacchi anche sul caro carburanti. Dopo l'ennesima proroga sulle accise, la Premier assicura che le misure selettive saranno varate la prossima settimana. E sull'ex Silva è uno dei file che seguiamo di più, ma le decisioni, messaggio ai magistrati che hanno appena confermato il blocco dell'area caldo, non dipendono da noi.
3: Le gare andate a vuoto, i piani industriali rimasti sulla carta, i mancati adempimenti dei commissari nominati dal governo. Tutto questo dipende proprio da loro, risponde il PD a Meloni chiedendo garanzie immediate contro i licenziamenti all'ex Silva. Il governo non ha più alibi, avvertono anche i 5 Stelle. I leader del campo progressista parlano alla platea di Campobasso, riuniti dal segretario del PSI Enzo Maraio. Schlein attacca.
4: Dopo questi 4 anni di governo Meloni abbiamo un'Italia più fragile, abbiamo tante persone che fanno più fatica di prima. Basta guardare i dati economici, basta guardare la crescita che ci vede ultimi tra i paesi del G20, basta guardare i 3 anni di calo della produzione industriale quasi consecutivi.
3: E a Meloni, che parla di buoni indicatori economici, anche Conte risponde a muso duro.
5: Mentre il governo si beatifica della propria longevità, gli italiani peggiorano sempre più le loro condizioni. Abbiamo il caro carburante e il caro vita, adesso si aggiunge anche l'aumento dei tassi di interesse sui mutui, oltre che ovviamente della spesa alimentare. E questo governo cosa fa realmente? Si concentra sulla legge elettorale.
3: Rispetto alla quale il leader dei 5 Stelle chiede l'intervento del capo dello Stato contro l'obbligo di raccolta firme che rischia di escludere partiti come il PSI dalla competizione elettorale. Sulla critica ai vanti di Meloni, del resto, le opposizioni parlano con una sola voce.
6: È inutile festeggiare la longevità di un governo che non ha prodotto nulla se non danni anche molto significativi.
3: Meloni si prenda le sue responsabilità sulla crisi dell'ex Silva e sul caro bollette. Non servono più trivelle, ma più energia rinnovabile.
0: L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere dunque gli altiforni. La Corte d'Appello di Milano oggi ha confermato il blocco dell'area a caldo. Poche ore dopo le aziende dell'indotto hanno comunicato la riapertura delle procedure di licenziamento. I dettagli con Alessandro Di Liegro, poi con Mina Polizzi, le reazioni a Taranto.
7: Stop agli altiforni, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione dello scorso 27 luglio sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respingendo il ricorso di Ilva in amministrazione controllata e Acciaierie d'Italia, che chiedevano invece la continuità operativa. Decreto che coglie di sorpresa anche le aziende dell'indotto, che in una mail comunicano la ripresa della procedura di licenziamento collettivo per 2.500 dipendenti circa, un possibile preambolo di quello che potrebbe addivenire a un disastro occupazionale.
8: La situazione è esplosiva, la decisione di chiudere le aree a caldo mette in pericolo oltre 17.000 posti di lavoro.
7: Sindacati e governo si vedranno martedì prossimo al tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi per proseguire il confronto sul piano Taranto.
9: Chiediamo di fermare immediatamente i licenziamenti, di non mettere i lavoratori in cassa integrazione e di fare un accordo che garantisca la decarbonizzazione e l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori.
7: Il prossimo 26 ottobre gli altiforni di Taranto smetteranno di fumare. Il diritto alla salute prevale su quello all'attività di impresa, scrivono i giudici milanesi, esultano i proponenti, ma tra i cittadini la scelta tra salute e lavoro resta un dilemma.

0: La mia azienda fa parte dei 26-28 licenziamenti collettivi, già lo sappiamo, quindi non sanno neanche le aziende cosa fare, perché il governo non dà risposte.
1: I primi a essere colpiti sono quelli dell'appalto, che già hanno la spada sul collo. E poi a seguire mano a mano tutti quanti, diretti, il VNAS, sono tutti i lavoratori che vanno salvaguardati, dove la politica ha delle responsabilità abbastanza pesanti.
2: C'è molto sgomento tra i lavoratori perché, come sappiamo, il nostro territorio è un territorio pieno di vertenze, quindi questa sarà la vera bomba sociale anche a livello economico.
3: Ci dispiace anche che la città è martoriata da anni e decenni da questo benedetto inquinamento, si mangiano solo soldi.
4: Non riusciamo a dormire più la notte per il pensiero per i nostri figli, per le nostre famiglie. Non ci preoccupiamo di ciò che abbiamo nei polmoni, perché tutti sappiamo che nei nostri polmoni c'è il nero, c'è il minerale, c'è tutto. Però noi pensiamo prima ai nostri figli.
5: 25 anni fa, l'11 settembre, gli attacchi alle Torri Gemelle a New York, migliaia di morti e l'innesco di un prolungato terremoto geopolitico. Oggi la commemorazione a Ground Zero, assente Trump che ha partecipato invece alla cerimonia al Pentagono. Allora andiamo dall'inviata Rai, Francesca Romana, Elisei.
6: Sì, il suono delle cornamuse è ormai impercettibile e segna la fine della cerimonia di commemorazione qui a Ground Zero. New York si è presentata a questo appuntamento con il 25esimo anniversario unita, commossa, in un momento storico però in cui il paese è profondamente diviso. Siamo nel mezzo di una campagna elettorale di medio termine e questo lo ha ricordato in qualche modo Trump oggi, che ha presenziato alla cerimonia al Pentagono, come dicevi, e ha tenuto un discorso in cui è passato dall'11 settembre all'oggi. Come dire che le tragedie di ieri in qualche modo giustificano la sua guerra di oggi, la guerra contro l'Iran. Allora, il racconto della giornata è poi la testimonianza di chi quel giorno qui c'era, con l'inviato Nico Piro.
7: Daddy, wow, 25 years.
8: 25 anni. Gli orfani che sono diventati grandi senza i genitori, i sopravvissuti, tutti fanno fatica a credere che sia passato già un quarto di secolo. Alle 8.46 il primo momento di silenzio, esattamente l'ora in cui il volo dell'American Airlines trafigge la Torre Nord. Poi altri rintocchi, uno per ogni aereo, il secondo sulle Twin Towers, quello sul Pentagono, quello precipitato in Pennsylvania. Nella Ground Zero, mutilata dagli attentati di Al-Qaeda, mentre vengono letti i nomi delle quasi 3.000 vittime, si ritrovano il numero 2 della Casa Bianca, J.D. Vance, gli ex presidenti Biden, Obama, Clinton e Bush. Si stringono la mano il sindaco di allora, Rudolf Giuliani, e quello di oggi, Zoran Mandani, il conservatore e il musulmano. Un faccia a faccia che da solo racconta quanto New York sia diversa rispetto a quella che era 25 anni fa. Eppure il paese è ancora in guerra. Il presidente Trump, che ha evitato Ground Zero, dove la prassi vuole che i politici non tengano discorsi per non rubare la scena in un momento di lutto, ha parlato al Pentagono e usato l'11 settembre per ribadire la bontà della guerra che ha ingaggiato contro Teheran.
9: We'll never ever have a nuclear weapon.
8: Stiamo impedendo all'Iran di avere un'arma nucleare. Mandiamo i terroristi all'inferno.
10: Escape the danger. Sentii
11: un boato fortissimo, simile al rumore di un treno molto rumoroso, e vidi un'enorme nuvola di fumo e polvere levarsi in aria. Si scoprì poi che era la prima torre a essere crollata. A un certo punto si fece molto buio, sembrava quasi notte, non si riusciva a vedere quasi nulla.
12: Il fotografo dell'agenzia France Press, Stan Honda, non sapeva ancora che di lì a poco avrebbe scattato una delle foto simbolo dell'11 settembre.
11: Dopo un minuto o poco più, una donna entrò nell'atrio, completamente ricoperta di polvere. Rimasi piuttosto colpito. Mi ricordò un po' le immagini delle vittime dell'eruzione di Pompei, quelle figure interamente ricoperte di cenere.
13: La donna coperta di polvere, una delle immagini più potenti di quella giornata.
11: Fu una cosa molto strana, perché di solito non scopriamo mai l'identità delle persone ritratte in foto, scattate durante disastri del genere. Tuttavia, circa un mese dopo l'11 settembre, alcuni suoi parenti contattarono la nostra redazione di Washington, dell'Agence France-Presse, dicendo di aver riconosciuto la loro familiare.
12: Impiegata della Bank of America, all'epoca 28enne, Mercy Borders diventerà un simbolo dell'11 settembre.

0: onda è sopravvissuto miracolosamente al crollo della seconda torre.
1: È previsto per domani mattina l'arrivo in Italia di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato da circa 2 settimane a Cuba dopo un malore sottoposto nei giorni scorsi ad un delicato intervento chirurgico. Di Battista è partito nel pomeriggio da L'Avana a bordo di un'aeroambulanza dopo che negli scorsi giorni le sue condizioni di salute sono progressivamente migliorate. Veniamo al caso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Caroccia indagato per riciclaggio. La procura decide di sollevare un conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale per ottenere il via libera all'acquisizione delle conversazioni dopo il no della Camera. Sentiamo Giorgia Rombolà.
2: Le polemiche non si spengono sul fatto che le sue chat...
3: Buone vacanze e buon lavoro.
4: 6 agosto scorso Andrea Del Mastro lascia Palazzo Montecitorio dopo aver incassato il no all'utilizzo delle chat che lo riguardano contenute nel cellulare di Mauro Caroccia, suo ex socio indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'ambito dell'inchiesta Bistecchiere d'Italia. Uno stop che conferma quello della giunta per le autorizzazioni tra le proteste delle opposizioni. La partita però potrebbe ora riaprirsi perché la Procura di Roma solleverà un conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale con l'obiettivo di annullare proprio la decisione della Camera. Una vicenda che intreccia le indagini sul clan Senese di cui Caroccia sarebbe prestanome al ristorante che l'uomo avrebbe aperto proprio, è il sospetto della Procura, per riciclare denaro. Tra i soci di quel ristorante figurava anche l'allora sottosegretario alla giustizia che risulta non indagato e che ha sempre sostenuto di ignorare i legami del suo ex socio così come i procedimenti a suo carico. Il sospetto di chi indaga è che dalle chat tra i soci potrebbero arrivare risposte utili alle indagini con l'obiettivo di scardinare uno dei clan più temuti e radicati nella capitale. Ora tocca alla Consulta stabilire se il no dei deputati fosse o meno legittimo.
1: Continuate a cercarla, è l'appello della mamma di Cata scomparsa 3 anni fa a Firenze. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta. Il servizio dell'inviato Jacopo Cecconi.
5: So che non so con chi sarà mia figlia, però io credo che lei sta viva e che prima o poi io la riabbraccerò.
6: Esce dal Palazzo di Giustizia di Firenze, dove ha appena ricevuto conferma che la procura ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulla scomparsa di sua figlia Cata. Ma per Catherine questa parola non potrà mai esistere.
5: Mia figlia non può venire archiviata, neanche nessuna bambina, perché non abbiamo trovato ancora la verità.
6: Aveva 5 anni, Cata sparì il 10 giugno 2023. Alle 15.01 le ultime immagini sulla porta e sulle scale dell'ex hotel Astor occupato, mentre la madre era al lavoro, l'allarme, poi le ricerche in zona, le fiaccolate in città, le rogatorie in Sud America. Si pensa alla pedofilia, al traffico di organi, ma anche a possibili ritorsioni e ricatti contro la famiglia nell'ambito del violento racket per gli affitti nello stabile. Vengono indagate 5 persone, le ultime sono gli zii della bambina. Vano, ma qualcuno evidentemente sa. Gli avvocati ora cercheranno eventuali nuove piste nelle 28.000 pagine dell'inchiesta e nei 40 terabyte di immagini.
5: Solo Dio può fare un miracolo qui, può toccare il cuore delle persone che stanno con mia figlia o che l'hanno preso. E veramente mi manca tantissimo, tantissimo, mi manca mia figlia.
1: La morte di Denise, la figlia di Lea Garofalo, si indaga per istigazione al suicidio, la sua vita segnata dall'uccisione della madre, collaboratrice di giustizia. Il ricordo di Don Ciotti nel servizio di Iari Pilati.
7: È un dolore veramente profondo. La sua testimonianza, il suo coraggio, non lo dimenticheremo mai.
8: Don Ciotti era con Denise ieri, a tenerle la mano negli ultimi istanti. E c'era anche al funerale di Lea, quando Denise parlò nascosta da una tenda. Nella folla, 2 donne ascoltavano, stavano per iniziare il loro percorso di ribellione alla mafia.
7: Tempo dopo ci hanno detto: noi abbiamo trovato la forza e il coraggio di voltare pagina.
8: Anche in aula, testimoniando contro suo padre Carlo Cosco, il clan che aveva ucciso sua madre, Denise aveva parlato dietro un paravento, oggi ha un volto, sapeva anche sorridere.
9: Una bellissima donna, capace di anche molta ironia, anche laddove era complicato farlo.
8: Sensibile e fragile, in un percorso durissimo, una vita nuova, un figlio piccolo, una dipendenza. L'anno scorso Denise aveva chiesto di lasciare il programma di protezione e di riprendersi persino il cognome del padre, di cui forse sentiva ancora la pressione. Poi è stata stoppata.
7: Certo, questo sbattersi degli anni da una parte all'altra, il dovere continuamente nascondersi, l'assegnare.

0: segnata profondamente.
1: Una sconfitta, dice la presidente della Commissione Antimafia, a cui dare risposta.
2: E se da domani Garofalo e Cosco non saranno più i nomi di mafiosi, è perché due donne sono state capaci di portarle in altri luoghi, in luoghi liberi.
1: La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio.
0: Per noi non è morta Denise, come non è morta Lea, ma sono più che mai vive.
3: Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, questo è il momento della conta dei danni. Due le vittime, la perturbazione che ha colpito soprattutto il nord, ora si sposta al sud, ci racconta Massimo Veneziani.
4: Cieli grigio piombo come non se ne vedevano da tempo, poi pioggia, tanta e vento, strade allagate, scariche di fulmini, alberi caduti, garage sott'acqua, due vittime. Decine di interventi dei vigili del fuoco. Il meteo ieri ha fornito il suo assaggio d'autunno, colpendo anche duramente. La rotta in parte cambia nel fine settimana alle porte.
5: Temporali nella giornata di sabato, soprattutto su Sicilia e Calabria Tirrenica, domenica sole al centro-nord. Le temperature saranno in diminuzione al centro-nord nella giornata di sabato, ancora caldo in Sicilia, poi tenderanno a diminuire.
4: Insomma, un clima caldo ma senza afa, una coda d'estate. Questo invece è quello che accadrà ai nostri cieli nei prossimi giorni.
5: Finalmente anticiclone delle Azzorre, questo fino a martedì, mercoledì. Poi tra mercoledì e giovedì è previsto il transito di un nuovo impulso perturbato che tuttavia al momento sembra interessare solo marginalmente la nostra penisola.
3: Ultimo giorno di proiezioni alla mostra del cinema di Venezia, che domani assegnerà il Leone d'Oro e anche l'ultimo film italiano in concorso. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Luciana Parisi.
6: Eh sì, la mostra sta per arrivare verso il finale. Oggi vedremo l'ultimo film italiano in concorso, che è Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Ma questa è stata anche la giornata di Russell Crowe, che qui si è presentato nelle vesti di regista per raccontare il suo documentario che si intitola What Love Builds. Racconta la sua carriera parallela, quella di musicista cominciata molti anni fa, nel 1970. Ha raccontato durante la conferenza stampa quando gli regalarono una chitarra, ma quello fu anche l'anno in cui mise per la prima volta piede su un set cinematografico. L'attore ha detto: io non rinnego niente della mia carriera, neanche i momenti più bui, che pure mi hanno insegnato qualcosa. A 62 anni ha detto: sono una persona felice. Lo vedremo presto nel ruolo di una bomber in questo film che si attende tra brevissimo. È stata anche un pomeriggio, come vedete, nel quale si sono sollevati gli aquiloni sulle spiagge del Lido di Venezia, perché aquiloni con la bandiera palestinese. Questo per chiedere alla mostra di issare la bandiera palestinese in solidarietà con il popolo palestinese. Questo l'ha chiesto la Global Sumud Flottiglia. Adesso noi vi lasciamo con il racconto che Anna Frangione ci fa del film di Marco Bechis, Ritorno a Buenos Aires.
7: In Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità.
8: Dopo più di 30 anni dalla sua detenzione nel garage Olimpo, Mariano Guerra viene contattato per testimoniare contro gli ex militari che lo hanno torturato e ridotto in schiavitù. Ma per farlo deve tornare a Buenos Aires, città da cui si è allontanato, per approdare in Italia.
9: Vediamo un po' come ti comporti.
10: La parte anche, se vuoi, più interessante è come questo personaggio ha cercato di trovare un compromesso con l'esistere, il continuare a esistere attraversato da questi conflitti interiori devastanti, inimmaginabili, di colpa, di vergogna.
9: 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
8: Ritorno a Buenos Aires, presentato in concorso, è il nuovo film di Marco Bechis, che già nel 1999 aveva affrontato il tema dei desaparecidos in Garage Olimpo, ispirato alla sua personale esperienza in carcere durante la dittatura militare.
11: L'urgenza di tornare sul tema di un sopravvissuto è legata all'attualità, perché oggi siamo pieni di sopravvissuti alle guerre, a Gaza, in Ucraina, in molti paesi africani, ma abbiamo pochissimi processi e non ci sono testimoni.
9: 2 anni e 46 giorni, però

0: La musica ora con Jovanotti, che chiude con due date al Circo Massimo di Roma, il suo Jova Summer Party, sabato e domenica, attesi tanti ospiti sul palco. Ce ne parla Elisabetta Margonari.
1: Io sono nato qui.
2: 60 anni tra pochi giorni, l'ultima tappa dell'incredibile tour in bici di Lorenzo Cherubini è partita all'alba da una clinica romana, poi in giro nella città, passando anche per il suo liceo.
1: Sono 45 anni che non ci vengo.
2: E lo ha portato fino al Circo Massimo, dove domani e domenica chiuderà il Jova Summer Party.
3: Era un bambino con dei problemi a stare fermo, quindi la musica mi è venuta in soccorso. Ed è diventata la mia terapia da subito, da appena l'ho scoperta, perché mi dava un ordine, mi dava un battito.
2: E probabilmente bisogna restare bambini per affrontare 1870 chilometri di strada. Tanti ne ha fatti in giro per l'Italia quest'estate.
4: Quando il pane in forno vola.
2: Questo Summer Party ha fatto un giro al sud, che era una cosa a cui tu tenevi molto.
3: Ci siamo proprio inoltrati dentro, attraverso le statali, le provinciali, le piccole strade, fuori dai grandi circuiti. Ho scoperto una varietà, e soprattutto quello che colpisce del sud è il potenziale.
2: L'Arca di Loré è stato il titolo di questa festa collettiva, a cui hanno partecipato tantissimi ospiti diversi, ma soprattutto decine di migliaia di persone.
3: A me suonare piace sempre, cioè 10 persone, 10.000, 100.000, non cambia niente. Suonare, per me l'esperienza è sempre magica.
0: Per questa edizione è tutto, vogliamo però lasciarvi con un ricordo di Emma Bonino, morta oggi a 78 anni, la notizia con cui abbiamo aperto il giornale, percorrendo le sue battaglie politiche, il suo lungo impegno nelle istituzioni. Nella controcopertina realizzata da Federico Circi e Andrea Versa, alcuni passaggi dell'intervista che le fece Giusy Sansone nel maggio scorso in occasione del decennale della morte di Marco Pannella. Allora vi lasciamo così e vi salutiamo, arrivederci.
5: Radicale è una categoria dell'anima, che cos'è essere radicali?
6: Sempre gli unici, finché arriva il momento in cui unici non siamo più, perché è diventata una battaglia di tutti quanti. Anzi, normalmente diventa una battaglia degli altri. La mia vita è stata tutta così, fatta con Marco, tutta così.
5: Lei non ha mai pensato di lasciare?
6: No.
5: La battaglia?
6: No, no. Ho pensato che non ce l'avremmo fatta, che avremmo perso, che tutto quello che poi è successo, per la verità. Però non ho mai pensato di arrendermi in qualche modo.
7: In campo, con un kit completo e le scarpe giuste, puoi cambiare la partita. E con occhialini e costume, vedrai cosa ti aspetta quest'anno. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
8: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida, si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Oh yes, I'm a great
9: pretender. Nuova Jeep Compass, solo a settembre, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
11: Mercatorum, l'università.

0: partire da 1.550 euro.
1: Ambipur.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e

0: freschezza continua con Ambipur Bagno.
1: Validated. Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa tua da 13.450 euro.
2: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi. Ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale che non pensavi di avere. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
3: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Da MD ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, fino al 20 settembre, formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€.
6: MD, buona spesa Italia!
7: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi. Di quello che potrebbe essere. Ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. La bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
8: San Benedetto Baby Tè, senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: Bagno di folla a Napoli per Mattarella e il Presidente della Repubblica. Dopo la serata di sport a Piazza Plebiscito, chiude la visita in città tra arte e storia. Le carte della superperizia sulla morte del piccolo Domenico, oltre 550 pagine di analisi sulle procedure di quei mesi. Dopo lo stop alla linea 2 nell'area Flegrea, passi avanti per la riapertura. Cala la presenza di anidride carbonica nella galleria del Monte Olibano. Asili nido Campania Maglia Nera, i posti disponibili sono la metà rispetto alla media nazionale, ma i progetti PNRR sono numerosi. Napoli in cerca di riscatto, dopo le 3 sconfitte consecutive, domenica al Bologna, al Maradona arriva il Bologna, scelte quasi obbligate per Allegri, che potrebbe recuperare Anguissa, ma perde anche Meret e Alisson Santos. Buonasera, è terminata all'insegna della cultura la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Napoli. Il Capo dello Stato, ieri in piazza Plebiscito per Italia-Svezia di pallavolo, si è recato stamani al Museo Filangieri e al complesso dei Girolamini. I dettagli della giornata con Francesca Ghidini.
1: Una mattinata nel cuore di Napoli per il presidente Mattarella tra arte, storia, bellezza. La visita al Museo Filangieri con i dipinti napoletani del 600 e del 700, i libretti del Teatro San Carlo, il carteggio tra Gaetano Filangieri Senior e Benjamin Franklin che ispirò la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America e la teoria del diritto alla felicità. Sul libro delle presenze, le parole del presidente, grande ammirazione per questo straordinario punto di riferimento culturale.
2: Anzi, ha voluto visitare questo museo prima di andare via a Napoli perché lo ritiene un vero e proprio gioiello policulturale e con anche la possibilità di esporre, come gli ho fatto notare, le 300 opere archeologiche mai esposte prima in un'area tutta nuova.
1: Da allestire. Seconda tappa per Mattarella, il complesso dei Girolamini, chiesa, museo, biblioteca.
3: Dopo la visita del presidente siete ancora più motivati?
4: Assolutamente. Siamo ancora più motivati e ci piace pensare che abbiamo imboccato la strada giusta, che la prossima tappa imminente sarà la riapertura della quadreria e ci sentiamo insomma molto risoluti a tenere fede alla tradizione insomma, di questo posto e a contribuire in ogni modo a farne conoscere e apprezzare queste meraviglie che sono arte, storia, pensiero.
1: Gli applausi, i saluti di napoletani e turisti

0: al presidente il pranzo a Villa Rosberi sulla collina di Posillipo e il rientro a Roma.
1: Il caso del piccolo Domenico Caliendo. In più di 550 pagine la superperizia traccia un quadro sulle possibili cause della morte del bambino operato al Monaldi. Vincenzo Perone.
2: La superperizia dei professori Biagio Solarino, Ferdinando Luca Lorini e Ugolino Livi sulla morte del piccolo Domenico Caliendo è stata presentata al GIP Sorrentino. Le parti, nell'ambito dell'incidente probatorio, hanno ottenuto un rinvio al 12 e 13 novembre per poterla analizzare. Sulle fasi di espianto, la condotta della dottoressa Farina non fu congrua rispetto alle linee guida, non portò ghiaccio a sufficienza per una corretta conservazione dell'organo e non verificò che ciò che le era stato fornito a fronte di una richiesta corretta era ghiaccio secco che, congelando il cuore, lo danneggiò. Dagli atti emergerebbe che la scelta di fornire il ghiaccio secco all'equipe di Napoli fu un'iniziativa della vice coordinatrice della sala operatoria di Bolzano, condotta non conforme alle linee guida. Pur consapevoli che l'accordo tra provincia autonoma di Bolzano e centro nazionale trapianti prevedesse la responsabilità del team di espianto nel rendersi autonomo, il personale a supporto non poteva esimersi dall'agire nell'interesse del buon esito del prelievo. La corretta preservazione del cuore mediante l'uso di un contenitore per il trasporto dotato di monitoraggio della temperatura, che non fu usato, avrebbe consentito il non danneggiamento dell'organo. Relativamente alle operazioni di cardiectomia e trapianto, può concludersi che per ragioni inerenti l'ischemia totale calda, cioè il tempo in cui il cuore rimane privo di afflusso sanguigno e di ossigeno fuori dal corpo, una cardiectomia anticipata poteva essere eseguita. Le condotte di Oppido, Bergonzoni e Adonizio sono conformi alle linee guida, quella dell'anestesista Blasi è esente da censure. Nel corso del successivo percorso diagnostico-terapeutico, il mantenimento del supporto per 60 giorni con macchine extracorporee a cuore polmoni, cioè l'ECMO, deve ritenersi non conforme alle linee guida. Prima dell'insufficienza multiorgano, una tempestiva conversione dal supporto ECMO in VAD, cioè il cosiddetto Berlin Heart, il cuore meccanico, avrebbe evitato il decesso e garantito la sopravvivenza in attesa di un nuovo cuore, condizioni che però non sussistevano da metà gennaio, quando l'aggravamento dei danni d'organo avrebbe reso il paziente non candidabile ad un ritrapianto. La probabilità di sopravvivenza a medio e a lungo termine del piccolo Domenico con il ritrapianto sarebbe stata significativa.
1: Continuano a farsi sentire gli effetti dell'incendio ad Airola. A Cervinara le diossine hanno superato i valori di riferimento. Alessio Aversa.
3: L'inquinamento prodotto dall'incendio di Airola si è spostato verso l'Irpinia. A Cervinara, in provincia di Avellino, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha rilevato concentrazioni di diossine superiori di oltre 5 volte ai valori di riferimento. E a Cervinara scattano ora le misure precauzionali. Il comune ha disposto la chiusura delle scuole da domani fino a lunedì e la sospensione delle manifestazioni all'aperto. In attesa delle indicazioni dell'ASL, stop anche alla raccolta e alla vendita diretta di frutta, verdura e ortaggi, sospeso anche il pascolo degli allevamenti. L'aumento degli agenti inquinanti è stato registrato dopo il secondo incendio, quello delle prime ore del 9 settembre, nel sito industriale di stoccaggio nel comune beneventano, già interessato dal rogo di fine agosto, dove le concentrazioni di polveri sottili e benzene avevano toccato picchi preoccupanti, anche se poi i valori, con il passare delle ore, si erano ridotti. Secondo l'ARPAC, la spiegazione è che i venti avrebbero sollevato e portato via le particelle da Airola verso Cervinara.
1: Una maxi frode da 60 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Avellino. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura locale coinvolte 10 imprese che operavano su tutto il territorio nazionale. Al centro una società irpina che si occupa del commercio di prodotti elettronici anche per un noto marchio internazionale, risultato totalmente estraneo alla vicenda. La frode veniva eseguita attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e una rete di società create con il solo scopo di emettere documenti falsi. I trasporti. Oggi la riapertura dell'intera linea della Cumana interrotta dopo il terremoto del 31 luglio. Ancora ferma invece la circolazione sul tratto della linea 2, chiuso per gli alti valori di anidride carbonica nella galleria del Monte Olibano. L'inviata Francesca Coppola.
4: Al mattino un vertice tra Trenitalia, Regione Campania, sindaci Flegrei per fare il punto sul monitoraggio della concentrazione di CO2 nella galleria del Monte Olibano a Pozzuoli. Il degassamento, che nel tunnel è arrivato a superare di 10 volte la soglia consentita, ha provocato nel giugno scorso l'interruzione della linea 2 della metropolitana. Valori che dopo l'inserimento di 4 turbine nel tunnel si stanno notevolmente abbassando. Tuttavia non c'è ancora la riapertura della linea ferroviaria.
5: Siamo a buon punto per riaprire la linea 2 della metropolitana che è stata chiusa nelle scorse settimane per il fenomeno del degassamento. Il tavolo regionale si è riunito costantemente, ha continuato a tenersi aggiornato anche durante il mese di agosto.
4: Disolata la stazione di Pozzuoli fino a quella di Campi Flegrei a Fuorigrotta, Napoli, attive le navette che sostituiscono i treni. L'utenza è stremata.
6: È un disservizio unico, perché le navette non sono assolutamente climatizzate, tutto ora si collega anche ai lavori che dovranno fare, quindi spero per febbraio che possiamo avere la metro.
7: Si aggiunge un mezzo in più, no? Quindi non solo, no? Metropolitana, insomma pullman, altri mezzi magari per raggiungere altre zone, quindi
4: diventano viaggi molto lunghi.
7: Un viaggio lungo per un tragitto magari anche molto breve.
1: Con l'inizio del nuovo anno scolastico riemergono anche le difficoltà per i genitori dei più piccoli. La Campania è infatti ultima in Italia per posti negli asili nido, ma la situazione potrebbe migliorare nel prossimo futuro. Vediamo come, con Federico Marconi.
8: Avere qui delle persone disponibili così tanto a badare a loro e a farli crescere nella condivisione, per me, insomma, per noi è importantissimo.
9: Per noi è un grande aiuto, per noi genitori lavoratori che hanno bisogno anche di lasciare i bambini, è veramente importante, sì, siamo fortunati.
10: E fortunati è la parola giusta, perché questi genitori e i loro figli hanno una possibilità che in pochi hanno. A Napoli, infatti, solo 16 bambini ogni 100 hanno un posto negli asili nido, un dato molto vicino alla media regionale. Ogni 100 richieste, solo poco più di 15 vengono accolte. La Campania è maglia nera in Italia, i posti negli asili per i bimbi dagli 0 ai 3 anni sono la metà rispetto alla media nazionale, un dato lontanissimo dalle regioni in testa a questa classifica: Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta. Salerno e Benevento sono gli unici capoluoghi con una media superiore, non di poco, a quella italiana. Avellino a posto per un bimbo su 4, Caserta per un ogni 5, Napoli alla maglia nera. Il PNRR, concluso lo scorso 31 agosto, è stato un'opportunità importante. La Campania, nella rilevazione della Fondazione Agnelli, è al primo posto nel numero di progetti avviati con i fondi europei, 613, quasi il doppio della Lombardia seconda. Parliamo di progetti per 757 milioni di euro. Nel report, però, si sottolinea come solo un progetto su 4 sia stato portato a conclusione. L'incremento dei posti è comunque significativo, il 14,3%. Una volta ultimati tutti i progetti, la Campania dovrebbe poter garantire un posto ogni 4 bambini, sempre troppo poco.
11: Da parte dei comuni della Campania c'è stata una buona risposta per cogliere questa opportunità, che andava soprattutto sui servizi alle persone. C'è da dire che però su questo elemento c'è bisogno di un intervento ulteriore. Mancano i fondi per la gestione, che è la vera sfida.
1: A Pomigliano, luogo simbolico per il lavoro in Campania, la Festa dell'Unità apre la lunga campagna elettorale verso le politiche e le amministrative. Diego Dionoro.
12: Non poteva che partire con un minuto di silenzio per la scomparsa di Emma Bonino, la Festa dell'Unità di Pomigliano d'Arco. La presidente del PD di Napoli ricorda come Bonino non abbia mai smesso di portare avanti battaglie civili nel solco di diritti e giustizia. Fondamenti, per il Partito Democratico, di un'alternativa alle destre, punto di partenza di questa tre giorni.
13: I salari più bassi d'Europa e 6 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure. Abbiamo il dovere davvero in questi mesi di costruire un progetto d'Italia alternativa.
14: PD Napoli vuole dare il suo contributo alla costruzione dell'alternativa e a portare la sinistra a vincere le elezioni.
12: Per conquistare nuovamente gli elettori, necessario parlare di lavoro.
15: Ricordando le battaglie sul reddito minimo, ma ricordando anche le battaglie per la salvaguardia dei posti, dei livelli occupazionali in alcune delle fabbriche importanti che sono pure qui.
12: Pomigliano d'Arco resta anche nella storia recente della politica come luogo di nascita del cosiddetto Laboratorio Napoli, le basi del Campo Largo.
16: Chiaro che oggi bisogna lavorare da un lato per confermare questa alleanza nelle prossime amministrative. Noi andiamo a votare in quasi tutte le grandi città nelle prossime tornate elettorali, e poi chiaramente c'è questa proposta politica per il governo nazionale, che anche, diciamo, la legge elettorale che si sta approvando ovviamente spinge a una coalizione ampia in grado di poter comprendere tutte le sensibilità politiche dell'area progressista.
1: E si è aperta nel ricordo di Emma Bonino anche la presentazione del congresso dell'associazione Luca Coscioni a ottobre a Napoli. Margherita Rosciano.
17: Credo che il dolore oggi per molte persone, anche che non hanno mai conosciuto Emma, nasca da una intimità che hanno provato in un momento della vita, in una scelta importante della loro vita, proprio con le battaglie di Emma.

0: Ma...
1: Il dolore per la morte di Emma Bonino, da sempre vicina alle battaglie dell'Associazione Luca Coscioni, nelle parole del tesoriere a Napoli per presentare il 23° congresso Il Coraggio delle Libertà nel capoluogo campano dal 9 all'11 ottobre. Tra i temi fine vita, procreazione assistita, salute mentale per l'Associazione Diritti da Conquistare. Prima del congresso, due giorni di iniziative aperte alla città. Al centro la proposta di legge regionale che il Consiglio Campano sta esaminando sulla morte medicalmente assistita, già legge in altre regioni.
0: Quelle giornate saranno una continuazione ideale di quelle che sono state le battaglie di una vita per Emma, la libertà e l'autodeterminazione individuale dall'inizio alla fine della vita, per non dover subire come una tortura le scelte imposte da altri.
2: Voltiamo pagina alla mostra di Venezia, il nuovo film di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella. Annalisa Angelone.
3: Hai capito, Andò? Eh? La bocca mi brucia a me.
4: Mamma, però non gridare.
3: No, io grido, perché chi grida gran dolore sente.
5: La cena della vigilia di Natale è un campo di battaglia tra madre e figlio. Angela, piena di odi e passioni, ribelle, eccessiva e magnetica, è interpretata da una straordinaria Vanessa Scalera nel ruolo della vita, secondo vari critici. Lino Musella, premiato agli ultimi David, e Antonio, una carriera nel mondo editoriale, in fuga dalla madre. Con Il fuoco che ti porti dentro, in concorso a Venezia 83, Edoardo De Angelis firma un originale adattamento del romanzo di Antonio Franchini, uno dei più importanti autorevoli scrittori e direttori editoriali italiani, sulla madre combattiva donna di origini sannite. La dinamica tra Angela e Antonio evoca le tensioni del teatro di Edoardo che De Angelis ha portato in TV su Rai 1. Il fuoco che ti porti dentro, girato a Napoli, ha ricevuto alla Mostra del Cinema un'accoglienza intensa e appassionata, soprattutto per le interpretazioni dei due attori protagonisti.
2: Alla mostra di William Kentridge a Ravello, un visitatore d'eccezione, proprio l'artista sudafricano, uno dei maestri dell'arte contemporanea, Antonella Maffei.
6: È davvero molto raro per me vedere le mie opere esposte in un dialogo con uno spazio storico, sia quello medievale, sia gli ambienti ottocenteschi di Villa Rufolo. E ci sono superfici così belle, le pietre, le piastrelle del pavimento, che fanno da sfondo alle opere per me. Quindi un modo nuovo di vedere il mio lavoro. Sono abituato a vederlo nel mio studio, in una semplice galleria dalle pareti bianche, ma vederlo inserito in questo edificio storico è fantastico. Guarda con emozione, scatta foto alle sue opere, William Kentridge tra le figure più influenti dell'arte contemporanea internazionale, si lascia incantare dalla magia della costiera, l'artista sudafricano, per la prima volta a Ravello in visita, la sua mostra esposta nelle sale storiche, nei giardini di Villa Rufolo, frutto di una collaborazione tra la Fondazione Ravello e la Galleria Liarum. Arte che dialoga con la storia, la bellezza, la musica e il teatro, disegni, sculture e videoinstallazioni, prorogata fino al 27 settembre. Questa mostra per me è in qualche modo una rivelazione, perché all'improvviso le opere appaiono in maniera differente. Poterle osservare in un contesto completamente diverso fa sì che emergano improvvisamente in un modo nuovo.
2: La World Music, protagonista da domani sera a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano con Ethnos, il festival internazionale diretto da Gigi Di Luca. In 6 comuni, tra Napoli e la provincia, andranno in scena artisti da 14 nazioni. Passiamo allo sport con il difficile momento del Napoli. Giorgio Saracino.
7: 3 sconfitte consecutive, 2 al Maradona, 1 in Serie A, 1 in Champions. Ora Massimiliano Allegri ha 48 ore per limare la squadra da mettere in campo per conquistare 3 punti contro il Bologna in casa, perché domenica alle 18, probabilmente con un 4-3-3 contro il rossoblù, non si può sbagliare di nuovo. La falsa partenza del Napoli preoccupa e non poco, complici anche i numerosi infortuni, indisponibili ancora Buongiorno, Marianucci, McTominay e Giovane. Ora, dopo il match contro l'Arsenal, lesioni muscolari anche per Merete e Alisson Santos, di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra per il portiere, lesioni di medio grado del bicipite femorale sinistro per il numero 27. La buona notizia, Anguissa è tornato ad allenarsi col gruppo e potrebbe essere disponibile per domenica. Che perdesse 3 delle prime 4 partite al Napoli era successo solo una volta negli ultimi 60 anni, nella stagione 2000-2001, annata che si è conclusa poi con la retrocessione in Serie B. Scaramanzia a parte, nella sua carriera Massimiliano Allegri non ha mai perso contro il Bologna. In panchina con Milan e Juve in 26 partite, 19 vittorie e 7 pareggi.
2: Il Comune di Napoli ha pubblicato un bando di concorso per il reclutamento di 110 persone per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali. Le figure professionali richieste sono assistente sociale, funzionario psicologo ed educatore professionale. Le candidature potranno essere presentate attraverso il portale del reclutamento INPA entro le 23.59 del 12 ottobre. Chiudiamo con un appuntamento questa sera alla Stazione Marittima di Salerno, il concerto di Bruno Venturini che celebra i 50 anni di attività con l'Orchestra Sinfonica guidata dal maestro Chiaravalle. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Aggiornamenti in tempo reale sul sito della TGR Campania. Buonasera.
8: Torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione, dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì prossimo alle 7 su Rai 3.
9: Meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, giornata con la presenza di nuvolosità irregolare fino al tramonto. Seguiranno poi ampie schiarite. Sull'Appennino campano, locali rovesci, anche diffusi tra mattina e pomeriggio, con successive aperture su tutto il settore. Sul Salernitano, addensamenti compatti con rovesci e temporali fino alle ore pomeridiane, decisi rasserenamenti dalla sera. Le temperature faranno registrare un lieve calo nei valori minimi, pressoché stazionari invece in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità dai quadranti.
11: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
12: Che cosa vuoi che ti dica?
13: Alfa Romeo Junior, con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.
14: Che brutto sogno, montarsi in letto.
15: Tranquilli, da Perdormire ci prendiamo cura davvero di tutto, anche del montaggio. E con i nostri wellness designer create il vostro sistema letto personalizzando ogni dettaglio, dal design al comfort. Materasso rigido o morbido, dormiteci su.
16: E con il fuori tutto, sconti fino al 70% più smontaggio e smaltimento gratuiti.
15: Perdormire, il letto perfetto esiste.
17: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
18: Benvenuto al Super Pilota!
19: Ciao Alex!
18: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
21: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
0: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
1: Dal nostro assortimento per te e lo chef, formaggio pressato Asiago DOP a 3,59 euro e provolone piccante Valpadana DOP a 3,29 euro.
0: Italiano vale davvero.
22: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
23: Abbandoni ora l'immobile,
22: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
24: Questa Cittreda città è venuta davvero bene. Sembra un bilocale, guarda, ci sto quasi in piedi.
25: E in più a partire da 49 euro al mese.
24: Cosa? Probabilmente il prezzo al metro quadro più basso di tutta la città.
25: Citroen C3, tua da 49 euro al mese.
26: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Dopo 35 anni tornano le preferenze. Stiamo parlando della legge elettorale, come tra l'altro già approvato alla Camera, il solo capolista bloccato, e poi la possibilità per gli italiani di votare, di dare un'indicazione specifica sul nome da segnare sulla scheda.
2: Ma cosa sta facendo?
3: Sto votando.
2: Ah, bene.

0: facciamo il bene della Lega e del nostro segretario, perché se il nostro segretario vuole tornare a fare ministro dell'interno, e beh, ci vorrà sì una Lega forte e non una Lega che ogni mese scende dello 0,2. Cos'è? Pensiamo che col 3% la Meloni ci dia il ministro dell'interno? Ma sogniamocelo. Allora forza, tiriamo sulla Lega, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: La tua missione, Claudio, non è facile, lo so. Roma è ormai ridotta a un feudo di orientali, di asiatici. Sono loro che dettano legge. Questa la consegnerai nelle mani del generale Flavio.
2: Io il contrasto all'immigrazione clandestina l'ho fatto, non l'ho messo in un programma. Noi i porti li abbiamo chiusi, noi la gente l'abbiamo rimandata a casa e abbiamo ridotto del 90% gli sbarchi. Quindi col massimo rispetto per i tedeschi, per i francesi, per i generali che dicono che faranno, noi lo abbiamo fatto.

0: Jeeves, siamo liberi di scegliere la nostra vita anche in presenza di un figlio, secondo te?
1: Sì, la libertà cambia. Non sparisce, ma deve fare i conti con qualcuno che dipende da te. Si può ancora ricominciare da capo, ma sapendo che non si riparte da soli. È un equilibrio nuovo, più complesso, ma anche più ricco di significato.
2: Ricordiamo che dalla firma del cessate il fuoco 1.300 persone sono morte nell'enclave palestinese, oltre 73.000 dal 7 di ottobre.

0: Buon pomeriggio ai telespettatori alle telespettatrici e ai telespettatori di Canale 5. Mi vedete al posto di Gigi Nuzzi che sta arrivando, anche lui è stato bloccato dal maltempo, ma è questione di minuti e ci raggiungerà in studio a prendere giustamente le redini della trasmissione. Allora,
1: vediamo cosa è successo. Niente, abbiamo un problema ogni giorno con un servizio, mi scuserete amici telespettatori, ma sono problemi tecnici.

0: Per caso Forza Italia e la Lega, con Ruggito da Coniglio, avranno il coraggio di votare contro a scrutinio palese qui o di votare contro a scrutinio segreto alla Camera, Giorgia Meloni dichiari chiusa questa esperienza di governo e ci porti alle elezioni.
1: What's up, Duck?

0: Ma davvero c'è il rischio di andare a votare molto presto, già addirittura a gennaio?
1: Ma penso proprio, non è un problema che posso decidere io, ma non ho nessun segnale in questa direzione, anzi...
2: Fra Pasquale, cosa dite mai? Come vi permettete? Scusi, mio fratello è morto di morte naturale, poverino.
3: Ah, ecco.
2: Sì, corbezzoli.
4: Abbiamo visto due Italie diverse. Da un lato una nuova Italia, quella rappresentata da Roberto Vannacci, che cerca di dare speranza, prospettive, indipendenza al nostro popolo. Una vera e propria rivoluzione di cambiamento e di speranza.
5: Quindi ecco tra noi stasera, bla bla bla, Hitler Tony.
4: Hitler Tony.
6: E non è che ci sia molto altro da dire, perché come ha detto giustamente Giorgia Meloni, oggi per la prima volta dopo 35 anni le preferenze tornano nelle mani degli italiani.

0: Le cose che non sai è un viaggio nel tempo per capire da dove veniamo e chi siamo oggi. Quali sono le cose che tu non sai?
1: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
2: Oh!
3: Ah, c'è bello!
0: No!
4: Dolce!
2: Amore, ascolta. Io credo che a 53 anni le scelte vengano fatte per la vita. Questa è la mia scelta della vita.
5: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare.
6: Saluto naturalmente ancora Paolo. Facciamogli un altro applauso, Paolo.
7: Paolo.
6: Straordinari stasera.
7: Possiamo fare un coro, anche un coro. Paolo,
6: Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo.
8: Free, free Palestine!
6: Emma, non ti vedo.
9: No, sono sempre qui, non ti preoccupare. Dove devo andare?
10: In alto alto.
11: Io non sono una trasgressiva. Io semmai ho più come riferimento culturale Gandhi, che infatti era un... cioè io voglio la legge e quando... e pratico semmai per scelta la disobbedienza civile, per cambiare una legge e averne una migliore. Non sono un'anarchica, sono una molto istituzionale e mi tiro dietro da tanti anni questa immagine trasgressiva che non è la mia identità e non mi appartiene.
2: Oddio, bocca! Oddio, che schifo! Porca
7: che schifo! Ma porca troia, no, puttana!
12: Ma mi vedete sempre!
2: Ho capito, dottoressa, ma quello mi ha baciato in bocca uno sconosciuto! Ma che cazzo era?
13: Così.
2: No, mi ha preso qua, fortunatamente mi ha preso
7: qua. No, fa la specchio,
13: la lingua.
7: No, non dire...
2: Ma ha preso qua! Ma chi era? Mi ha baciato qua!
13: Ti sei girato tu, ma
2: va! Cioè, fra tutti, guarda che cazzo!
12: Posso chiedere una foto con tutti voi bellissimi?
2: Sai,
12: grazie.